stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Company Boutique. Summer Vibes.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX. Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
2: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21 e 30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: Concessionaria ufficiale Sport Equipi CHX. Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
2: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
3: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta 90, maciniamo insieme questa settimana su Radio Company, puro suono in 90. Alziamo il volume, pump up the volume. Buongiorno da Mauro Tonello, buongiorno DJ Nick. Partiamo con un pezzo del grande mitico Coccoluto, il grande Claudio con The Artist, Belo Horizonte, Smoke City. Questo è un remix di Monster Swing di Mr. Gorgeous e poi Dr. Harm, la sua Sing Hallelujah.

0: Club con Singare Luia e Smoke City e The Hardest con Bello Orizzonti. Piccola pausa e torniamo con Luisa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: C'Company, C'Radio.

novità, puro suono anni 90 qui su Radio Company, la mattina presto con Mauro Tonello. Un pezzo che in origine era della Average White Band, ripreso da Luis, questa Let's Go Round Again, poi Mietta, Angelino, un po' di musica italiana e ovviamente questo è il remix a Tutto da Ballare insieme a noi questa mattina.

0: Noi di Mieta con il remix Luisa sua Let's Go Round Again. Ora lui, il grande Robbie Williams, Let Me Entertain You, e Simon J con Lufa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Torno di botta 90 da Mauro Tonello, è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo domani per respirare un po' di aria del weekend.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica di

0: console Harry Morris.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Please Don't Stop the Music, canzone, o meglio artista, che la nostra Mara Maionchi di Radio Company ha definito che non avrebbe fatto molta strada.
1: Ma tu non puoi tirare fuori questo argomento continuamente. Ormai
0: quando
1: basta,
0: c'è Rihanna,
1: acqua passata.
0: Non è acqua passata. Bisogna ricordare ogni volta quanto tu abbia la sfera di cristallo in mano. Ma ragazzi, a proposito di sfera di cristallo, cose cartomanti, eccetera, eccetera, ma voi vi ricordate la Luna Nera?
1: Certo,
0: il programma era bellissimo.
1: Allora devo dirti, non mi ricordo bene come funzionava, però ricordo la Luna Nera, era molto, cioè era bello, iconico, ecco.
0: Sì, è stato un programma, tu te lo ricordi, Alessandro?
2: Per c'era nome.
0: Perché tu eri già la generation dopo.
1: Lui è un bimbo.
0: Quando sarà finito? Aspetta. Non puoi cercare, Carlotta.
1: Non posso cercare, ragazzi, sono senza mani in questo momento.
0: Allora cerco io, un secondo, allora.
1: Quando? La nostra Jessica Fletcher.
0: Da quando? Quando è andata in onda la Luna Nera, che poi non si chiamava così.
1: Che poi
0: così.
1: Non si chiamava così, no. Si chiamava...
0: non me lo ricordo. Allora, la Zingara.
1: La Zingara, ok.
0: Il popolare gioco televisivo La Zingara, l'iconica carta della Luna Nera, è andata in onda su Rai 1 dal 9 dicembre 1995, quando eri nato tu, Alessandro, sì. Quindi era impossibile che tu te lo ricordassi.
1: I bei tempi, Ale, erano bei tempi. Ma
0: fino al 2000, forse avevi
2: quando
0: qualche ricordo.
2: Quando non esistevo, vero? Bei tempi.
1: Bravo, sì. Esatto. Come hai capito?
0: Sì. Inizialmente era nato come segmento del varietà Luna Park nel 1994, per poi diventare un programma autonomo, replicato poi nel corso del 2002.
1: Due cose. Da dire poi.
0: Sì, prego. No, dica.
1: La prima cosa è: ma secondo te il titolo La Zingara oggi potrebbe mai andare in TV?
0: Mamma mia, oggi ragazzi si scatenerebbero parti politiche avverse. No, ma allora per me, per il popolo anche sì, sono più che altro i politici che ne fanno una strumentalizzazione sì. Per il proprio partito, perché,
1: perché in realtà sì. Non è niente di male, cioè no. Zingara non è no. Un'offesa, però può essere una può essere utilizzato in modo nel gergo popolare, può essere utilizzato in
0: nel gergo popolare, perché infatti
1: sì, perché non è offensiva come parola,
0: assolutamente no. Allora, il termine zingaro comunque indica storicamente un insieme di popolazioni nomadi di origine indiana, prevalentemente sì. Rom e Sinti. Tuttavia
1: Sinti, bravissimo.
0: Sto leggendo la definizione proprio di zingaro. Tuttavia, poiché è un eteronomio imposto storicamente dalla società maggioritaria, spesso associato a stereotipi negativi, come dicevi
1: bravissimo,
0: tu.
1: Bravissimo, ok.
0: Quindi, non lo so se oggi appunto ci sarebbe la possibilità. Cioè, secondo me figurati sui social. Com'è possibile?
1: Come possibile? No. Alla fine, tipo, nella Gobbo di Notre Dame, il cartone,
0: sì.
1: Lei era una zingara, ma nel senso che era una nomade,
0: certo.
1: Che aveva delle origini sinti, certo, esatto. Ma
0: altro.
1: La seconda domanda invece che volevo farvi è:
0: sì.
1: Vi fareste mai leggere le carte o prevedere il futuro da una persona come per esempio era questa qua della Luna Nera? Ma al di là del programma televisivo e del gioco, vi fareste mai prevedere il vostro futuro con la consapevolezza che potrebbero anche dirvi cose che non vi fanno piacere,
0: no, certo.
1: O magari annunciare delle cose che magari forse

0: meglio che rimangano delle sorprese.
1: Allora, cartomanti, io non mi sono mai fatto leggere le carte. O in generale, sai chi legge la mano, tutte queste cose qua.
0: Mi piacerebbe tanto, però te lo giuro.
1: Sì. Però il problema è che, allora, tu hai un problema, Carlotta, su questa cosa qua. Tu non sei così tanto superstiziosa, ma poi quella pulce nell'orecchio, secondo me,
0: sì,
1: dopodiché tu non ci dormiresti la tua. Ecco! È successo, perché poi a volte
0: si
1: va un po' a cercare il fatto che ci sia magari quell'incastro nella vita, è successa quella cosa lì e tu vai a leggere, ma me l'aveva detto la cartomante, poi magari
0: poi
1: non
0: chissà se sì, perché poi chissà se è vero. Però allora, posto che è come l'oroscopo, no? Cioè, quando tu leggi il tuo oroscopo, l'oroscopo che leggi te lo fai un po' tuo, perché dici: ah, effettivamente sono in un periodo lavorativo particolare, le carte, non lo so, ragazzi, io non so se qualcuno dall'altra parte, c'è qualcuno che si è mai fatto leggere le carte, non so neanche come funziona. Ci ho provato quando siamo andati l'anno scorso a Madrid, perché c'era in un bar, pensate, c'era in un bar una tizia che leggeva le carte. Allora tu però dovevi prendere appuntamento, dovevi prenotare un posto nel bar e prendere appuntamento con lei. Purtroppo siamo fermati noi solamente il weekend, siamo stati venerdì, sabato e domenica, quindi non siamo riusciti a prendere appuntamento perché era sempre pienissimo, ma io me le sarei fatte fare, anche perché io sospettavo di essere incinta in quel momento lì, e quindi mi sono detta: ma sai che forse magari, però non sono riuscita.
1: Ma perché poi allora le carte, cartomanti, secondo me, hanno anche quella proprietà di linguaggio per la quale loro non ti dicono, per esempio, sei incinta, per esempio, ti dicono: stai aspettando qualcuno. Ed è una lettura talmente vasta, ragazzi, stai aspettando qualcuno. Perché poi ti può arrivare il postino alla porta: ah, ecco, vedi, era il postino.
0: No, perché infatti perché dipende tutto da che cosa stai aspettando, perché se sospetti di essere incinta, me l'avevo detto una cartomante.
1: Capito?
0: Se invece stai aspettando semplicemente la risposta da, che ne so, un posto di lavoro, sì, ma non abbiamo niente, una cartona.
1: Ma è un po' come dicevi, l'oroscopo, che usa un linguaggio che tutto sommato tu ti adatti a te, cioè lo fai tuo, perché va un po' a interpretazione, non allora. È proprio generalista, cioè capito, prende un linguaggio generale.
0: E poi c'è chi scrive, scusami, finisci, vai.
1: No, prego, c'è qualcuno che scrive: ciao, io
0: me le sono fatte leggere un paio di volte da persone diverse, non mi hanno mai detto nulla di concreto, ci girano tanto intorno, e poi è libera interpretazione di quello che dicevamo noi. Ma io voglio trovare una cartomante seria, perché poi effettivamente il punto qual è? È che tu paghi, no? Tu in teoria, no? Paghi, certo. E quindi qualcosa te lo devono dire, un po' più preciso, forse te lo devo, non so. Ma è la stessa cosa se ti leggono la mano?
1: Non lo so, io non me ne intendo assolutamente. Se c'è qualcuno che si è fatto leggere le carte si è fatto leggere la mano, ce lo dica. 3332688688. Poi ho un gran sondaggione per voi, ragazzi. Sondaggione o domandone?
0: Ah, e in tutto questo, mentre gli ascoltatori ci fanno sapere, perché poi c'è Ale che dice: io sono di un parere, se sanno leggermi il passato, allora mi faccio leggere il futuro.
1: In che senso?
0: Se sanno leggermi il passato, allora mi faccio leggere il futuro. In che senso?
1: Non capisco.
0: Nel senso che se ti... forse se la persona da cui vai è in grado, senza che tu dica niente, di dirti: tu hai perso un genitore, per dirti, tu non gli hai detto niente. Mentre gli ascoltatori ci fanno sapere, volevo un piccolo aggiornamento da parte di Ale De Biasi sui mondiali, perché ieri sera c'è stata Inghilterra-Argentina.
2: Inghilterra-Argentina, bellissima partita.
0: Chi ha vinto?
2: Allora, primo tempo 1-0 per l'Inghilterra.
0: Io sono rimasta lì perché
1: dimmi il risultato, io non lo so.
2: 2-1 Argentina.
1: Oh, ha vinto l'Argentina. Quindi,
2: agli ultimi minuti, proprio.
0: Quindi, ma Lautaro ha fatto gol.
2: All'ultimo minuto, sì.
1: Quindi scusate,
0: grande,
1: ma
0: il capitano.
1: La disputa quindi della finale sarà tra Argentina
0: e Spagna-Argentina.
1: Mamma mia, che sfidazza, ragazzi! Bello. Quindi domenica.
0: Una bella, mi piace, belli, caglianti.
2: Sì.
1: Allora, domenica alle 21, quindi partitona. Beh, potrei anche guardarla. Cioè, questa potrebbe la finale potrebbe
0: essere. Sì, dai, ma poi, ragazzi, Spagna-Argentina, siamo tutti. Mi hermano,
1: scusa,
0: tutti fratelli.
1: Per chi tifi?
2: Io ti
0: Spagna, ragazzi.
1: No,
2: Mi piacciono entrambe le squadre, però tifo Spagna, dai.
1: Spagna?
2: Per ma pensavo perché per Messi.
1: Infatti perché molti tifano Messi, capito, come giocatore, è un po' quella cosa lì.
0: Ma
1: quindi
0: noi forse siamo costretti a tifare Spagna, ragazzi, perché per siamo in Europa, no? Per cioè, ma manteniamoci in casa. Comunque chi se ne frega, ragazzi, Spagna Argentina, bella, certo, bella sfida, mi piace.
1: Bello, bello, bello.
0: Vabbè,
1: allora
0: quindi
1: mettiamo il mixatone dei tuoi vocali, Sandrone, e poi ci sarà un gran sondaggione.
3: Radio Company, sei tu la mia cura per tutti i giorni al lavoro, e quindi fatemi andare da Giorgio, vi prego.
4: Oh ragazzi, pesantini stamattina, eh?
3: Dai, attacca!
5: Il guai è chi tocca Carlotta.
6: Io farei un'applicazione che conosce tutte le tue dinamiche di vita e inventa scuse per non andare al lavoro.
7: Ti propongo l'app Accendi il cervello, potrebbe avere gran successo.
8: Certo che ragazzi, io domani devo prendere l'aereo per andare al Tomorrowland e mi mettete un'allegria proprio pazzesca stamattina, eh?
7: Ricordatevi il vecchio detto della nonna: le bugie hanno le gambe corte, oppure il diavolo fa la pentola ma non il coperchio.
9: La compagnia, mi è successo entrambe le cose. Ho baciato un collega quando ho avuto 3 settimane di pausa dal mio compagno, però poi logicamente io sono quello, come Carlotta, e ho sentito il dovere di dirgli: guarda che nel frattempo che noi abbiamo litigato questo è successo.
10: Provate a immaginare la coppietta che sta andando in vacanza in questo momento, vi sta ascoltando, voi tirate fuori questo argomento, scomodo, vero? Anche perché chi è ligio dirà: no, queste cose si raccontano, mentre chi va un po' zoppo cosa dirà?
11: Raga, abbiamo finito la musica stamattina.
12: Mamma che ansia!
13: Credo che il senso di responsabilità, di andare più responsabilità, sia soggettivo. A me piace, sto sentendo cantanti, non piace, avendo una piccola azienda comunque a me piace, quindi secondo me uno può essere più o meno portato.
14: Allora, io dopo quasi 30 anni sotto di me ho circa 10-12 persone, sono diciamo al vertice nel mio ruolo, però sì, accetterei ben volentieri di diventare capo.
15: Se fossi capo della mia azienda sarei Jeff Bezos, fate un po' voi.
16: Non ne vale la pena, perché purtroppo per far carriera bisogna praticamente alzare il culo e darlo un po' alla mercé di tutti.
1: Ma cosa vuol dire darlo alla mercé di tutti, raga? Ma cosa vuol dire? Vabbè, allora, siamo pronti per la musica, perché poi ci dicono che parliamo troppo, se no, capito? E fra poco parliamo di carte, perché qui stanno arrivando dei messaggi veramente molto interessanti.
0: Sono molto emozionata, ma ci sono delle cartomanti all'ascolto, perché se ci siete, io sono molto interessata ai vostri servizi.
1: No, Carlotta, ti prego, non farlo. No, Carlotta, tu non puoi farlo.
2: Musica?
1: No, aspetta, Carlotta, non farlo. No, Carlotta, tu non puoi leggere la trama della tua vita come vai a leggere la trama dei film.
0: Hai ragione. E se mi dicono qualcosa di brutto, io
1: sento. Appunto, poi tu stai. Sì, esatto.
0: Allora io cerco i vostri servizi, però se non mi dovete dire niente di brutto.
1: Sono molto curioso di sapere che cosa ha da dirci Ilenia, che ha 3 minuti e 35 di audio. Tutti da ascoltare per te, Alessandro, okay. De Biasi.
0: Ilenia, noi ti vogliamo veramente. Ilenia, Erika, noi ti vogliamo bene, ma 3 minuti e 35 di messaggi, loro non li ascoltano neanche se li hai

0: O mai siete su Radio Company nella Family. Buongiorno amici. Allora, siamo partiti parlando di cartomanti, perché a partire dal programma che si faceva una volta, quello della luna nera, da lì vi abbiamo chiesto: vi siete mai fatti leggere le carte, la mano? C'è qualcuno che magari lo sa fare, ci da fidarsi, non da fidarsi, insomma varie ed eventuali. Sentiamo.
1: Sì, mi sono fatta leggere le carte più volte. Allora, c'è stato
0: due volte
1: in particolare che ci hanno preso, anche con la mia amica. Allora, una volta ero da sola e sta signora mi ha detto che nel mio futuro non vedeva figli, ed effettivamente è stato così, non ho avuto figli, e che cioè l'amore per me lo vedeva molto avanti negli anni. Ed effettivamente il mio compagno l'ho conosciuto che avevo 40 anni. Per quanto riguarda la volta successiva, sto ragazzo con me è stato, sì, ci ha indovinato, ha detto che stavo vivendo un periodo di cambiamento e che non vedeva tante cose né positive né negative, però anche lui non vedeva l'amore, non vedeva nulla nell'immediato futuro.
2: Madonna, ragazzi, allora io capisco che perché durano 3:30
0: io volevo ringraziare De Biasi che ci dice: dovete essere velocissimi, parlate 30 secondi, poi ci metto un vocale in cui praticamente la
2: era l'unico che aveva,
0: no, invece ma porca miseria.

0: evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni, Benevento, con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni, Benevento. Ingresso libero.
1: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
1: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: C come Company, C come C Radio.

0: effettivamente è tornata la J-Lo con Everything's Fine qui su Radio Company assieme ad Alok. Ora esatta
1: la J-Lo, la Jennifer,
2: fenomenale
0: la Jennifer,
1: veramente fenomenale. Bellissima lei.
3: Oh Carlo,
1: sì.
0: Fa sempre molto ridere, secondo me.
1: Ti tornerà tutto indietro, De Biasi, te lo dico, eh? Sono le 7 e 4 minuti, amici.
3: Buongiorno.
1: Bravo, esatto, le strade sono mie.
0: Ma voi vi siete sempre resi conto che ogni volta parlate sopra la ragazza che dice Radio Company Time, poverina?
3: Poverina,
1: eh? Ma chi è questa qua poi?
0: Ma come, chi è questa qua?
1: Radio Company Time! Ma chi sei? No, no, ma calma! Ma un po' meno!

0: Buongiorno.
1: Oggi è giovedì, il giorno che non esiste.
2: Già.
1: Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte.
0: Nel frattempo il mio computer
1: farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
2: Abbassa Carlotta. Oh, sentite che bene che si sta. Io ve l'ho sempre detto che senza... ma fra due settimane, ragazzi, solo io e De Biasi saremo. Guarda, continua a parlare, poverina. Non ti sentiamo. No, adesso. Scusa, ma sembra di stare nel... Ci sentiamo adesso, Carlotta.
3: Ok, e sembra di essere... Dai, mi ha un rumore bianco, ma cosa vuoi?
2: Ma che stai dicendo, il rumore bianco? Sembra quando l'aereo sta per partire.
3: Enrico?
2: Ladies and gentlemen, guarda, esatto, stessa cosa. Allora, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, benvenuti. Il 16 luglio 2026, volevamo solo ripartire dalla mezz'ora precedente perché abbiamo parlato di carte, cartomanti, tutta quella sfera.
3: Enrico, dovremmo fare l'audio che dice nella mezz'ora precedente.
2: No, allora già c'è delle puntate precedenti che
3: è troppo?
2: È abusato perché l'hanno usato tutti i programmi. Puntate precedenti.
3: Nessuno precedenti. Dice nella mezz'ora precedente.
2: Nella mezz'ora precedente.
4: Ogni minutaggio, 5 minuti fa.
3: Nel minuto precedente.
2: Sì, tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che precedente e fa, tipo 5 minuti fa, sono tutti con la H, quindi precedente. 5 minuti fa. Sì, certo.
3: Ma aspetta, ma è fa o è fa?
2: Ah, eh sì, beh, brava.
3: No, perché
2: Carlotta,
3: allora,
2: tu hai idea. Allora, tu adesso hai fatto, involontariamente, senza saperlo, hai fatto una cosa che nella musica dance odierna si fa spesso. Allora adesso ti spiego. Aspetta, entriamo nel mondo della tecnologia. No, è molto semplice. Mettimi la base quark, per cortesia.
4: La base quark?
2: Sì, allora. Questo viene definito clap. È il battito di mare, fin qua ci arrivi, ok?
0: Clap viene definito.
2: C'è sulle canzoni, no? Cioè, lo senti, no? Il battito di mare.
0: Sì, sì.
2: Allora, molto spesso nei Biasi lo sai, come il fa. C'è questo riverbero che può fare così. Può fare pa, oppure può fare pa, capito? E tu hai fatto la stessa idea.
3: Sì, perché c'è in modo diverso.
2: Perché c'è nelle puntate precedenti.
3: Che è scritto così I-H-I-H-I-H-I-H-I-H.
2: Oppure nelle puntate precedenti. Bravo. Sì.
3: Che è I-H.
2: Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Dai. Allora, ripristiniamo, facciamo change. Allora, parliamo di carte, perché prima abbiamo così, c'è, sapete che
3: oh
2: noi...
3: no, sisma! Siamo appena stati inseriti in un gruppo.
2: No!
4: Ragazzi, il tempo è denaro, vai.
3: Non
2: da Catarin. Il gruppo Catarin.
3: Ma chi siete?
2: No, siamo stati aggiunti da Catarin. Allora, stiamo parlando di perché, non so perché, ma noi sapete che noi siamo di ricordi. Viviamo di ricordi. E quindi prima parlavamo del famoso programma La Luna Nera, ve lo ricordate? Che poi si chiamava La Zingara su Rai 1, è andato in onda dal 1995 al 2000, ma poi Carlotta giustamente ha chiesto: ma voi vi siete mai fatti fare le carte? Oppure la lettura della mano? Un po' tutta quella zona lì, po' che c'è chi ci crede, chi no, chi sta nel mezzo. Okay.
3: Allora, messaggi che arrivano. Emanuela scrive: io mi sono fatta leggere le carte anni fa, purtroppo ci ha preso in pieno perché mio marito aveva l'amante. Poi c'è chi scrive: ragazzi, io ho organizzato una serata di gruppo, ognuna di noi pescava una carta e lei, questa tipa che leggeva le carte, ci ha detto che cosa rappresentava in quel momento della nostra vita ed è stato pazzesco, azzeccatissimo. Tra l'altro figata, perché dice: serata amiche, io sono mamma e ne ho mamma e organizzo delle serate creative, per favore invitami la prossima volta, grazie.
2: Sì, esatto. Poi
3: e poi c'è lei che scrive: buongiorno, sì, io l'ho fatto, avevo però un periodo brutto della mia vita ed ero quasi dipendente dalle carte perché azzeccava parecchio, poi qualche mese fa ho smesso perché mi stava condizionando troppo. Interessante.
2: Poi attenzione, sì, esatto, ti condiziona, infatti per quello io ti ho detto: Carlotta, no,
3: che io non dovrei farlo.
2: No, perché poi se ti dicono qualcosa di brutto tu non fai altro che vivere la tua vita aspettando quel momento.
3: No, poi succede, ve lo ricordate, visto che noi viviamo di ricordi ultime dal cielo, ecco, poi ecco, succede quella roba lì, ecco, che ti, è come se ti arrivasse, sì, il gazzettino a casa che ho scritto, domani ti slogherai una caviglia, tu aspetti tutta la giornata aspettando il momento.
2: Brava,
3: in cui ti,
2: esatto, in più aggiungo che c'è qualcuno sicuramente tra gli ascoltatori che penserà: io ho queste cose, no, perché sono molto spesso agganciate a qualcosa di molto brutto, tipo di sinistro, di capito, al diavolo, alla magia scura, tutte queste cose qua, capito, qualcosa di non bello, tutte le cose un po' esoteriche sono anche viste da qualcuno, vero, qualcuno
3: Le vede, da qualcuno sono viste come come no,
2: io conosco, però, conosco persone,
3: allora, perché c'è, perché adesso, se vuoi, si apre tutta la parentesi della tavola, come si chiama, tavola Ouija?
2: Bravissima, proprio quella.
3: Ma ecco, quello, ma mai nella vita io.
2: Anche questo qua, anche questo, Carlotta, guardami.
3: Il numero, la numerologia, cioè,
2: numerologia,
3: no, però aspetta, aspetta, no, però scusami, li mettiamo su due calderoni diversi, perché un conto è la numerologia, così come l'oroscopo, così come le carte, sono tipo previsioni di, ma la tavola, tipo la tavola Ouija, è tipo quella roba che parli con l'aldilà, ecco, no, quella roba là mi fa paura, cioè parli con l'aldilà, no, mi fa paura.
2: Ma è vero, poi
3: perché c'è qualcuno che ha mai fatto questo genere di cose?
2: E dai, come ragazzi, è andata?
3: Puntata, poi... è come la puntata di Dawson Creek in cui sono serie TV puntata Halloween, classico proprio, classicone, sì, delle serie TV degli anni 90. C'è la puntata di Halloween dove 9 su 10 si chiudono in casa di qualcuno, fanno questa roba della tavola Ouija, poi salta la luce, accendono, ragazzi, le candele, però, ci sono rumori strani e alla fine finisce tutto bene.
4: Sto parlando con l'aldilà.
2: Eh,
3: cosa dice?
2: Scommettiamo che ti dice che bisogna mettere il disco.
4: C'è un dischetto, dice.

0: You su Radio Company e la Family. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordate un secondo fa dicevamo di essere stati inseriti da Casari, che non sappiamo chi sia, in un gruppo WhatsApp. Tra l'altro bello, un gruppo WhatsApp in cui ci sono un sacco di altre radio, è bellissimo. Potremmo fare, Sisma, adesso chiedere nel gruppo di che cosa stanno parlando le altre radio, così evitiamo di sovrapporre gli argomenti.
1: È vero, potremmo fare un gruppo argomenti con tutte le altre,
0: con tutte le altre radio.
1: Intanto nel frattempo io ho scritto: raga, non c'entra niente, ma i Regaz
0: chissà come stanno. Vabbè, amici, è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce, perché come sempre noi a quest'ora vi lasciamo diventare, vestire i panni del nostro ufficio musica. Facile e veloce, noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, perché due sono i brani. Voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno oppure due. La canzone numero uno è questa.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: È tempo di pensare all'estate.

0: Fumetti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chi fermerà la musica? Allora sono i Pooh. Attenzione ragazzi, tra l'altro non è a caso questo brano, perché ieri a Bassano Music Park per questioni di maltempo non è andato ovviamente il concerto dei Pooh, ma ci sarà stasera ad Este, quindi vi aspettiamo lì sempre con Radio Company. Tempo permettendo, ovviamente, perché ormai non si capisce più niente. Non si capisce.
1: Veramente il signore del meteo d'estate non ci vuole per nulla bene. Noi stavamo parlando prima, quindi, di cartomante, di farsi fare le carte, i tarocchi, tutto quel mondo lì, che poi è sfociato un po' nell'esoterismo, no? Nel fatto che comunque ci sono persone che si mettono in contatto con l'aldilà. C'è un podcast, allora, se non sbaglio ne avevamo parlato tempo fa, di questa signora che io avevo sentito in un podcast, che si metteva in contatto con l'aldilà, e lo trovavo molto interessante, perché lei effettivamente ci azzeccava, no? Perché in questo podcast le altre persone erano molto coinvolte da quello che diceva lei. Però anche lì mi viene da dire, ma chissà se, capito?
0: Ma infatti io la domanda che ti faccio è: ma tu ci credi veramente, veramente, veramente, che c'è veramente lei che ha il contatto con qualcun altro? Domanda difficile.
1: Sì, allora io in realtà ci credo. Non lo so se crederci. Nel senso che è veramente la mia parola contro la tua. Non so come spiegarmi. Cioè, nel senso, allora, io. Cioè, lei, questa tizia qua, racconta che proprio lei si mette in contatto. Vede le persone come hanno terminato la loro vita, quindi in modo neanche molto piacevole, che ha questa sorta di potere. Durante il podcast, è un video podcast, quindi si vedono le reazioni delle persone che stanno lì intorno, e lei dice delle cose che a me fanno venire un po' i brividi, perché chi sta lì tu lo vedi che rimane basito. Allora, io un po' ci credo a queste energie.
0: Io devo dire che secondo me è un qualcosa di, insomma, che a noi è strano, che non conosciamo. Secondo me c'è una spiritualità, un'energia, una cosa che avval di fuori della semplice scienza, ok? Però quando ti trovi di fronte a queste cose non sai, perché poi il problema qual è? Che ti ritrovi di fronte a delle persone che possono essere realmente, magari come questa ragazza, che effettivamente è in comunicazione con qualcun altro, oppure delle cartomanti che si sono messe a farlo ieri.
1: E quindi poi alla fine
0: non sai più di chi fidarti, chi è che ha ragione, chi non ha ragione. Certo, poi ci saranno anche quelli blasonati, quindi quelli che hanno avuto delle recensioni ottime, che quindi probabilmente dicono il vero.
1: Posso dirci una cosa? Per me, allora, dico una cosa un po' forte, però.
0: Dai, sentiamo quanto forte è, perché per Carlotta è una cosa forte.
1: Per me, se tu hai questo potere.

0: sì,
1: Enrico,
0: certo, ho capito.
1: Una scuola.
0: Quindi
1: per
0: sì,
1: fare,
0: sì, lei, cioè, comunque tipo... si fa business.
1: Business, grand business. E secondo me, con questo, siccome questo genere di argomenti qua vanno a toccare delle sfere molto intime, molto personali, perché tu stai parlando alle persone che hanno perso magari, sì, delle persone care. Mm-hmm. E quindi tu vai a un po' a lucrare sul,
0: c'è l'emotività. Comunque,
1: sì, sulla sofferenza.
0: Ragazzi, comunque volevo dirvi che i social sono basati tutto su questo. Tutto,
1: sì,
0: tutto,
1: vabbè,
0: questo.
1: Ok, però se io vedo, se io ho perso qualcuno di molto molto,
0: no,
1: caro,
0: certo,
1: e vedo questa tizia che ti, mi potrebbe mettere in contatto con, e lo faccio e la devo pagare, non lo so, a me sembra perde un po' di,
0: sta,
1: per me, di credibilità.
0: Comunque,
1: però io ci credo.
0: Sì. Comunque io volevo fare una domanda, ma voi avendo davanti una persona che effettivamente, diamo per assodato che questa persona vi dica esattamente che cosa potrà succedere nella vostra vita e che,
1: okay,
0: sia vero, veramente vorreste sapere la trama della vostra vita? Perché io no. Io no. Io
1: no,
0: cioè,
1: no, forse
0: non vorrei,
1: no,
0: sapere io, quello che mi accade nei prossimi anni. Non vorrei sapere quando sarà il giorno in cui non ci sarò più. Non vorrei,
1: ma
0: sapere
1: tu, tu
0: quando
1: mi, vuoi dire,
0: mi capiterà,
1: cioè,
0: no.
1: Questa,
0: guarda,
1: persona qua sarebbe così, così specifica?
0: Sì, allora, dovendo immaginare, magari è specifica su non una data precisa, ma che ti dicesse che fra qualche anno ti capiterà qualcosa di così, che ti innamorerai in questo tot tra del tempo, magari mettendo un lasso,
1: no,
0: di tempo,
1: no,
0: che voglio
1: mettere.
0: No, vero, nemmeno io, cioè, no, perché comunque io sapere la trama della mia vita anche no, cioè no. Per me
1: non... Ma non per sorprese, ma perché non voglio vivere la mia vita aspettando che succeda una cosa. Cioè...
0: Dunque, Carlotta, se si presentasse realmente l'occasione, dai, dai.
1: Non lo so!
0: Una sbirciatina! Una sbirciatina!

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: stazione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
6: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Nuova Wide Girl Wasted. Siete su Radio Company, amici, buongiorno. È arrivato quel momento, il momento dello sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Allora, amici dell'Ariete, dovrete pazientare un secondo perché il mio telefono si è bloccato e quindi di conseguenza potrei inventarmelo e invece no. 3, 2, 1, sisma, aiutami. Eccoci qua. Ariete! Avrete delle occasioni per viaggiare, magari con piacere anche, e forse non solo ed esclusivamente per lavoro. Quindi approfittatene senza indugiare troppo, potreste fare dei piacevoli incontri nel corso del vostro viaggio. Spigometro meno 18, rotometro 92%.
3: Pesci!
0: È un attimo. Toro, portate avanti le vostre scelte e fregatevene dei giudizi altrui. Evitate soprattutto i pettegoli e attenti ai pettegolezzi sul vostro conto. Allontanatevi dalle persone maligne, che vi farà bene. Sfigometro meno 10, rotometro 14%.
4: Bilancia!
0: Gemelli, misurate le parole che direte. Soprattutto oggi è particolarmente pericoloso esprimere giudizi e sentenziare sugli altri. Qualcuno intorno a voi potrebbe prendersela. Sfigometro meno 8, rotometro 9%.
5: Non hai detto il cancro!
0: Eccolo qui, cancro, prima di esprimere la vostra opinione o il vostro punto di vista, contate fino a 10 e attenti a non ferire qualcuno, attenti anche a qualche momento di gelosia ingiustificata. Sfigometro a meno 12, rotometro 32%. Leone, oggi potreste avere l'idea giusta per un progetto interessante. Fate in modo di renderla chiara, prima a voi stessi soprattutto, più che agli altri, e solo dopo proponetela, quindi niente spoiler. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
5: Non hai detto il cancro!
0: Sì che l'ho detto, Vergine! Siete un po' confusi, come potete pensare che gli altri siano d'accordo con voi se non riuscite a mettere d'accordo prima voi stessi? Quindi riflettete bene, capite che cosa volete e poi coinvolgete gli altri. Sfigometro meno 13 e rotometro 42%.

0: Bilancia, tocca a voi. Oggi Marte vi ispira a grinta ed entusiasmo. Mercurio poi vi darà anche grande comunicatività con amici e parenti, sul lavoro, colleghi e titolari si aspettano da parte vostra spirito di iniziativa. Sfigometro meno 16, rotometro 59%.
1: Carlotta, sei raffreddata?
0: No, Scorpione, chiarimenti in arrivo su vari fronti. Alcune persone vi cercheranno per lamentarsi, altri invece potrebbero comunicarvi decisioni importanti. Decidete voi chi ascoltare veramente e chi ascoltare per finta. Sfigometro meno 14 e rotometro 42%.
2: Let's go!
0: Sagittario, ignorate chi vi fa stare male, allontanate le persone negative e vi sentirete molto meglio. Evitate poi, se riuscite, di confidare le vostre cose a chiunque, piuttosto compratevi, non so, un diario segreto. Sfigometro meno 12, rotometro 35%.
3: Ma di che state a parlare?
0: Capricorno, avete voglia di cambiamenti per alcuni, anche in amore? Assecondate questo desiderio e cercate sempre di migliorare voi stessi e la vostra vita. Sfigometro meno 18 e rotometro 79%.
2: Pesci, pesci, pesci!
0: Acquario, prima l'acquario, non siate esigenti in questo periodo con il partner. Rispettate i suoi momenti, no, i suoi alti, i suoi bassi. Se il suo umore sarà nero, cercate di renderlo quantomeno un po' grigio, tendente al colorato, ecco, domani potreste aver bisogno di voi. Sfigometro meno 14 e rotometro 44%.
2: Ma che cazzo dici, Carlo?
0: E poi, pesci, avete bisogno di distrarvi, di staccare la spina, regalatevi una serata di relax. Uno dei prossimi weekend magari fate qualcosa, andate via direttamente anche 2-3 settimane se avete la possibilità, le ferie ci stanno, è il momento giusto. Sfigometro meno 15 e rotometro 51%.
2: Pesci, pesci, pesci!
4: Ed è adesso, caro De Biasi, che avremo bisogno della cartomante per capire qual è il segno fortunato.
5: Eccomi qua. È il mio secondo lavoro.
0: Ale, tocca a te. Vai allora. Oggi è difficilissimo, te lo dico.
4: Ale, lo posso aiutare?
5: Ma difficile per me.
4: Lo posso aiutare un pochino?
0: Se vuoi.
4: Allora, Ale, escludiamo.
5: Ma tu lo sai, perché lo sai?
4: No, non lo so.
5: Ah, ok.
4: Però ti aiuto ad andare per esclusione, perché è una cosa che tu non fai, non capisco perché.
0: Sì, perché comunque posso dirti che non ha senso andare ad esclusione, perché non è una regola.
4: Lo so che
0: puoi vincere anche due giorni di fila.
4: Beh, allora senti, vai a quel paese, Carlotta, non mi rompere le scatole, io non faccio più niente. Vai,
5: allora, prego. Sai chi vince? Sai chi vince? La Spagna.
0: Ecco, l'hai detto, adesso vincerà l'Argentina, sicuramente. Okay. Dai!
2: Dai, taro, veloci! Taro,
0: taro. No, Ariete.
4: Perché io te l'avevo detto comunque di andare per esclusione. Aveva vinto. No, ma no, lo stesso, neanche il toro era stato nominato questa settimana, quindi.
5: Poteva essere, vero?
4: Sì,
0: in
4: poteva
0: ogni
4: essere.
0: Caso, ragazzi, i segni possono vincere anche due giorni di fila.
4: Sì, lo sappiamo, gne, gne.
0: E allora, perché fai i ragionamenti stupidi?
5: Raramente succede.
4: Sì, è vero, raramente
0: tu forse
4: succede.
0: Intendi dire succede alle ragazze per bene,
4: oppure non succede, succede quasi mai. Dai, ragazzi, sulle note di questo, anzi ascoltiamo un po' il tanghetto per cortesia. Ti rendi conto? Bravo Alessandro, mi hai dato un nuovo modo di fare il spettacolo. Prendi il liscio come questo che stiamo ascoltando, ma sopra ci metti un vocalist di quelli attuali che fa brrrra. Senti come ci sta.
0: Quelli bravi, non lo so.
4: Brrrra. Facciamolo.
0: Facciamolo.
4: E uno, due, tre, quattro.
0: Dai, che voglio vedere le mani.
4: Dai, che voglio vedere le mani in cielo. Oppure quella che dice, vabbè, insomma.
5: Mettiamo
0: Sì, meglio, grazie.
6: Ora alza il volume.

0: nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che risponde lanciando missili tutti abbattuti sui siti americani nei paesi del Golfo. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passerà al Senato. Ieri nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani per il ritorno delle preferenze. Le opposizioni chiedono che il governo si dimetta. Sentiamo per Fratelli d'Italia Donzelli e il leader dei 5 Stelle Conte.
4: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese.
5: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze.
3: Mondiale di calcio, l'Argentina con rimonta finale batte 2-1 l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Baby.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Cabana, lui è Irama qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. E adesso stiamo per regalare due accrediti per il concerto, attenzione, all'Est Music Festival il 22 luglio. Si chiama proprio così: K-pop Music is Coming Soon in Demon Hunters and Soda Pop. Che è anche figo come nome, devo dire.
1: Sì, cioè, molto.
0: Cioè fa proprio dici: io non so che spettacolo è, ma vado a vederlo per il titolo. Vero?
1: Mi sembra un po' esagerato.
0: No, dai. Allora, al telefono c'è Lara dalla provincia di Padova. Ciao Lara.
2: Ciao Lara, buongiorno.
3: Ciao.
0: Lara, come stai?
3: Benissimo, benissimo.
0: Allora, senti Lara, ma tu che ci porti? Cioè, vai tu a vederlo perché sei un'appassionata del K-pop oppure c'hai qualcuno da portare di più piccolino?
3: C'è qualcuno di più piccolino, mia figlia
0: Elena. Ok, perché ovviamente sono appassionata. In realtà però sta spopolando anche tra gli adulti il K-pop.
2: Sì, però devo dire che i piccolini sono proprio super appassionati. Adele hai detto, giusto?
3: Adele, sì, Adele. Corretto,
2: ok. E quanti anni ha lei?
3: Ha 6 anni, però se glielo chiedi ti dice già quasi 7.
2: Quasi 7, sì, certo. Giustamente, insomma, 6 e mezzo, magari è quasi 7.
0: E io scommetto che Demon Hunters, il film, cioè lo sa tutto a memoria.
2: Anche
3: sì,
2: la canzone
3: l'ho vista una decina di volte,
0: ecco, perché
3: la canzone Golden,
0: sì,
3: pure io.
0: Sì, sì, guarda, perché mio nipote è uguale, stessa età più o meno, e lo avrà riguardato 40 volte e continua a riguardarlo.
2: E io me li immagino quando sali in macchina: mamma metti Golden, mamma metti Golden,
3: esatto,
2: mamma metti Golden.
0: Ecco. Va bene Lara, allora ti porti a casa questi due accrediti, divertitevi tanto. Vi aspettiamo
3: grazie
0: lì.
3: Grazie mille. Grazie, siete super.
2: Un abbraccio.
0: Grazie. Ciao Lara.

0: questo è Dracula su Radio Company nella Family. Buongiorno anche ad Egidio Ferrante. Buongiorno Egidio, come stai?
1: Bene, buongiorno ragazzi. Bene.
2: Buongiorno, sei accompagnato oggi da...
1: da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Buongiorno,
0: buongiorno
1: Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
3: Buongiorno Gigio, buongiorno alla family, buongiorno a tutti.
1: Caro Daniele, dopo una serata difficile soprattutto al nord, come sarà questa giornata?
3: Allora, sarà una giornata diciamo caratterizzata inizialmente dal sole sul nord-est, con temperature ancora abbastanza alte, farà ancora caldo, però ormai diciamo che siamo vicini alla fine di questa ondata di calore, perché si intravedono appunto queste correnti da nord che gradualmente si abbasseranno di latitudine e porteranno nel corso della prossima settimana un clima davvero gradevole, anzi ci sembrerà quasi fresco, quasi utopico, perché appunto settimana prossima avremo temperature massime sotto i 30 e minime anche ben sotto i 20, quindi insomma rispetto agli ultimi giorni sarà un altro tipo di estate davvero settimana prossima, insomma dopo il caldo ci stava insomma un break di questo tipo. Però prima dovremo passare appunto da qualche nuovo temporale che tornerà a interessare anche le regioni del nord-est, soprattutto da questa sera, in particolare inizialmente le zone alpine, il Triveneto, Alpi, Dolomiti, e poi tra stanotte, tra domani mattina e nel corso della giornata di domani anche in pianura, saranno comunque a carattere irregolare, ma dove colpiscono potranno essere anche intensi. E poi nuovi temporali anche nella giornata di sabato, limitatamente però al Triveneto, mentre il resto del nord diciamo sarà... vedrà un tempo un po' più asciutto, mentre il Triveneto ancora sabato sarà interessato da nuovi temporali. E poi la settimana prossima torna invece il tempo più stabile, asciutto, e finalmente, come dicevamo prima, più fresco.
2: Benissimo, perfetto, grazie Daniele,
1: grazie,
2: buon lavoro.
1: Daniele.
0: Grazie Daniele, grazie, ciao, buon lavoro a Trebi Meteo.
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Hai presente quella voglia improvvisa?

0: Di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
0: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la nostra. Vi confesso che vorrei sentire tutto il tempo.
1: È vero, è bellissimo.
0: Camminando per le strade di New York, tipo tu camminando per le strade di New York. Camminando per le strade di Treviso.
1: Tra l'altro, Sisma, ti voglio dire una cosa. Quando tu ascolti, non so se Ale ce la può mettere in loop quel pezzettino di canzone. Lo so, gli sto chiedendo una cosa praticamente impossibile. Ma quando tu ascolti quel pezzettino solo e basta, ce l'hai nelle cuffiette. Ecco, immaginatevi New York in un giorno di primavera. Ovviamente avete un... siete un po' tutti ecosostenibili, quindi andate in giro con questa borsetta di tela e andate al mercato sì, col cappellino di canapa, il cestino, quello che vuoi, vai al mercato e vai a prendere tutta ovviamente frutta e verdura biologica a chilometro zero. Hai una gonna un po' lunga che arriva fino a metà polpaccio e poi delle infradito.
0: Noi uomini?
1: Hai una gonna un po' lunga che arriva fino a metà polpaccio e poi l'infradito.
0: Siamo scozzesi.
1: No, perché siamo comunque fluidi. Poi sì, stai fresco. Enrico, stai fresco lì sotto. What else?
0: Sì, è vero. What else, volevo complimentarmi. Riga. Volevo complimentarmi con Ale per il loop.
2: Sì, no, se vuoi ne ho una migliore.
1: Sì?
0: Bello! No! Allora no, aspetta, perché qui c'è dietro una cosa.
1: Una
0: allora,
1: storia.
0: Sì. Sono due ore che sento DJ M che nella stanza dietro continua a fare. Bello è che non la fa partire del tutto, no? Quindi non mi posso ascoltare Big One More Time, ma continua così. E ogni tanto riparte. Lascia la DJM!
1: Perché non vai di lei, DJ? Me la fai ascoltare?
0: Io vorrei.
1: Grazie, DJ.
0: Ma sicuramente sta facendo qualcosa per Energia 90. Allora, amici, eccolo, DJ. Eccolo, stai facendo qualcosa per Energia 90, vero?
1: Noi vogliamo ascoltare Britney Spears.
0: Vieni di qua, DJM, vieni dentro, aspetta. No, Martino, spiegami. Io da 4 ore che sei doppa.
1: Ma se non ti piace la canzone, dillo.
3: La colpa è sempre di Mauro Tonello.
0: È vero che è sempre Mauro. È sempre lui, guarda, sempre in mezzo.
1: Quel perfezionista di Mauro
0: Tonello, certo. Ma l'attacco, mettimelo un pochino più avanti, sentiamo. No, un pochino più indietro, sentiamo.
1: No, adesso è troppo indietro.
0: Sì, ma un pochino più avanti. E allora, ragazzi,
1: grande.
0: Ma vi rendete conto che abbiamo perso 2 minuti e 15?
2: Mettiamo un disco, dai.
0: Sì, infatti.
1: Ma

0: da un bel po' un periodo brutto, poverina. Va bene, amici, prima parlavamo di posizioni in cui si dorme, ok? Quindi ci sono posizioni che fanno male, la puoi anche togliere, De Biasi, cioè non è che dobbiamo andare avanti con Britney Spears in sottofondo. Allora, ci sono posizioni che fanno male, posizioni che fanno bene, poi alla fine abbiamo chiesto a voi come dormite, ok? Perché c'è chi dorme, lo faccio anch'io, c'è qualcuno che ha scritto che il marito dorme a pancia in su con le mani incrociate, come quando sei
1: come nel sarcofago, come
0: esatto.
1: Facciamo come
0: esatto, io uguale.
1: Ma vero?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: qua come Dracula, e quando ti suona la sveglia fai chiamato.
0: Esatto, come l'ercio. Sentiamo.
2: Ciao. E allora, Elisa da Treviso, io dormo di fianco col cuscino tra le gambe, come hai detto tu, oppure a pancia in su dritta, senza cuscino sotto la testa, ma il cuscino lo metto appena sotto il sedere, così da alzare le gambe. Questo lo faccio quando mi fanno male le gambe dopo una giornata di lavoro pesante. Ciao!
1: L'unica cosa è che, a parte che traffico, ma l'unica cosa è che se poi ti sposti devi spostare tutto l'armamentario,
0: è vero.
1: Un po' complesso.
0: Sì,
1: no?
0: sì, è complesso. Bon,
3: io dormo a quattro dei bastoni, come si dice a Roma, che sarebbe la posizione da stella marina. Comunque a quattro dei bastoni.
0: Che non fa bene, però alla stella marina non fa bene dormire. Ma
1: sì, De Biasi,
0: ma tu non ci hai detto come dormi, a parte il fatto che
4: nudo.
0: Dormi
4: prima.
0: Nudo.
4: Te l'ho detto prima.
0: Cioè?
4: Avanti,
0: cioè?
4: In giù.
0: Ah, proprio la quella peggiore.
4: Sì, sì, ogni mattina mi sveglio proprio dicendo sono morto.
1: No, no, soprattutto sei nudo, quindi non fai neanche prendere aria.
4: Sì, sì, penso subito a...
1: Ma sì, è proprio il tuo primo pensiero.
5: Radio Company. The summer is magic.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh, no, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Shh, non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Annalisa con canzone estiva qui su Radio Company.
1: Buongiorno e benvenuti.
2: Ma cosa benvenuti? Ce ne stiamo andando.
1: Ci prendiamo come sempre dei piccoli istanti per defaticare prima di dare il benvenuto di Gorpezzi. È arrivato il momento di sciogliere un po' i muscoli, perché abbiamo fatto sport, abbiamo fatto un po' di attività fisica e quindi è arrivato il momento di sciogliere le nostre tensioni e lasciarle alla giornata. Ecco.
2: Scusa, stavo leggendo il testo di Annalisa canzone estiva. Per quella ragazza nostalgia, andate in pace così sia, mi vuoi più suoro o porno diva. Questa non è una canzone estiva, sei una iena, sei un problema e per questo finisce un amore. Ma che senso ha, ragazzi?
3: Non offendere Annalisa, eh?
2: No!
3: Non ti permettere, che io la canto.

0: Vi lasciamo con Igor Pezzi, sono le 9 in punto. Ciao!
1: Ciao zio!
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, poi il testo passa al Senato. Ieri ha approvato il premio di maggioranza al 42%, ma la maggioranza è ancora in tensione dopo la bocciatura per un voto delle preferenze. Per le opposizioni la maggioranza non c'è più. Quinta notte di raid americani contro i centri di comando in Iran, riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con droni contro basi USA nei paesi del Golfo. All'alba a Bolzano ha crollato una porzione del tribunale, storico palazzo degli anni 30, ceduto un quarto dell'edificio, nessun ferito. Altra giornata di caldo torrido con ben 15 città con bollino rosso e 2 in arancione. Al contempo è emessa un'allerta meteo per forti temporali in arrivo sulle regioni del nord. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 grazie alle giocate di Messi e ai gol di Fernandez e Lautaro Martinez, conquistando la finale contro la Spagna domenica sera a New York. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
10: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, esterne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Radio Company 80 Italiano.
12: E adesso

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
6: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Goldfred con le Rocket su Radio Company. Ancora un buongiorno, buon mattine a tutti. Leggo questo messaggio del io farei sciopero in generale, generale nazionale, dove vengono ben definiti diritti e doveri in ambito lavorativo ma anche in ambito governativo, in maniera di leggere, di avere leggi più giuste e oneste sia per chi governa sia per i cittadini. Giusto. Così, diciamo, uniamoci, facciamo una petizione, facciamo una mobilitazione. Poi c'è un altro messaggio che scrive: per i condizionatori a scuola che diventano forni già solo alla temperatura di 30 gradi. Grazie Tiziana. Altro aspetto molto molto importante. Insomma, si stanno mobilitando i riders, questo è un po' l'argomento di questa mattina. È una categoria che viene ovviamente, che come posso dire, è sottoposta sempre agli agenti atmosferici, perché d'inverno c'hanno il freddo, c'è il vento, c'è la pioggia, ma è bene o male ci si ripara, ma d'estate con i 40 gradi diventa proprio pericoloso anche guidare questo motorino piuttosto che altro. E quindi nelle città tipo Milano, Firenze, Bologna oggi ci sono scioperi. Per questo senso io vi sto chiedendo: per cosa fareste sciopero? Innanzitutto, se siete d'accordo con i rider, come con chi lavora nei cantieri edili in Friuli Venezia Giulia, che non lavora da mezzogiorno verso fino alle 16 circa. Siete d'accordo su questo? Secondo me sì. Cosa ne pensate? Ma soprattutto come la pensate? Ma soprattutto per cosa fareste sciopero adesso? 3332688688 DJ Goya, Michiko.

0: Fulminacci, maledetto me su Company, e parliamo di scioperi, scioperi che secondo voi è giusto fare, quali fareste, quali proporreste, quali siete d'accordo, siete in linea con chi lavora nelle ore calde di non farlo lavorare. Sentiamo l'audio che è arrivato che parla della ristorazione.
1: Ciao, sono pienamente d'accordo sul discorso degli scioperi per gli riders, e io farei sciopero anche per il mio settore, la ristorazione, perché il nostro è uno dei contratti più vecchi che non è mai stato ammodernizzato. E se facessero sciopero tutti i dipendenti della ristorazione, ma forse magari si potrebbe anche trovare una via in comune. Ma ciao,
0: tutti,
1: buona giornata.
0: Tutti, hai detto una parola molto importante, tutti lo dovrebbero fare, se no il sciopero viene meno, l'effetto dello sciopero, della protesta viene meno. Ciao, in Friuli non credo si faccia sciopero, è un decreto della regione per aiutare i lavoratori nelle ore più calde. Esattamente, è un'ordinanza regionale che vieta il lavoro per chi lavora o all'aperto in un ambiente non climatizzati dalle 12.30 alle 16, da metà giugno fino a metà settembre. Il messaggio continua: mio figlio che lavora in un'azienda vitivinicola, dalle 12.30 alle 16.30 non possono lavorare fuori, ovviamente, ma è ovvio, ovvio. Ci stiamo allineando a quelle che sono le usanze, che ne so, del Portogallo, della Spagna, della Tunisia, ma andiamo anche in Centro America. C'è la siesta, arriverà la siesta anche per noi e ci riposeremo un po' di più, ma lavoreremo dopo comunque. Quindi cosa ne pensate? C'è ancora spazio per i vostri messaggi, naturalmente in questa mattinata parleremo anche di altro, però per cosa fareste sciopero? 3332688688, tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, poi il testo passa al Senato. Ieri approvato il premio di maggioranza al 42%, ma la maggioranza è ancora in tensione dopo la bocciatura per un voto delle preferenze. Per le opposizioni la maggioranza non c'è più. Quinta notte di raid americani contro i centri di comando in Iran, riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con droni contro basi USA nei paesi del Golfo. All'alba a Bolzano ha crollato una porzione del tribunale, storico palazzo degli anni 30, ceduto un quarto dell'edificio, nessun ferito. Altra giornata di caldo torrido con ben 15 città con bollino rosso e 2 in arancione. Al contempo è emessa un'allerta meteo per forti temporali in arrivo sulle regioni del nord. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 grazie alle giocate di Messi e ai gol di Fernandez e Lautaro Martinez, conquistando la finale contro la Spagna domenica sera a New York. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua

0: preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: To the Rain, Adele su Radio Company, i vostri messaggi, ancora le vostre, non dico proteste, però proposte di sciopero, perché c'è una categoria che sta scioperando per troppo caldo, alcune le abbiamo già sistemate per troppo caldo, e io vi sto chiedendo per cosa sciopereste al 3332-688-688, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Company. Purtroppo fare sciopero tutti è un po' difficile, c'è chi deve pagare le bollette, chi ha fatto una spesa che non si aspettava e quindi riesce a stare a casa una giornata, quindi fare uno sciopero tutti insieme è un po' difficile. E c'è un'altra cosa da dire, che i sindacati purtroppo non sono più sindacati di una volta, nel mio settore non siamo proprio più rappresentati da persone che possono lavorare con te, vabbè sì, quello che fa il sindacato è seduto dietro la scrivania.
0: Grazie. No, ma io vi sto tanto chiedendo per cosa sciopereste, voglio dire, c'è qualcuno che mi scrive: io sciopererei per il troppo traffico. Traffico. Sicuramente non nelle città in questi periodi. Io credo che nelle città si congestioni un po' il tutto quando tutti vanno al lavoro, tutti vanno soprattutto a scuola, ci sono delle ore di punte. E io anche lì farei qualche mossa, perché perdi un sacco di tempo e ti nasce la nevrosi, c'è poco da dire. Allora, 333-2688-688, avremo ancora tempo per ascoltare i vostri messaggi che mi state mandando, cosa ne pensate, su cosa sciopereste. Intanto arriva Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo. Concludiamo la prima ora con i vostri messaggi che sono arrivati al 3332688688. Allora, è estate, siamo nel cuore dell'estate. Io volevo dare leggerezza, ho parlato di scioperi. Ovviamente ci sono vari punti di vista, perché quando uno sciopera è un po' si incazza in qualche modo. Vai.
1: Buongiorno, io sciopererei molto volentieri per il caso dell'orefice che ha avuto, mi sembra, 15 anni di condanna per aver ucciso i due ladri.
0: Lo so. Questa è la giustizia che secondo me non giustizia troppo. Poi.
2: Buongiorno, io vorrei scioperare per le 2 settimane estive di ferie. Sono troppo poche. Dovremmo avere un mese intero di ferie estive.
0: Sì, sono d'accordo con te, Adesso gli imprenditori diranno, chi è che manda avanti le nostre imprese? Chi è che vi garantisce ancora lo stipendio per... Lo so, ma troveremo il modo. Viva la settimana corta, per esempio. Ce n'è ancora uno di JM? Mi dice che non li ho. È stato bannato? Ah, due ce ne sono, vabbè, dai. Ci fermiamo un attimo, ci risentiamo tra pochissimo con un grande successo dal passato.
3: Radio Company Matinée. I matti del matinè d'estate.

0: pubblicità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Sentiamo un attimo il messaggio che è arrivato a proposito degli scioperi, che mi ha fatto troppo sorridere, e concludiamo con lui proprio. Sentiamo perché. Sì,
1: io
0: per cosa?
1: Sciopero solo perché Radio Company non mi fa sentire il mio vocale.
0: Eccolo, ti abbiamo fatto sentire, ti abbiamo fregato. Ci fermiamo un attimo, ma prima vediamo che ora abbiamo fatto. Sono le 10.01.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Devotion con Joel Corry su Company. Ancora un buongiorno, buongiorno, un buon mattine. Allora, avete presente l'esame della patente? Avete presente quando, vi ricordo quando l'avete fatto l'esame della patente? Avete fatto la pratica, avete fatto la teoria, vi ricordate com'era, c'erano i quiz e quant'altro, eccetera, eccetera. State attenti perché sta per cambiare, quindi chi dovrà farsi la patente in questi mesi o chi magari la deve rifare per qualche motivo deve studiare un po' di più, perché se hanno inasprito un po' hanno aumentato le difficoltà, ci sono molte più ore di studio, molte più ore di guida, quindi guida pratica, e non verrà cambiato anche la sequenza dei quiz. E quindi non più vero o falso, ma addirittura risposta multipla, tutto digitale. C'è un modo per studiare più veloce, meno veloce, insomma bisogna studiare, punto. Quindi non so se volete raccontarmi le vostre avventure, io ve le chiedo: quali sono le vostre avventure, quelle che avete fatto per prendere la patente? Io vi faccio un esempio: ho preso la patente a 18 anni, bene o male come tutti, ero studiato, ho fatto la teoria, l'ho passata, ho fatto forse un errore, ma comunque insomma sono stato promosso, e poi è arrivato la parte pratica. E l'ultima guida che feci ero sicuro di me stesso, perfetto, giravo senza problemi, non ho fatto neanche un errore, neanche una sbavatura. Il mio istruttore era contentissimo. Arriva il giorno, la tensione sale, entro in uno stop, quindi giro a sinistra per entrare in questa strada, e entro non in uno stop ma con la ruota dietro, calpesto leggermente la striscia bianca dello stop, bocciato. Trauma, capito? Cioè, è successo. Quindi, se volete raccontarmi questi aneddoti di quando andavate a fare la scuola guida, di magari qualcuno sta studiando attualmente la patente, come la state studiando, come la state vivendo, quanto difficile è, e soprattutto aneddoti, perché tutti quanti, il passaggio della patente è un passaggio di vita, tutti ce lo ricordiamo, è come un po' la maturità, è come il primo motorino, è come la prima fidanzata. Allora, vostri aneddoti sulla patente, quando avete fatto la patente, alla 333-2688-688, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Stop This Flame, Celeste su Radio Company. Leggiamo un po' di aneddoti che sono arrivati, perché quando si parla di patente o comunque riaffiorano i ricordi di qualcosa che ti ha segnato in maniera particolare. Stiamo parlando della patente perché sembra che i prossimi esami per chi farà la patente tra qualche settimana, qualche mese, saranno più difficili rispetto a quelli precedenti. Cambiano alcune modalità, ci saranno molte più ore di pratica, bisogna stare attenti per la strada. Allora, che in questo passaggio cruciale, il fatto di aver fatto la patente, aneddoti qua fioccano. Ciao a tutti, io feci a 16 anni la patente per il 125, poi a 18 solo la pratica per l'auto. Ricordo che al primo esame teorico venni bocciato con 5 errori, erano soltanto 4 a disposizione, mi accorsi all'ultimo errore ma non si poteva correggere, poi al secondo tentativo passai, pratica invece del 125, cioè la patente A1, lo passai subito, patente B, esame pratico in 5 minuti, istruttore mi disse vai tranquillo con la patente, complimenti. Questo è uno di tanti aneddoti. Poi, questo è un messaggio lunghissimo, dobbiamo fare il sunto del sunto. Io sono stata verbalmente aggredita dall'ingegnere durante l'esame, perché su una strada con limite di 50, in cui nessuno faceva i 50, perché è abbastanza larga e la gente tende a correre, ma il limite ufficiale era 50, io facevo di più. Quindi... io facevo i 50, no scusate, ma il limite ufficiale era i 50 e io facevo i 50, quindi in realtà voleva bocciarmi, perché se non avesse rispettato il limite poteva bocciarmi comunque per aver violato. Ma tu potevi far ricorso in questo caso. Cioè, poi lei dice, ero già nervosa, che mi era fatto parcheggiare dove non c'erano le radici degli alberi, cioè, insomma, è successo un po' di tutto in questo caso, vedo che è successo un po' di tutto, però là avevi ragione te, secondo me, se rispetti i limiti, cioè ci insegnano a rispettare i limiti e poi, allora, o ti ha messo alla prova. Potrebbe anche essere. Ciao, io ho fatto la patente a 18 anni, passando la teoria subito dopo 23 guide. L'istruttrice mi ha detto basta, sei pronta, vai, partiamo con l'esame ad una rotonda, do la precedenza a destra. All'epoca si costumava così, un po' in ritardo. L'esaminatrice mi dice vada avanti e accosti, la stessa frase che mi disse a me, vada avanti e accosti. E io ho iniziato a sudare freddo pensando i miei mi uccidono se non passo. Mi fa rifare la rotonda e sento il pedale del freno che scende da solo. Era la mia istruttrice che frenava al posto mio mentre con le chiacchiere distraeva l'esaminatrice. Io farei un applauso a questi istruttori che hanno capito certi stati d'animo e complimenti perché ci hanno salvato, diciamocelo. Ah, meraviglioso, io che guardo strana e lei che insomma, mi fulmina con lo sguardo, ma fa niente, insomma alla fine tutto bene, mi fa molto piacere per te. Bello, bellissimo. Arriva St. Jacobs con I Don't Mind su Company.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Sono le 10.30 del mattino e i vostri messaggi sui vostri ricordi legati alle patenti sono meravigliosi, ma a qualcuno anche triste, con forti soprattutto. Ciao Igor, a me quell'infame aveva deciso di bocciarmi da subito. Ero al sesto mese di gravidanza e ovviamente avevo l'esonero per la citura del medico. Gli ho presentato subito il foglio e non gli è andata bene, l'ho mandato per direttissima. Secondo me hai fatto benissimo, ma che si vergognino, ma che brutto, proprio una cosa veramente brutta. Ciao Company, io ho fatto la patente nel 90, teoria superata subito, consegnato per prima senza nemmeno un errore, la pratica prima bocciata, sono andato in panico, la seconda passata ed era il giorno del santo, Sant'Antonio. Quindi tu dici, ma mi ha aiutato Sant'Antonio. 11 guide e avevo la patente in mano, istruttrice con il giornale in mano e io nemmeno un problema, anche perché guido da 14 anni. Beh, insomma, è andato tutto bene. C'è anche un audio che parla delle patenti del camion, per caso, ho sentito male?
1: Buongiorno, io quando ho fatto il CQC del camion siamo andati all'esame in 20 e ne sono stati bocciati 12 e io là ho preso un po' di paura perché ho detto cavolo, non è che fossi preparatissimissimo. Però alla fine sono stato promosso con un errore.
0: Tra l'altro mi sembra che si rinnovi ogni 8 anni il CQC, se non ogni anno, ogni 2 mi sembra, molto importante per chi porta dei carichi pesanti. Vabbè, allora, spazio c'è ancora per i vostri messaggi se avete il piacere di scriverci e di condividere gli aneddoti legati ai ricordi delle patenti che avete fatto quando, ovviamente avete fatto, chi della moto, chi dell'auto, chi del camion, chi della barca, chi degli aerei, chi degli elicotteri, i brevetti. Raccontateci un po' tutto, perché per prendersi la patente B dell'auto nei prossimi mesi, cari, sarà molto difficile. Molto no, ma sarà più difficile di un tempo. E allora 3332 688 688, noi torniamo tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile

0: www.buonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Sierra, Kiescia, I Can't Wait su Radio Company alle 10.37. C'è anche il momento della musica nuova, quella di Blanco con Los Angeles.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Blanco su Company. Ha un po' di messaggi, attenzione. Allora, vabbè che facciamo un po' di ordine, perché promosso al primo tentativo sia patente moto che vettura, 5 guide, 50 anni fa, mamma mia, 54 di moto, tu sei un Highlander, Cesare. Allora, aneddoti, perché avete fatto la patente e quindi insomma legato a questo ce ne sono parecchi. 45 anni, ho 45 anni e patente presa al primo tentativo, ricordo l'esame di guida dove ero in ansia più totale, tremavo e ho pasticciato un po' con l'esaminatore, avevo capito, però promossa ugualmente, tant'è che al momento della firma non trovavo nemmeno il mio nome. Che bello, che bei momenti, dai, diciamocelo. Poi ancora un messaggio, giorno dell'esame di guida anno 2007. L'esame inizia con parcheggio che sbaglio, ma me lo fa rifare e fortunatamente lo faccio bene. Poi faccio partenza in terza, qua andiamo nel panico. Allora, fortunatamente una spintarella d'aiuto da parte dell'istruttore, riesco a non far morire l'auto. Nelle rotonde mettevo solo la freccia in entrata e mai in uscita, e l'esaminatore continuava a dire la freccia, la freccia, la freccia, ed io capivo perché l'istruttore non mi aveva insegnato. Vabbè, insomma, fine esame rassegnato, perché pensavo di non averla presa, invece presa. Andiamo su anche delle sorprese in questo senso. Sentiamo il prossimo.
1: Buongiorno a tutti, qui Andrea da Trieste. Io sono in possesso di tutte le patenti ABCDE, è compreso il CQC merci. Non ho mai studiato tanto in vita mia per le patenti superiori, ho fatto tutti esami orali, tutti colloqui faccia a faccia e mi sono trovato veramente da Dio per quel che mi riguarda. Comunque il CQC si rinnova ogni 5 anni.
0: Ogni 5 anni, grazie della dritta. Poi ce n'è ancora uno.
2: DJM, allora, io ho preso patente 20 anni fa circa,
0: sì,
2: e adesso ne ho 40. L'avevo preso a 20 anni e allora l'aneddoto mio è che nella teoria io mi sono alzato quando ho finito tutto, perché avevamo finito, pensavo che vi avesse bocciato e mi hanno detto con mio cognome dove vai, io convinto invece ero promosso. Nella pratica invece anche lì sono partito con un po' di freno a mano su e senza freccia, anche qui ho detto qui mi bocciano e invece promosso.
0: Bene, bene, ci fa piacere. Io credo che le scuole guida potrebbero scrivere dei libri con tutti questi aneddoti, con tutto quello che è successo. Intanto ancora la musica qua su Company, Destiny Child con Independent Woman.

0: col mio DNA.
1: Il mio DNA col tuo DNA. Gabri Ponte, Jovanotti su Company. Lo spazio ancora per un audio, vai DJM. È arrivato l'audio.
2: A me all'esame di scuola guida nell'89 hanno fatto fare un'inversione a U su una stradina che era sì e no una volta e mezza la lunghezza dell'auto. Non ho messo la freccia per accostare e fare l'inversione, però l'ho fatto un'inversione in due manovre e li avrò scioccati.
1: Quindi sei abilissimo su questo, benissimo, benissimo. Dobbiamo dirla che se noi veramente applicassimo tutte le regole che impariamo a scuola guida, tutte precise, non sbagliamo mai e rispettiamo alla lettera il codice della strada, lo so che è retorica, però non succederebbero più incidenti, non avverrebbero più o comunque calerebbero drasticamente l'indice degli incidenti e soprattutto delle multe, perché sono soldini che buttiamo via fondamentalmente. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo arrivati anche alla fine di queste due ore del matinè. Grazie a tutti per averci seguito, grazie naturalmente al DJM. E ora linea a Egidio Ferrante per le news delle 11. Ciao a tutti!
1: Quasi le 11 del mattino.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. L'aula di Montecitorio ha dato il via libera all'articolo 1 della riforma elettorale che rappresenta il nucleo centrale della nuova legge. Un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e l'indicazione del candidato premier. Bocciato l'emendamento di Futuro Nazionale che introduceva le preferenze nella legge elettorale. Maggioranza ancora divisa. Sono proseguiti nella notte i raid americani contro obiettivi in Iran. Colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, oltre a strutture di sorveglianza costiera impiegate per il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi mirati contro radar, un sistema antimissile Patriot e depositi di carburante in Bahrain e Kuwait. Una donna di 62 anni è stata trovata morta nella serata di ieri nella sua abitazione a Coriano, Rimini. A dare l'allarme sarebbe stato il compagno della vittima, che avrebbe confessato alle forze dell'ordine di averla uccisa. I carabinieri giunti sul posto hanno trovato l'uomo accanto al corpo della donna. L'uomo è stato fermato. Un forte boato ha scosso il tribunale di Bolzano prima delle 6 del mattino. Un'ala dell'edificio, comprensiva di corridoi e aule, è crollata. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni sono ingenti. Le cause del crollo sono ancora da accertare. Si è aperta a Genova l'ultima udienza del processo per il crollo della Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Dopo la discussione dell'ultimo legale, la Camera di Consiglio deciderà. Gli imputati sono 57. Per alcuni è stata chiesta l'assoluzione, mentre per altri la Procura ha richiesto quasi 400 anni di carcere. Lo sport, calcio, l'Argentina vola in finale dei mondiali. I gol di Fernandes e Lautaro ribaltano l'Inghilterra, passata in vantaggio con Gordon. Domenica la squadra di Scaloni affronterà la Spagna per la conquista della Coppa. Per il ciclismo al Tour, il norvegese Berenschold si impone a Nevers. Pogacar resta saldo in maglia gialla. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Topic insieme a Becky G, questo è Sorry Papi, siamo pronti per cominciare anche oggi la nostra puntata di Snack. Buongiorno da Leo, buongiorno da DJ M. Allora, in questi giorni avete sentito delle sigle alternative, perché ovviamente non c'è Giulie e quindi la sigla ufficiale non la possiamo usare finché non saremo tutti e due, e allora abbiamo dato un po' di spunti. Facciamo un piccolo ripasso, DJ M, vai!
1: Sveglia

0: a queste sigle, quindi voi adesso ve le abbiamo fatte sentire adesso, ma le faremo risentire anche domani, e voi dovrete votare la sigla, diciamo così, tappabuchi più bella di queste due settimane, o meglio, meno brutta di queste due settimane. Allora, domani ovviamente tra i voti, tra la sigla che riceverà più voti, tra quei voti ovviamente selezioneremo una persona che si porterà a casa la t-shirt marchiata Radio Company, quindi ricordatelo bene, adesso l'avete risentito, domani magari vi daremo le coordinate precise. Era importante perché dopo tutto questo lavoro di DJM dobbiamo veramente premiarlo. Io ho già pronti i croccantini per il cane.
1: Radio Company. The summer is magic.

Dua Lipa con End of an Era qui a Company Snack. Allora, ci spieghiamo un po' meglio. Prima avete sentito il ventaglio di sigle. Ovviamente DJ M le ha montate tutte quante per creare una sigla unica. Bravo DJ M, bravo, bravo. Però i generi, come avete sentito, erano diversi. Allora, domani ovviamente ci sarà la premiazione. Però nel frattempo, se volete cominciare già a votare la sigla farlocca, la vostra preferita, al 3332688688, vi do i generi, potete scrivere questa cosa. Quindi se preferite

0: Oh, io. Poi c'è la versione balera, balera tutta la vita, la Romagna meravigliosa. Poi abbiamo un'altra versione, la rock. E andiamo a concludere quella techno, ok? Quindi pop, 90, trap, balera, rock e techno. Se volete già cominciare a votare, noi cominciamo a ovviamente a contare i voti e poi domani si rivota ancora. Sembrano due serate di Sanremo. Tra un po' veramente abbiamo anche la giuria di esperti. Comunque ricordatevelo, in palio una t-shirt.
1: Su Radio Company, snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
13: Ma è fantastico!
12: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
14: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

Angel e Ultranate, questo è Moving to the Sun. Sono le 11:21, siete su Radio Company e questa è Snack con Leo e DJ M. Allora, sono già arrivati un sacco di voti per le sei versioni della sigla Farlocca. Sono arrivati anche dei complimenti per DJ M, capito, per tutto questo lavoro che ha fatto, e anche della solidarietà per DJ M. Non ho capito perché. Fai una vita bellissima, sei tranquillo, sei in un ambiente meraviglioso, c'è qualcuno che ancora ti guarda e che si prende cura di te. Non trovo perché debbano comunque dispiacersi. Allora, in tutto questo, quindi vediamo un po' le classifiche. Diciamo che abbiamo la pop e la 90 pari merito, stanno comunque rimontando molto bene la rock e la techno, la balera c'ha qualche presenza, la trap non frega nessuno. Sarà un sintomo, non lo so, che è un genere un po' passato ormai. Comunque, sta di fatto che, voglio dire, questi sono i voti, potrete votare anche domani e domani vi daremo il responso ovviamente di chi si porterà a casa la t-shirt. Voti di oggi sono validi, allora potete anche rivotare domani se volete. In tutto questo invece volevo parlare di una cosa, perché effettivamente nella vita molto spesso si dice, vabbè dai, è un ragazzo, una ragazza, sono giovani, fanno i loro errori, hanno, diciamo così, le loro cattive abitudini, oppure hanno dei piccoli colpi di testa, cose varie, qualche vizietto così, però sono giovani. Quando si diventa adulti poi tutte queste cose si perdono completamente, basta, si diventa persone savie, persone mature, persone che non hanno apparentemente difetti o che comunque hanno una condotta di vita regolare e precisa. Secondo me quando si diventa più grandi in realtà si acuiscono ancora di più i difetti, si portano all'estremo della serie, a me non ne frega più niente, io sono così e rimango così. Allora, la cosa che mi interessava sapere da voi, e vediamo se coincide un po' con quello che si diceva in studio con DJ M, è questa: ma secondo voi quale cosa, quale colpo di testa, quale difetto, quale modo di fare, qualche cosa anche magari sopra le righe oppure diciamo così non proprio corretta, continuerete a fare fino alla fine? Siete sicuri che quella cosa assolutamente non cambierà nella vostra vita? Non ve ne frega niente se dovete dare un'immagine di persone adulte o anziane rigorose, serie, posate, non me ne frega niente, quella cosa io continuo a farla finché vivo. Allora sentiamo qual è la vostra al 3332 688 688.

0: Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio qui a Company Snack. Allora, stanno arrivando i vostri messaggi a proposito del quale colpo di testa, quale vizio, quale abitudine, qualcosa che di solito uno dice lo si fa solo da giovani, farete fino alla fine della vostra vita, secondo voi, avendo ovviamente la possibilità. C'è Manu di Treviso che dice correre, correre, correre fino a 100 anni. Magari adesso fai correre, correre, correre, poi pian pianino correre, correre, poi correre, correre, poi dai che faccio 2 passetti, però comunque voglio dire, questa è la cosa che la contraddistingue. Sentiamo invece un altro.
1: Io, anche se con discrezione, sì? Continuerò a fare sempre le puzzette in pubblico.
0: Ci sta! Ci sta, guarda che c'è un'abilità, è una grande abilità quella, riuscire a mascherarle un attimo e soprattutto creare il diversivo subito dopo, perché quello è il problema. Io vi do un consiglio, bisogna tagliarle, sempre tagliarle se non te le porti appresso, è un consiglio valido!
2: Su Radio Company, Snack! Come on! L'estate da mordere! Spot!
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
7: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
7: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madonna, Tucca Macarena. Pensa che ha dichiarato lei nella presentazione di questo singolo estivo, che lei ha descritto come un omaggio a Napoli e a Diego Armando Maradona, ha dichiarato: ho infranto il soffitto di cristallo, sono qui per restare. Insomma, grande consapevolezza, fiducia nel proprio futuro artistico. Lei si è definita mille donne in una, e quindi insomma, bene, Baby K, ci piace questa tua tra virgolette tranquillità. Insomma, bisogna, d'altra parte, insomma, il mondo dello spettacolo si sa che un giorno sì, l'altro giorno no, e poi insomma, un'altalena. Invece parliamo delle cose che invece voi siete consapevoli che farete, continuerete a fare per sempre nella vostra vita, indipendentemente dall'età. Allora, c'è lei scrive, Silvia scrive: ciao Leo, allora non è una cosa pazzerella ma farmi tagliare la frutta e soprattutto farmi spinare il pesce. Lo faceva mia mamma, adesso lo fa mio marito. Se non c'è lui, qualcuno deve farlo al posto suo, e sicuramente non cambierà mai questa cosa. Magari mangerai delle fettine di tacchino invece del pesce, voglio dire. Prova tu a spinare il tacchino, è un po' duretta, ti ci vuole la pinza, quella a pappagallo, per togliere le ossa invece della pinzetta. Però insomma, tagliare la frutta è anche un gesto d'amore. Poi c'è chi dice: io 50 anni faccio ancora con orgoglio l'elicottero a mia moglie. Questo qua veramente è non in quel senso, no, è proprio un gesto che richiama l'elica. L'elica con una parte, diciamo così, pindula del nostro corpo. Poi ovviamente, tra l'altro, dice che ha la casa di 3 piani e lui va su e giù facendo l'elicottero. Adesso magari poi lo farai sul montascale, non lo so, però un po' più lento, ma succederà. Sentiamo invece un altro.
1: Finché vivo ci saranno sempre banchetti, sesso, droga e rock and roll.
0: Ah, vedi, questa cosa qua, insomma, un altro che anche lì c'è. E poi c'è questo che mi fa morire, dice: io continuerò a scaccolarmi con la passione e il rilassamento che mi ha sempre restituito questa pratica, perché un momento con se stessi di riflessione e ricerca è

0: Tran. Ram. Siena Spyro con Material Lover. Allora, effettivamente si parla del sentirsi comunque giovani, anche se si è anziani, perché comunque tante cose continueremo a farle perché abbiamo quel difetto, abbiamo quel pregio, abbiamo quell'abilità, oppure anche quella, diciamo così, quell'irriverenza che ci porta comunque anche crescendo a dire: ma scusa un attimo, ma perché io devo diventare serio, a volte anche noioso, a volte un po' così intransigente, solo perché sto crescendo, solo perché sto aumentando l'età. Infatti tanti diciamo così star che arrivano a una certa, una veneranda età, e comunque dicono: basta, adesso dico quello che penso, faccio quello che voglio, non mi interessa. Insomma, portabandiera di questo è stata la Vanoni negli ultimi anni, l'ha sempre fatto, però negli ultimi anni sempre di più. Però pensate, ieri parlavamo dell'82enne campionessa di pole dance, ci sono altri casi tipo Fuya Sig, che è diventato, ha corso la maratona oltre i 90 anni, capisci? Aveva cominciato quando ne aveva 42, ci ha messo un po' di tempo, così, però che grande soddisfazione poi alla fine arrivare. Poi la nonna 88enne che è andata al concerto di Achille Lauro, forse ne avevamo anche parlato, con il cartello che ho scritto 88 anni e sono qui solo per Achille. Insomma, tante cose, perché comunque noi dentro ci sentiamo un'altra età, ma anche, secondo me, anche fisicamente, anche esteticamente, non solo a livello di animo. Tante volte nella testa pensi di avere una faccia, poi ti guardi allo specchio e ne hai un'altra. Non so se ti è mai capitato, DJM, non so se è capitato a voi. Cioè, della serie, io ho l'idea di avere un'immagine esteriore. Poi quando guardo determinate foto, mi guardo allo specchio e dico: ma no, c'è un errore, non sono io quello, assolutamente, non sono messo così. Però capita a voi. Adesso, sinceramente, vorrei fare un paragone dall'età che avete, l'età che vi sentite, ma sinceramente, ok? E lo riscontrate quando, che ne so, cominciate un nuovo progetto, o vi raccontate le cose agli amici, o fate le serate. Insomma, nella vostra testa, che età avete realmente, facendo il paragone con quella vera?
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Questa è Samurai J con Flamenco Paranoia. Per il passato invece David Bowie con Blue Jean. Allora, vi leggo un paio di messaggi di refuso, cioè dell'argomento di prima, per quanto riguarda il cosa si continua, cosa continuerete a fare, no? Per gli anni, in tutti gli anni fino all'età anziana, diciamo così. Allora, c'è Ernesta che dice: ciao a tutti, io da piccola leccavo il piatto, finito i dolci cremosi, a 56 anni lo faccio ancora. Ho stupito mio marito la prima volta, ora si è abituato. La fidanzata di mio figlio mi ha guardata, si è messa a ridere, ora lo fa anche lei. Lo capisco, io lo faccio col minestrone, col passato di verdura, proprio denso, ma però quando sono da solo, non di fronte a altre persone. E poi invece c'è, dice: ciao Leonardo, un saluto, un tuo ammiratore segreto, ora non lo sei più. Comunque, io continuerò a fare le puzzette in auto e in furgone, così non mi sentirò solo, e poi continuerò a contare una lipa, due lipa e trua lipa. Allora, senti una cosa, ammiratore segreto, senti una cosa, ma secondo me il finestrino aprilo ogni tanto, perché sentendo che conti una lipa, due lipa, tre lipa, secondo me un po' tutti quei fumi, ti hanno dato un po' alla testa. Aprili, apri i finestrini, che va bene. Allora, ci fermiamo solo un attimo, ma tra poco leggeremo i vostri messaggi riguardanti che età vi sentite. Sai che sono le 12 passate.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018, che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
3: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale. E ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne, è inutile che lo nascondiamo, e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
2: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
10: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
10: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchi. Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
16: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
17: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
18: Pronto?
19: Ciao Romina!
18: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
19: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
18: Sempre al verde?
19: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
18: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
20: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
21: Su Radio Company.
17: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: credo una delle mie canzoni preferite di sempre, non so, lo so, non me ne frega niente, però mi piace sempre dirlo, meravigliosa Kylie Minogue con In Your Eyes. Tra l'altro stiamo tutti aspettando queste collaborazioni di cui si vocifera e insieme a Madonna, quindi secondo me le due si riprenderanno il trono. Madonna l'ha già ripreso e arriverà anche Kylie Minogue. Allora continuiamo con i vostri messaggi, attenzione, a parte che c'è qualcuno che mi sfida e dice: non so quanti anni mi danno, prova a dirmi tu e manda la foto. Comunque ne ho 45, me ne sento 50 fisicamente e 25 mentalmente. No, no, ci sei. Sui 40-41 secondo me si cominciano a vedere. Bisogna essere sinceri, non è che uno ti dice tante altre cose. Poi Mario che dice: Leo, io ne ho 67, vado in moto, sto cercando di mettere su una band, quanti anni mi dai? Guarda Mario, io non ti do anni, ti do un premio, perché secondo me è così che si deve fare, cioè soprattutto se c'è una grande passione come la musica di mezzo, non ci si può fermare a nessuna età. Poi ciao Leo, io ne ho 66, tutti me ne danno 15 di meno, grazie che mi hai scritto, no aspetta, 15 di meno quanti sono? 51, va bene, ma ne ho 45-50, me ne sento 45-50, ok. Questa è Paola, dice: ci siamo conosciuti, me ne hai dati meno anche tu. È che non sempre, cioè tante volte bisogna essere gentili. No Paola, se l'ho detto è vero, perché io non dico mai bugie, sono sempre sincero. Sentiamo invece un altro caso.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io ho 66,
0: sì.
1: Il mio capo mi disse che io ho 15 anni e io mi sento di 67, ma il mio corpo è di 50, boh, perché non si sa, sarà perché sono sudamericano,
0: ma lì non vale, non è che ti puoi giocare la carta jolly così, capisco che c'è proprio un DNA diverso, veramente, lì la gravità proprio non esiste proprio.

0: Rigo con Caramello. Allora rimanete in ascolto, perché tra poco si gioca e tra poco regaliamo 50 euro in buona spesa.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chris De Serendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Pussycat Dolls con Doncha. Allora, siamo arrivati al momento del gioco, quindi sigla e si parte.
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, intanto salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando anche dei lidi sul mare, nelle piscine. Tra di voi potrebbe nascondersi la nostra Alessandra, perché so che sei lì in giro. Allora, è il momento di fare in modo che voi vi portiate a casa il buono spesa del valore di 50 euro. Noi ringraziamo ovviamente i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, perché ci danno la possibilità ogni giorno di premiare una persona tra voi. Quindi andate sul sito, ovviamente cercate il punto vendita più vicino a voi e ricordatevi anche di andare sul sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate a scoprire l'eccellenza del nostro territorio. Allora, noi siamo pronti per giocare, siamo pronti per darvi la possibilità di vincere questo meraviglioso e ambito premio. Allora, io vi faccio questa domanda, attenzione, voi quando avrete capito la risposta corretta mandate un messaggio scritto al 333 2688 688 col vostro nome, la provincia e la risposta. Attenzione, a suspense, scusa, no, sono un pessimo direttore d'orchestra. Allora, cosa misura il valore W di una farina? A, la

0: Katy Perry con Watch It Burn, tra l'altro ce l'aveva telefonato questo singolo, perché nel video musicale di Band Aids, che era il precedente, alla fine del video un DJ radiofonico menzionava Watch It Burn e quindi aveva già ovviamente preparato l'uscita di questo singolo nuovo. Allora andiamo a fare la verifica subito e poi premiamo con il buono spesa del valore di 50 euro. Allora la domanda era: cosa rappresenta la W nelle farine? Ed è appunto la forza, quindi c'era la forza della farina, l'umidità della farina, la quantità di amido. In questo caso era la forza della farina, perché in base alla forza, questa capacità di assorbire i lievi, queste cose qui, tutto il resto, si possono fare varie preparazioni. Capacità di trattenere i gas di lievitazione e l'energia necessaria per deformare un impasto d'acqua e farina. Questa è la risposta corretta, era proprio la forza, e a portarsi a casa il buono spesa è stata Marta di Venezia. Adesso Marta ti arriverà il messaggio, quindi saprai che sei tu e sarai richiamata dal nostro centralone. Gli altri ovviamente riproviate domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Bentornato Egidio Ferrante, bentornato con te l'informazione. Adesso sentiremo in anteprima i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la politica.
3: Sì, con il via libera della Camera alla legge elettorale. La riforma passa al Senato, proteste delle opposizioni. Nuovi raid USA in Iran, Teheran risponde. Crollo al tribunale di Bolzano, un ferito. Ponte Morandi è il giorno della sentenza, poi i mondiali, l'Argentina è la seconda finalista. Tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
1: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: 4 un grande mito, Jump di Van Allen, e poi invece Olivia Rodrigo con Drop Dead. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, brava, ma brava Olivia Rodrigo, vero Giulio Ferrante? Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Snack, quindi un saluto da Leo, un saluto da DJM, e soprattutto vi aspettiamo domani per votare la sigla farlocca, quindi mi raccomando, i voti sono ancora aperti, quindi domani voteremo ancora e premieremo. Grazie Giulio Ferrante, siamo pronti per sentire gli aggiornamenti dell'attualità in Company News, e niente, dopo il Belli Conte e tutta la programmazione di Radio Company. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giuli Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: È quasi l'una.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto, è stato accolto da un applauso della maggioranza. La riforma, che ora passa al Senato per la seconda lettura, introduce un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che otterrà più del 42% dei consensi. I deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli di protesta dopo le divisioni nella maggioranza. Questa mattina una parte significativa del tribunale di Bolzano è crollata. Il cedimento ha interessato circa un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Solo 3 addetti alle pulizie erano presenti e una di loro ha riportato lievi graffi. La presidente del tribunale, Francesca Bortolotti, parla di miracolo. L'ANM denuncia la carenza di sicurezza nei palazzi di giustizia, chiedendo risposte al governo. Sono proseguiti nella notte i raid americani in Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, oltre a strutture di sorveglianza costiera impiegate per il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi mirati contro radar, un sistema antimissile Patriot e depositi di carburante in Bahrain e Kuwait. Intanto lunedì Netanyahu incontrerà Trump a Washington. Si è conclusa l'ultima udienza del processo per il crollo della Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone. I giudici sono in camera di consiglio e la sentenza sarà letta nel pomeriggio. Sono 57 gli imputati chiamati a rispondere della tragedia. La procura aveva chiesto quasi 400 anni di carcere, con la pena più alta, 18 anni e 6 mesi, sollecitata per l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci. Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito oggi nel carcere di Fossano. La Corte di Cassazione ieri ha accolto la richiesta della Procura Generale, che aveva chiesto la conferma della condanna e rigettato il ricorso della difesa. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattici elettrici, novità che interessa 1 milione di proprietari privati che utilizzano in Italia questo mezzo. Ce ne parla Stefano Mannaccio, responsabile assicurazioni dell'Associazione Consumatori Assoutenti.
5: I costi che venivano previsti da alcuni comunicati stampa sui 35-55 euro in realtà non saranno quelli. Saranno più alti, saranno circa 150-200 euro, anzi direi di fare molta attenzione a chi propone delle polizze molto basse, perché potrebbero essere compagnie civetta. Il problema dell'assicurazione RC auto di monopattini è che il 90%, stando a cifre del Ministero e l'industria, non hanno la targa, e il requisito principale per essere assicurabili è avere la targa, quindi è bene affrettarsi per ottenere la targa dalla motorizzazione.
4: Per chi non si adegua, cosa è previsto?
5: Intanto, per chi non si adegua e non ha la targa, sono previste sanzioni da 100 a 400 euro. Chi non avrà l'assicurazione potrebbe rientrare nei meccanismi di sanzionabilità dei veicoli non assicurati, e quindi potrebbero essere multe da migliaia di euro. Quindi bisogna stare molto attenti. Il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti, peraltro un veicolo che può avere degli indici di pericolosità ben maggiori rispetto a un veicolo a 4 ruote, a una moto o addirittura a una bicicletta, per le stesse caratteristiche che ha il monopattino, che va spesso in traffico promiscuo, spesso e volentieri viene utilizzato come un giocattolo, ma un giocattolo non è.
4: È vero, secondo lei, che da questo nuovo obbligo ne trarranno vantaggio le compagnie di assicurazione?
5: Le compagnie di assicurazioni sono un banco di una casa da gioco che guadagna sempre. Sicuramente per loro è un ramo di business in più, bisognerà vedere come sapranno gestirlo.
4: L'inflazione rallenta a giugno, attestandosi al 3% per il carrello della spesa. A giugno i prezzi di cibo prodotti per casa e persona sono aumentati del 3%, in calo rispetto al 3,2% di maggio. L'Istat registra anche una flessione nell'inflazione di fondo, scesa all'1,6%. Il dato generale dell'inflazione è più 1,3%. A Napoli indagate 37 persone per associazione a delinquere, falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli. L'accusa riguarda il rilascio di lauree triennali, magistrali e honoris causa senza alcuna abilitazione. Tra il 2004 e il 2024 sono state rilasciate centinaia di lauree con sigillo contraffatto. Sarà quella di domani la giornata più calda della terza ondata di afa che sta attanagliando l'Italia. Nonostante i violenti temporali che hanno colpito il nord, le temperature restano elevate su tutto il territorio nazionale. Solo da lunedì si attende un graduale allentamento della morsa del caldo. Milano si aggiungerà domani alle 15 città già in allerta rossa. Lo sport, calcio, l'Argentina vola in finale dei mondiali. I gol di Fernandes e Lautaro ribaltano l'Inghilterra, passata in vantaggio con Gordon. Domenica la squadra di Scaloni affronterà la Spagna per la riconquista del trofeo. Per il ciclismo al Tour, il norvegese Berenskiold si impone a Never. Pogacar resta saldo in maglia gialla. Il meteo oggi, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino, temperature stabili ma elevate con picchi oltre i 40 gradi in Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Notte al bagno 13. Che noi stavamo arrivando con calma al bagno 13, ci stavamo preparando, abbiamo tolto le ciabatte, stavamo preparando anche il secchiello, la paletta.
1: Comunque, fatto buco?
2: Sì.
1: Colpa tua.
0: Colpa mia.
1: Così per rompere le palle, perché so come le vivi queste cose. Allora, buongiorno a tutti. Cosa stai facendo?
0: No, sto regolando i volumi.
1: Cioè, va bene lo spragolamento oggi, ma comunque.
0: Sto regolando volumi e tutto.
1: Bravissimo. Allora, buongiorno Daniele Belli, Stefano Conte. E da un DJ Megaloman molto, molto affranto in questa giornata. Molto calda, anche se in realtà ieri aveva un pochettino rinfrescato. E attenzione. Perché cosa, di qualcosa.
0: Aveva dato questa possibilità e questa voglia così di darci un attimo di maltempo. Purtroppo su alcune zone, come succede spesso, è arrivato anche in maniera abbastanza violenta, in altre invece.
1: Tu
0: zero.
1: Sai cosa ho scoperto ieri? Che zero. Non sapevo, non ero informato. Ci sono gli influencer, i creator del meteo. C'è gente che segue persone, mi ha fatto vedere uno ieri, Stefano Ferrari, che fa le dirette su Twitch, probabilmente molti di voi lo conoscono, io l'ho scoperto ieri, e che va a vedersi vari radar e ti spiega che cosa succederà. Decine di migliaia di persone collegate con questo, che ti dice: vedi, qua c'è il fulminino, potrebbe piovere, però adesso vi faccio vedere la webcam. Dico, vabbè, insomma. Sai qual è stata la mia considerazione finale?
0: Qual è stata?
1: Sti cazzi. Se deve piovere, pioverà. Giriamo la ruota, va?
0: Vada.
1: Prego.
3: Una fava.
1: Oggi una fava.
0: Ah sì?
1: Sì. Oggi una fava, che significa che l'argomento
0: era già deciso.
1: L'abbiamo deciso noi. Perché? Perché insomma in questi giorni in radio, oggi soprattutto in radio, c'è stato un dramma incredibile. Probabilmente complice il caldo, complice le alte temperature.
0: Sì.
1: Qui dentro nella radio c'è un frigorifero dove tu ti puoi mettere quello che ti serve per sopravvivere durante la giornata.
0: Okay.
1: No? E quindi deve essersi, come dire, ricreata la vita all'interno del frigo.
0: Sì.
1: E quindi c'è stata un'invasione di odori, insomma, nella zona, diciamo, deputata della,
0: perché
1: della
0: siete
1: radio.
0: Non perché, perché io non lo uso mai il frigo, quindi c'è anche DJM che sta facendo il cenno, io nemmeno io.
1: Vabbè, beh, però sai,
0: io non lo uso mai.
1: Ti faccio un esempio, Stefano Conte. Tu ti puoi permettere di andare a pranzo, a cena, meglio gli orari dove riesci a gestirti.
0: Sì.
1: Però chi magari qua lavora fino a tarda ora, tipo,
0: certo,
1: fino alle 22, che è quando più o meno finisce la diretta, giustamente.
0: Beh, ma io
1: si
0: faccio,
1: porta la schiscetta da casa.
0: Io faccio degli orari abbastanza serali, anche ti ricordo. Però sono uno che da questo punto di vista sono come quello che deve rientrare.
1: Con
0: so
1: te,
0: che è una brutta immagine.
1: Nel bar vicino alla radio, fino a qualche anno prima del Covid, c'era il tuo monumento.
0: No, non era. Là era per pigrizia, però ultimamente sono uno di quelli che deve rientrare a casa.
1: Che bello, pantofolaio. Sì, sì. Poi ricordatevi sempre che Conte, quando va a fare colazione, bellissima sta cosa, non chiede una. Come si chiama? Non la spremuta, la centrifuga.
0: Ok.
1: Che tu ordini sta cazzo di mezza centrifuga. Sì. Che secondo me fa girare le palle a qualsiasi
0: tutti quelli che devono pulirla
1: nel mondo. Poi probabilmente te la faranno pagare un euro in meno, non lo
0: faccio
1: so.
0: Faccio apposta.
1: Vabbè, veniamo a noi comunque. L'argomento di oggi è il frigorifero, quindi.
0: Sì.
1: Cioè, com'è la gestione del frigorifero a casa vostra? Voi siete quelli che lo pulite sempre con cura e attenzione e quindi è sempre bello lindo?
0: Okay.
1: Oppure ogni tanto fate delle combinazioni di ingredienti per cui cercate di ricreare la vita nel vostro frigo? E se ve lo ricordate, qual è stata l'ultima cosa che è andata a male in maniera putrida proprio nel vostro frigo? E avete dovuto buttare via tra schifo e schifi vari?
0: Formaggio,
1: ma non lo so, ce lo racconteranno. 333-2688-688, cura e gestione del frigo, meticolosa oppure terrificante, e ultima cosa che è andata male che, o che è scaduta, che avete buttato via.

0: interessante in questi giorni, nel senso che comunque il frigorifero è uno di quegli elettrodomestici che quando fa molto caldo lavora tanto. Allora io conosco persone che veramente in maniera metodica, tipo almeno una volta alla settimana, apertura del frigo, spegnimento e pulizia meticolosa di tutti i piani, di tutti gli angolini, estrazione dei cassetti e poi si rinfila tutto dentro. C'è invece magari chi è un pochettino più gigione, un pochettino più cialtrone, e il frigo lo lascia lì, che viva di vita propria e generi questi nuovi ectoplasmi.
1: Io devo stare attento sui condimenti. Cioè, maionesi, salse varie, quelle per esempio alla pasta di olive piuttosto che altri tipi di salse. Se non controllo le scadenze su quelle cose là, spesso i barattoli.
0: Perché uno dei problemi non è tanto mai la maionese in sé, che quella la usi in quantità, no? Maionese, ketchup, ma quelle salse magari secondarie, secondo me, tipo la salsa di acciughe. Io credo che molti abbiano in frigo tipo delle salse di acciughe che hanno 22 anni.
1: Le sardine,
0: la salsa di sarde, le sardine.
1: Piccole,
0: il vasetto delle sardine, che quelle ne mangi due e poi rimane là e ti guarda, no? Ecco, quindi come curate il vostro frigorifero? Siete meticolosi o ve ne sbattete assolutamente? E poi l'ultima cosa a marcia putrida che vi veniva incontro, che avete buttato da codesto frigorifero? 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: volte può anche capitare di voler dire, insomma, di fare qualche complimento, e quindi gli dici sei un pezzo di me.
1: Certo, ci può stare. Oggi stiamo parlando di frigo, quelli che
0: non di frigo.
1: No, di frigo.
0: Di frigo.
1: Quelli che svuotate, quelli che invece lasciate così, avete i mostri ogni tanto quando li aprite. Pulizia frigo al bisogno, e per quello che è andato a muffa ho un po' di tutto, dallo yogurt al formaggio, agli affettati, alla frutta.
0: Quindi diciamo che il fatto che le cose vadano a male non è un non, cioè non datevi delle colpe. Non violentate la vostra psicologia.
1: A me normale.
0: Ma sai quanto mi rompe le balle quando devo buttare qualcosa?
1: Sì.
0: Mi dà proprio fastidio.
1: Cioè, ti irrita.
0: Mi dà fastidio. Allora, conosco persone che quando vedono la data di scadenza, tipo la interpretano come oggi è il 16.
1: Sì.
0: Se c'è scritto che la scadenza è il 16, già è da cestinare. Anzi, forse anche il 15.
1: No. No, la data.
0: 17 proprio. Criptonite.
1: No, no,
0: buttare no. Via tutto.
1: Se sei uno che conserva bene, che non apre il frigo 29.860 volte, un giorno puoi concedertelo.
0: Certo.
1: Uno. Sul
0: dipende.
1: Pesce stai attento.
0: Vabbè, sul pesce bisogna stare attenti, però ci sono quelli, ricordatevi sempre la differenza tra scade il e da consumarsi preferibilmente
1: entro.
0: Quindi se non è alterato il colore o l'odore, potete mangiarlo.
1: È ovvio che se apri i gamberetti, li lasci caldo, freddo,
0: salutano.
1: Caldo, freddi, caldo, freddo, caldo, freddo, e non li mangi per 10 giorni e li lasci lì aperti in frigo, quando li mangi.
2: Magari il gamberetto ti parla e ti dice: puoi chiudere che mi fa un po' di corrente, grazie. Sentiamo chi c'è al citofono.
3: Io sono abbastanza meticoloso nella pulizia del frigo, circa una volta al mese si svuota, si pulisce tutto e via. L'ultima volta che è andata qualcosa male è stata un'invernizzina chiusa dentro il suo involucro, che quando mia moglie l'ha presa in mano ha detto: che cos'è questo palloncino? Pum! È esplosa. Non vi dico cosa, che odore che c'era in casa dopo.
0: Ma soprattutto la povera moglie. Bello che lui è tutto bello, meticoloso, preciso, che va lì e sfrega una volta al mese, che insomma è già buono la pulizia profonda del frigo una volta al mese.
1: E l'invernizzina è il rischio. Cioè,
0: ma succederà così in tutto il mondo?
1: Non si sa.
0: Secondo te, anche. Senti chi sta per arrivare.
1: Chi c'è?
0: Prego. Sì. Secondo te, in quel di Polo Viro, questa amena località nella bassa Rodigina, giusto per. Cosa succede in quel frigo lì? Cosa succederà?
1: Chiediamo.
0: Anzi, in quei frigoriferi lì, perché oggi abbiamo un messaggio double, che però di solito li mettiamo insieme noi, invece oggi è nativo così. Prego.
4: Ciao belli e Conte, io pulisco il frigo.
0: E fin qua.
4: L'ultima cosa che ho buttato via è stato lo yogurt greco che era scaduto.
1: Che era diventato turco.
4: E poi anche la salata, insomma le robe scadute, anche l'affettato specialmente. Le butto le mie galline.
0: È la salata.
1: Ottimo. La salata.
0: Cos'è
1: e la disciasa.
0: La salata e la disciasa.
1: Famosissima.
0: Perché probabilmente è slang.
1: Certo.
0: È slang del territorio lì. Subito dopo il Bronx. Cioè.
1: La I non si usa.
0: Ok. Ah, tu dici che era in salata.
1: Sì.
0: Ah,
4: okay. Le butto le mie galline.
0: Come le butti alle galline, poverine?
1: La salata? Ma se le galline mangiano.
0: Sì, ma anche tutto il resto, cioè gli butta proprio i pacchi di yogurt.
1: Però dopo tu mangi le uova delle galline.
0: Sì, no, ma stavo pensando alle galline che mangiano lo yogurt greco scaduto. Sai che è proteico, no? C'ha le galline con due muscoli, con due alette.

Company, Company, Radio Company.

0: come vi comportate? Siete di quelli che lo tengono sempre pulito, quelli che si controllano sempre le scadenze, buttano via tutto, o di quelli che invece sono, lasciano i morti viventi che camminano?
1: Parlando di morti, allora c'è Giulia che ci manda un messaggio molto articolato, dove però ci introduce un tema interessante: la ciclicità di quello che muore nel frigo.
0: Cioè?
1: Che sembra una teoria anche reale, nel senso che lei dice: da noi, cioè ragazzi, da noi sempre l'insalata, che una volta che è andata a morire, praticamente è buona per farci il biogas.
0: Perché è uno
1: lei.
0: Dei prodotti più deperibili velocemente.
1: L'insalata sì. E poi ci sono le banane, un'altra cosa che muore rapidamente.
0: Non metto in frigo.
1: Che però è carino. Ah, non metti in frigo.
0: Io non metto in frigo le banane.
1: Ok.
0: Sono uno che mangia una banana al giorno, frullata. Frullata, perché io
1: con
0: mi
1: latte.
0: Faccio, visto che tu mi chiedi come faccio la colazione, sì, la faccio con la banana frullata e la mela.
1: Se mi chiedi, frullatino.
0: Sì, sì, frullatino proprio. Proteggo la mattina.
1: Pensa che sempre Giulia dice: la banana quando diventa nera non hai neanche lo sbatti di doverla frullare, perché se la apri è già frullata.
0: Ho scoperto una cosa: se tu bagni le banane, cioè quindi le lavi, le lavi, appena le hai comprate, le lavi, le pulisci con lo Scottex e le metti via così sul recipiente, perché non è indispensabile metterle nel frigo. Nel cestino della frutta si conservano molto di più.
1: Ah, bene, segnatevi. Tips and trips di vita casalinga da parte di Stefano Conte. Bello, molto buono. Poi c'è sempre la foto che ci ha mandato Giulia con un blocco di ghiaccio enorme, perché poi c'è anche
0: dello
1: scongelamento. Brava.
0: C'è da dire che qualcuno invece non riesce ad avere a tempo i latticini. Quindi yogurt, formaggi, mozzarelle e anche, come abbiamo sentito prima, lo stracchino, che sono i prodotti che vanno via più velocemente.
1: Lì bisogna stare attenti, mangiare subito e camminare.

0: arrivato l'editto, volevo dirti. Sì. Cioè, sul frigorifero della radio, perché siamo partiti da lì, c'è l'editto di Mauro Tonello.
1: Certo.
0: Come se fossimo i bambini delle elementari, con scritto dovete fare così.
1: Ma io ribadisco questo concetto, e il problema in questo caso per una volta non mi tange.
0: Non ti tange, effettivamente. Va
1: posso,
0: bene.
1: Posso fare quello che dici? Sì. Tanto io non lo uso, quindi.
0: Tu ti ricordi quando andavi all'asilo che bisognava farsi attaccare il nome o il simboletto sui vestiti?
1: È giusto.
0: Uguale anche qua.
1: Ma è giusto, così si sa chi è che lascia i propri prodotti in frigo.
0: Okay. Allora, 333-2688-688, parliamo di gestione del frigorifero, quindi come gestite il vostro frigo, lo pulite ogni quanto, siete precisi, meticolosi oppure un pochettino meno, e poi soprattutto cosa è stata l'ultima cosa che avete buttato perché vi abbracciava e vi urlava aiuto, liberami, direttamente proprio da codesto elettrodomestico. 333-2688-688.

0: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Camp.

0: che meraviglia, ragazzi.
1: Mi piace?
0: Sì, il frigo.
1: Madame,
0: il frigo
1: no, pensavo...
0: ah, no, Madame bravissima. Madame bravissima, sì, sì, devo dire bello. Però attenzione, qui stiamo combattendo la grande battaglia del frigo. Perché mi guardi così e non favelli?
1: No, no, sto aspettando.
0: Il citofonello?
1: Sì, sì.
0: Citofoniamo.
2: Buongiorno, Radio Company. Considerando che lavoro in un negozio di alimentari,
0: sì,
2: diciamo per roba fresca, se proprio necessario. Se no, arriva già, in già scaduta o in scadenza. Però di solito non faccio grandi scorte, avendo tutti i giorni che passo per il negozio, e quindi diciamo che grandi morti non ne trovo in frigo, per fortuna.
1: Secondo me la visione è doppia, sia dei propri prodotti, cioè quelli che lui vende, che ovviamente sono subito pronti a essere venduti, ma penso che si riferisca anche a lui, cioè che quando prende i prodotti per sé non è che fa grandi morti, perché dice li prendo e li consumo in giornata.
0: Qua è un po' la lungimiranza di uno che, ed è un bel punto di vista, cioè l'altro punto di vista di uno che fa questo di mestiere.
1: Certo,
0: invece
1: certo.
0: Noi che in realtà non sappiamo nulla, continuiamo a coltivare la nostra ignoranza.
1: Bene.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club anche oggi. E per poter entrare vi diamo una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione, quella che conoscete, quella che è insomma più scontata, ma vogliamo una definizione inventata da voi. Cioè, quindi create con questa parola.
0: Non avevo premuto il bottone, scusa. Vuoi che ti faccio un esempio?
1: Sì.
0: A caso,
1: sì.
0: Proprio una parola. Se la parola fosse frigo.
1: Frigo.
0: Anche frigo.
1: Frigo, sì.
0: Sì, esatto. Potete cambiare l'accento, fare parole composte e non dividere. Se la parola fosse lo frigo, la frigo, le frigo, lu frigo, dicesi frigo, eh? Per portarvi a casa una nuova tessera. Noi vogliamo un nuovo membro.
1: Sì.
0: O una nuova membra.
1: Sì.
0: Non lo so, membro esiste il femminile?
1: No,
0: non esiste.
1: Non
0: sei membro e basta.
1: Cioè.
0: Quindi un nuovo membro del Club Ignoranti, lo vogliamo oggi. Quindi ricreate il significato della parola con cui giochiamo. 3332 688 688. Indovina qual è la parola? Vuoi che te lo dica?
1: Frigo?
0: Frigo.
1: O frigo?
0: O frigo.

0: qual è la definizione di oggi? È la nuova Fiat Frigo che sostituisce la Tipo, Luigi.
1: Ah, interessante.
0: Sapevi che c'era questa nuova macchina?
1: Guarda, mi viene anche facile immaginarne il design.
0: Certo.
1: No.
0: Quinto membro non accreditato dei Beatles, Frigo Starr.
1: Frigo Starr.
0: Questo è Daniele.
1: Come vabbè, sempre. Che lui è il nostro king, il nostro Marrakesh del club degli ignoranti.
0: Sentiamo.
1: Citofono, dai, citofono. Vai.
2: Ciao, Radio Company. Primo, forse. Allora, la parola di oggi, Frigo, Federazione Italiana. Gnocche di Olbia.
3: Frigo però. È un piatto tipico del Friuli, patate, cipolla e grana.
1: Molto
3: ciao
1: buono.
3: Leo.
0: Una declinazione, quindi c'è il frigo e c'è il frigo.
1: Sai che ne ho mangiato uno sabato veramente buono.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Serata top per il frigo proprio.
0: Con il frigo?
1: Sì.
0: Col frigo?
1: Col frigo.
0: Ah, col frigo.
1: Col frigo, sì, avrei ho sbagliato. Ho mangiato un frigo meraviglioso, sì. 333-2688-688 per entrare nel Club degli Ignoranti oggi e per cercare di portarsi a casa la tessera. La parola con cui giochiamo è frigo.

0: piccola notifica, così tanto per dirlo, nel senso che il frigo, piatto tipico, diciamo, della zona del Friuli Venezia Giulia, l'avete detto veramente in tanti, quindi attenzione.
1: Allora, io frigo, prima persona singolare del verbo frigare, noto metodo di cottura per immersione di vario cibo in olio bollente.
0: Ah, quindi io frigo. Giustamente, ci sta. Poi
1: C'è il ferro da stiro e il frigo da stiro, che serve per raffreddare i vestiti che nei mesi più caldi. Bello il frigo da stiro.
0: Così?
1: Sì. Serve per raffreddare i vestiti.
0: Un po' poco maneggevole.
1: La Fiat Frigo, che ha vari scompartimenti con varie temperature, quello l'avevamo già detto, è qualcun altro che ha avuto la stessa idea. Frigo è un nuovo pronto soccorso.
0: Ah, ok.
1: Conosci?
0: No. Però vado in fiducia.
1: Il frigo, lo dico quando incontro un ragazzo talmente bello da farmi venire i brividi, è proprio frigo.
0: È carina questa. Brava Valentina di Pordenone. Brava. La Vale, sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Ciao. Allo? Conte belli, sono Paolo da Rovigo. Allora, la frigo è una salsa piccante a base di friarielli e gorgonzola.
3: Allora, negli anni 90 c'era il telefilm Fantaghiro.
0: Sì.
3: Negli anni 2000 c'è stato il film Fantafrigo. Tesserato numero, non lo so, devo ancora arrivarmi.
4: Ciao ragazzi, ciao company. Beh, il famoso proverbio, quello che più o meno dice che la donna è talmente astuta che frigò anche il diavolo.
5: Ciao belli, Conte. Frigo è la nuova hit di Max Pezzali.
0: La nuova hit di Max Frigo.
1: La?
0: Nuova hit di Max Pezzali.
1: Non ho capito niente. La nuova hit di Max Pezzali si chiama Frigo?
0: Esatto.
1: Ah, non sapevo sta cosa.
0: Nemmeno lui, probabilmente. Vabbè, io vorrei provare invece la ricetta di prima.
1: Vabbè.
0: Friarielli e gorgonzola, che non mi sembra male. Dai, tra poco torniamo con il vincitore, a tra pochissimo.

0: nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Michael Feiner siamo arrivati alla
1: sai
0: fine
1: cosa
0: della
1: mi
0: puntata.
1: Piace di sto pezzo?
0: Dica.
1: Il testo
0: che è profondissimo.
1: Mi fa impazzire.
0: Andiamo di premiazio? Alla fine della puntata noi di solito premiamo, oltre che a citare canzoni belle.
1: Chi è il vincitore? Sentiamo.
2: Ciao Conte Belli, sono Paolo da Rovigo. Allora, la Frigo è una salsa piccante a base di friarielli e gorgonzola.
1: Famosissima.
0: Ci era piaciuta
1: Frigo
0: molto e credo che tenteremo anche di riprodurla. Il sole ogni giorno. I friarielli e anche un bel coso di gorgonzola. Cioè, se lo metti in padella.
1: Ci può stare.
0: Potrebbe venire fuori qualcosa di carino.
1: Non lo so.
0: Un tagliolino.
1: Non lo so, mai provato friarielli e gorgonzola.
0: Friarielli da soli, sì.
1: Sì.
0: Gorgonzola solo sì. E allora dai, si può fare. Va bene ragazzi, ce ne andiamo. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo vi danno appuntamento a domani. It's Friday Day 2-2.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Con buon vento su Radio Company, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Uè. Siamo pronti a incominciare anche con uno Stefano Conte che
1: ha fatto
0: sta andando via.
1: Pazzesco, l'uomo dei record oggi con le tastiere, bellissimo.
0: Velocissimo, le dita più veloci del
1: level
0: West.
1: Level centralino.
0: Grandissimo,
1: grandissimo. Grandissimo.
0: Ciao Stefano, ciao.
1: Bene, sigla, grazie. Vai Katy.
2: Fischelli a mollo.
1: Ma buongiorno, buon giovedì 16 di luglio, 14:06 inizia la penultima puntata della settimana dei Fischelli. Stiamo aspettando una canzone dedicata.
0: Sì, vabbè,
1: per
0: ho capito, però tu lo so, ma tu non puoi dirmi queste cose all'ultimo, amico
1: devi
0: mio.
1: Essere
0: cioè,
1: veloce.
0: Queste cose vanno preparate.
1: Ma dove? Dai, a caso, dai, mi serve una base, un sottofondo per iniziare questa puntata alla grande, perché ieri abbiamo vissuto una delle esperienze più incredibili della nostra vita.
0: Beh, raccontiamola bene, in realtà. Noi abbiamo preso la nostra bella macchina,
1: sì.
0: siamo partiti verso Bassano per quanto riguarda il Bassano Music Park, siamo arrivati e purtroppo non abbiamo trovato una di quelle condizioni così ottimali tali da poter fare il nostro pre-show ai Pooh.
1: Quindi abbiamo messo un sacco della spazzatura addosso a modi Kiwi, ci siamo bevuti una birretta e anziché vedere i Pooh abbiamo visto i figli di Pooh.
0: E abbiamo visto i figli di Pooh, dei bravi ragazzi sicuramente,
1: sì,
0: cioè che poi sai, se hai figli di Pooh uno pensa
1: male. L'ho detta
0: male,
1: quello apposta.
0: Ma ovviamente no, sono molto più ricchi di noi, quindi potrebbero anche farci il cosiddetto
1: hanno
0: culo.
1: Hanno in mano
0: .
1: L'intera industria.
0: Però allora, dato che ci dispiaceva per tutte quelle persone che comunque si erano presentate lì a Bassano per il concerto, molte delle quali magari ancora non sapevano
1: gente
0: dell'annullamento,
1: che ha detto, no, non c'è il concerto,
0: porca puttana, allora ci abbiamo pensato noi, allora abbiamo preso la nostra macchina, sparato il volume a 1000 e abbiamo cercato di intrattenere
1: gli ospiti
0: nel migliore dei modi. Questa canzone per tutto il tragitto, mentre la gente diceva, cosa sta succedendo? Perché i Pooh stanno facendo i concerti da una macchina?
1: Sì, bellissimo. Gente emozionata, gente che insomma ha scoperto che il concerto non c'era.
0: E figa, no? Di con i Pooh non hanno solo scoperto, ma hanno fatto anche altro.
1: Siamo andati a cena e una coppia di amici fa, no, non c'è il concerto, oh no!
0: Vabbè, dai amici, comunque cose che purtroppo
1: tanto
0: capitano.
1: È rinviato
0: ecco.
1: Comunque a quando?
0: Alla 17 di luglio, venerdì. Quindi. Bene amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, Joe e Chicco, fino alle 16 insieme, quindi siete pronti anche voi? Non lo sappiamo, ma se volete dircelo, potete dircelo alla 333-2688-688. Subito si parte a Robin Schulz, Fast Boy con Million Good Reasons.

0: Schulz e Fastboy con Million Good Reason. Dobbiamo andare a fare una piccola verifica nel bidone qua fuori. Devo capire se l'hanno svuotato oppure no.
1: Sì, l'hanno svuotato.
0: Ieri notte ho buttato via i nostri ponci, quelli, sì, i Kiwi.
1: Ah, no, no, quindi non sei tu quello del frigorifero con il prosciutto, il tacchino scaduto da 15 giorni. Raga, che storia, non si è ancora scoperto.
0: Ho una notizia da darvi, ho un frigorifero a casa.
1: Allora,
0: e
1: allora,
0: non uso quello della radio.
1: So che prima i ragazzi del Belli Conte lo hanno raccontato. Praticamente qualcuno deve aver dimenticato degli alimenti,
2: Gianluca
1: Pazzini, tra i quali
2: sicuro
1: latte di mandorla.
0: Sicuro.
1: E tacchino scaduti da più di 15 giorni
0: sicuro
1: all'interno del frigo, creando chiaramente degli odori diciamo abbastanza particolari.
0: E adesso
1: ora,
0: è guerra.
1: Al momento non si sa ancora. Non si sa ancora.
0: Ma è Gianluca Pacini.
1: Fermo un attimo, dai. Non fare delle accuse così senza avere delle prove.
0: Dai, uno che dimentica la mozzarella in ufficio con 38 gradi senza metterla nel frigo.
1: No, perché
0: dai,
1: quella è una specialità sua. La mozzarella calda si chiama. Oh. Mozzarella calda nell'acqua sua calda.
0: Che schifo.
1: Bollita quasi,
0: che
1: 100
0: schifo
1: gradi. Vabbè, comunque non vedo l'ora di scoprire io chi
0: basta
1: è
0: che non salti fuori tra 10 giorni che tutti gli alimenti scaduti erano di Mauro Tonello, perché
1: no,
0: mi incazzo.
1: No, figurati, non sono i suoi, anche perché tanto Gianluca per lui 15 giorni di scadenza sono è la prassi. È
0: ma
1: buono
0: sì.
1: Comunque Gianluca ragiona così.
0: Ciò che se non dovesse uccide
1: essere,
0: fortifica.
1: Se dovesse essere stato lui, bravo, ciò che non uccide fortifica. Se dovesse essere stato lui, lui ragiona in questo modo: finché un alimento è confezionato, anche se sono passati 20 giorni e l'etichetta è ancora lì e non si è rotta aprendo la scatola, si può tranquillamente mangiare.
0: È che c'è un piccolo problema. Che i germi stanno intaccando tutto il cibo e tutto il tacchino di Stefano
1: Motivo
0: Ferrari.
1: Motivo per il quale mai mettere le cose in frigoriferi comuni.
0: Vuoi far diventare Stefano Ferrari il tuo peggior nemico? Io eviterei.
1: Beh,
0: proprio.
1: Non ci vuole neanche così tanto. Va bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
3: Spot! Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
12: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
13: anche senza gridare.
12: La radio rende
11: famosi. Occhio, anzi orecchio.
14: Tempo di pensare all'estate.
15: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
16: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
15: Radio Company Summer Tour 2026.
16: Il tuo evento e la nostra passione
15: per un'estate perfetta.

0: Max Ipiao, penultimo Millennium Mix della settimana alle 14:19. Tre dischi, si parte con Asher e Will.i.am, la loro Oh My God.
1: Millennium Mix.

0: jugar. Uno, dos, tres, proprio Pitbull con I Know You Want Me, che significa io lo so che tu mi vuoi. Io lo so davvero che tu mi vuoi. Dall'altra parte invece poco prima c'era Omega con Si Te Vas Miami, il pari remix, mentre all'inizio Usher con Will.i.am e la loro Oh My Gosh, Oh My God, dipende dai punti di vista.
1: Sì, dipende dallo slang,
0: dipende West Coast, East Coast, quelle cose lì. Va bene amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14 e 28 in questo giovedì 16 di luglio, due ore da passare insieme e come al solito arrivati a quest'ora c'è anche il fatidico momento del comp'anniversario.
1: C'è la nostra croce incredibile che ci porteremo fino alla morte, due telefonate a disposizione, oggi due belli posti che vacanti.
0: Sì, esatto.
1: E siamo alla ricerca di telefonate tutte come quella di ieri, perché ci siamo divertiti davvero.
0: Sì,
1: cioè, noi, io ho sputato un polmone.
0: Noi aspettiamo di conoscere Marco, per chi stava ascoltando ieri,
1: se
0: diciamo
1: n'è andato
0: la,
1: e non ritorna più.
0: La prima chiamata del comp'anniversario. In ogni caso 333-2688-688, se ci sono degli auguri da fare magari ad una persona che volete bene, che conoscete, un vostro familiare o non lo so, questo è il momento giusto di mandarci tutti i dati della persona da chiamare, il piccolo messaggio da dedicargli o dedicarle.
1: Quest'oggi per oggi, per i prossimi giorni radiocompany.com c'è la sezione comp'anniversario in alto, schiacci sopra, fai proprio così e magicamente entri nel form da compilare, idem sull'applicazione, anche lì devi fare
0: la scarichi, puoi ascoltarci ovunque tu sia e hai anche la possibilità proprio di compilare lì il form del comp'anniversario. Dai, vi aspettiamo, 333-2688-688, a tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
2: Pischelli a Molo! Spot!
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: 30 anni di emozioni. 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City. A San Nicola Manfredi. E da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Annalisa con canzone estiva su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Purtroppo comp'anniversario per il momento non ne abbiamo neanche uno, però 3332688688, a questo numero siamo alla ricerca della seconda persona da chiamare, di un'altra persona insomma, per fare la seconda chiamata. Ma intanto ci sono delle cose che dobbiamo raccontarvi, anche perché, come ben sapete, è uscito finalmente un film.
1: Is Christopher Nolan Day oggi.
0: Esatto, quindi beh, congratulazioni a Christopher Nolan, in bocca al lupo per quello che sarà ovviamente il film Odissea. Film con delle aspettative altissime, sì. Film che chiaramente non si... Che cavolo c'entra poi Interstellar con l'Odissea?
1: Ma vabbè, sempre Christopher Nolan.
0: Sempre Christopher Nolan che c'è dietro. Film con determinate aspettative molto molto alte, e non si è fatto mancare anche delle critiche già dal punto di vista del cast, degli attori e cose che sapete già.
1: Mega casini, ma ci sono alcune cose che magari di Christopher Nolan non sapevi.
0: Per esempio,
1: lui non possiede una mail, non possiede uno smartphone, ok? Scrive i film, le sceneggiature e tutto il resto su un computer che è disconnesso completamente dalla rete, e se riceve praticamente una mail da qualcuno su una casella che non esiste, quindi avrà una segretaria o qualcosa, la segretaria stampa la mail
0: e gliela dà
1: e gliela porta.
0: Quindi
1: lui poi risponde a mano probabilmente e poi fanno
0: antitecnologia.
1: Sì, tecnologia. Poi dici, è uno dei registi più grandi di sempre.
0: Certo.
1: Daltonico. Non distingue i colori.
0: Quindi non vi preoccupate se guardando Odissea vi rendete conto che le barche sono blu e il mare è marrone. Cioè
1: è lui.
0: È lui. Ok, tutto
1: e
0: a posto.
1: Dicono sia per questo il fatto che utilizzi delle palette con dei colori molto freddi.
0: Certo.

0: ancora grande. Finito. No, ma io l'ho già visto perché sei so come grande. Però i colori là, io mi metto nei panni di questi stagisti.
1: Si sta zitti e basta. Poi ha una dipendenza dal tè Early Grey.
0: Ah, ok.
1: E ha sempre un termos in mano, tanto che quando gira delle scene d'inverno hanno modificato tutti i suoi cappotti in modo che lui posiziona in una tasca speciale questo termos per non appoggiarlo in giro.
0: Abitudinario. Poi
1: Parlando di Interstellar, ha interpellato Zack Snyder, che aveva coltivato del mais per Man of the Steel.
0: Okay.
1: Ti ricordi l'enorme prateria con la coltivazione di mais?
0: Certo.
1: Beh, lo ha fatto con 500 acri di vero mais in Canada.
0: Quindi,
1: quando a Christopher Nolan dicono ma dai, lo facciamo in post produzione,
0: in CGI,
1: lui dice no.
0: No, bisogna fare le cose fatte bene. Beh, dai, congratulazioni a Christopher Nolan, grandissimo, speriamo che anche questo film ti porti tanti
1: 8 miliardi di investimenti.
0: E voi dall'altra parte ovviamente contribuite alla sua ricchezza, quindi andate tutti al cinema.
1: Io vado domenica.
0: Ecco, andate al
1: spoiler,
0: cinema,
1: grazie.
0: Andate a guardare Odissea. No spoiler.
1: No spoiler, Odissea.
0: Vabbè, Ulisse torna comunque alla fine.
1: Ho capito, ma non me la ricordo la storia, dai!

0: E siamo arrivati alla prima chiamata di oggi, così arrivata come un fulmine a ciel sereno, nel senso buono della parola.
1: Ma infatti questo fulmine bellissimo si chiama Maryam. Ciao Maryam, benvenuta, sei su Radio Company.
2: Ciao Fischelli.
1: Come va? Come stai Maryam?
2: Bene.
1: Bene, siamo molto contenti che tu stia bene, anche perché sappiamo che oggi per te è una giornata, diciamo, speciale. Che
0: molto
1: cosa succede?
0: Bella.
1: Maryam?
2: Come?
1: Che succede oggi? Che cosa succede?
2: È il mio compleanno.
1: E allora auguri, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovvero i Fischelli, ma anche da tutta Radio Company. E c'è anche questo bellissimo messaggio che recita in questo modo: l'augurio più bello del mondo arriva dalla tua mamma. Grazie di aver fatto, grazie di aver fatto te questo regalo a me.
0: Ah, okay.
1: Quindi diciamo che è, quindi grazie per essere nata fondamentalmente alla faccia tua Manola. Sei la cosa più bella che mi potesse capitare alle ore 19:55 del 16 luglio 2012 dalla parte di tua mamma Manola.
2: Grazie.
0: Quanti anni hai, scusa?
1: Se del 2012 saranno 26, saranno
2: 14
1: anni.
0: Sembravi più grande dalla voce.
1: Eccola qua, arriva subito. Te ne approfitti di una ragazza di 14 anni.
0: Ma no, non ho detto niente. Io dimostro
1: e con mamma Manola, con mamma Manola pure che sta ascoltando.
0: Ho detto che sembrava più adulto.
1: Vabbè, dai, allora senti un po', come festeggerai, carissima Maryam?
0: Quindi si può dire qua,
1: si può dire tranquilla, tanto adesso Manola non ascolta più.
2: Sono andata a mangiare fuori.
1: Alla faccia dei festeggiamenti, dai. Poi farai qualcosa con i tuoi amici, con alcuni compagni di scuola.
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Bene. Va bene, allora tanti auguri di buon compleanno ancora. Mi raccomando, divertiti e goditi questi tuoi 14 anni, ok?
0: Festeggia.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: con Magnetic su Radio Company, come tutti i giorni, anche oggi e per ancora questa settimana e la prossima.
1: Bravo.
0: Vi regaliamo due ingressi dove?
1: A Caribe Bay, amico mio. Infatti a Jesolao ti aspetta proprio Caribe Bay, un vero paradiso caraibico tra palme, sabbia bianca, acqua cristallina, relax e divertimento. Qui ogni giornata è su misura per tutti, aree dedicate quindi ai più piccoli, attrazioni per tutta la famiglia e anche una zona adrenalinica per chi cerca emozioni forti. A Shark Bay trovi onde e sabbia bianca come una vera spiaggia caraibica, mentre i più coraggiosi possono anche sfidare Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa.
0: E da quest'anno l'ingresso include anche l'accesso al minigolf tematizzato, novità anche per i più giovani e per gli amanti della musica ad alto volume, una nuova area con ombrelloni e gazebi dove vivere l'estate con il ritmo giusto. Caribe Bay, i Caraibi nel cuore di Jesolo. Scopri biglietti, offerte e pacchetti parco, diciamo, più hotel su caribebay.it.
1: Esatto, amici miei, e siamo pronti a regalarvi oggi due biglietti, perché a volte Caribe Bay significa anche luogo dove si può incontrare l'amore. Lei col costume, tu con il costume, mentre vi guardate negli occhi, mentre magari entrambi state per fare il Space Maker. Ora Caribe Bay, chiamarlo scivolo altissimo era troppo difficile.
0: Vabbè,
1: ma scherzo, ci mancherebbe.
0: 3332688688, la parola di oggi che è appena arrivata nella mia testa.
1: Che cosa è arrivato?
0: È sganga wanga.
1: Sganga wanga.
0: Sì.
1: Che poi effettivamente
0: W o non W, dipende da che stile vuoi dare alla parola.
1: Se sei East Coast o West Coast, sganga, perché se wanga. Magari, che ne so, dall'altra parte, per farle capire o per fargli capire che vuoi fare qualcosa, la guardi negli occhi e gli dici:
2: ti faccio vedere lo sganga wanga.
1: No, vuoi fare un po' di sganga wanga con me?
0: Sganga wanga potrebbe sostituire un sacco di parole. Come stai, sganga wanga?
1: 333-2688-688 per i due biglietti per entrare al Caribe Bay. Aspettiamo i vostri sganga wanga. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo.
3: Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Cosa combini? Boh.
1: Questa sera assolutamente nulla, amico mio. Però è arrivato il momento di premiare qualcuno, ovviamente, per quanto riguarda il Caribe Bay. Quindi grazie per tutti i messaggi che sono arrivati. Però attenzione, dobbiamo scegliere un vincitore.
2: Allora,
1: e sono arrivati tanti, tanti sgangawanga. Sono arrivati, ma veramente molti sgangawanga. Nessuno forse come cioè nessuno che lo intendeva come lo intendevamo noi, ma non importa.
0: Non importa. Allora, voglio dare il premio a un ascoltatore che probabilmente è sotto mentite spoglie.
1: Cioè?
0: Nel senso, sono quelli ascoltatori che sai che non pubblicano niente della loro vita privata
1: e poi tac, eccoli là, no, quando fatalità regali biglietti,
0: nomi
1: dici?
0: In codice, cose incredibili. Si chiama Tinaz,
1: grande,
0: ok, e ha mandato un sgangawanga, un sacco di punti esclamativi e un po' di gocce.
1: Quindi grandissimo Tinaz, ovviamente ti arriveranno i biglietti sulla mail che tra poco ci manderai, e mi raccomando, una volta arrivato al Caribe Bay fai una bella storia e tagga non solo Caribe Bay ma anche noi di Radio Company.
0: Così ci fai Tinaz provare quell'invidia.
1: Bravissimo, quella sana invidia. Allora Tinaz, per farti capire che sei tu, le ultime tre cifre del tuo numero di telefono sono 320.
0: Intanto a Company, qualche minuto dopo le 15.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Lady Gaga con Doechii, si chiama Runaway su Company. 15:06, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, Joe e Chicco. Vi faremo compagnia fino alle ore 16, ma adesso abbiamo bisogno di voi perché oggi facciamo un gioco che testa la vostra abilità nel riconoscere e soprattutto conoscere quelli che sono gli acronimi.
1: E ricordarli, perché bravo. Io sono stato colpito da un post su Facebook.
0: Ogni tanto ritorno.
1: Sono stanco di Instagram, vado su Facebook.
0: Boomer!
1: Io?
0: Beh, sì. Vabbè, comunque dai, scherzo, dai, lo usiamo anche noi.
1: Comunque dice così questo post: oggi mia figlia mi ha chiesto cosa significhi la T in t-shirt. Non ho saputo rispondere, non ci avevo mai pensato. Sì. Qualche idea, abbiamo fatto delle ricerche. Molti dicono anche, tra l'altro, che può aspetta, ce l'avevo qui. Training shirt, no.
0: Cioè, provi la...
1: maglie training per fare sport.
0: Maglietta d'allenamento, dici,
1: Team shirt, no, quelle team magliette che fanno le squadre, tutto
0: teen.
1: Il resto. Tennis shirt,
0: no. Teen? No.
1: Facendo una ricerca è molto più semplice. Se tu prendi la maglietta, te la togli, la appoggi dritta così, è una T con le maniche.
0: Ma dove?
1: Al corpo e poi va verso T.
0: Ma dove?
1: Sì,
0: è un tetto al massimo.
1: È un po' una T, dai.
0: Vabbè, dai, è chiaramente una T.
1: E quindi oggi si gioca di acronimi. Avete presente tutte quelle parole che utilizziamo nel gergo? Che ne so, l'esempio classico, la NASA. È un acronimo.
0: Certo, per cosa sta NASA?
1: National Aeronautics and Space Administration.
0: Io mi ricordo quello che usavano con me quando ero un ragazzino, quando facevo l'animato e c'era l'animatrice, e mi diceva: Giovanni, tu sei un CBCR. E io dicevo:
1: cresci bene che ripasso.
0: Sì, esatto. Non è mai ripassata.
1: Maledetta.
0: Dove
1: aspetta,
0: sei?
1: Aspetta.
0: Dove sei che non sei mai ripassato? Io sono qualche aspetto, eh.
1: Va bene, quindi oggi giochiamo con la vostra memoria tutti quegli acronimi che conoscete. Io, SRL, vabbè. Società Responsabilità Limitata,
0: SPA,
1: noi nel mondo del lavoro.
0: Società per azione, Sperazioni o SAS?
1: SAS. Società inaccomodata semplice.
0: Ma tu sei troppo
1: essere.
0: Bravo quando si parla all'economese.
1: E poi è SRLS.
0: Ah, va bene, esistono tantissime. Sì, lasciamo, magari ce ne sono tantissime legate al mondo della finanza,
1: SNC?
0: Però. Sti cavoli, dai. SNC era società.
1: Oddio.
0: Non mi ricordo. Società non conosciuta. SNC.
1: Società in nome collettivo.
0: In nome collettivo.
1: Sì,
0: dai, 333-2688-688, quindi aspettiamo i vostri acronimi. Acronimi che magari conoscete, sigle che appunto ricordate anche per gasarvi rispetto a tutti gli altri ascoltatori. Quello che volete, messaggi scritti e vocali, 333-2688-688.

0: Imposter qui su Radio Company, 15 e 11, giochiamo di acronimi, acronimi che vi sono rimasti in testa, quindi ci dite la sigla e sì, poi tutta la traduzione.
1: Allora, possiamo già togliere tutti i diversi FIGA, per favore?
0: Perché FIGA è Federazione Italiana Grigliata all'Aperto o Grigliatori Italiani.
1: Ma guarda un
0: gli
1: po',
0: amici
1: della
0: FIGA.
1: Quanti soci che ci sono in questa società, associazione,
0: sì,
1: immaginavo.
0: Sì.
1: Allora, dai, iniziamo. Subito abbiamo la, AIX, Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.
2: Madonna,
1: okay, per questo sviluppo. Molto probabilmente ci lavora per l'AIX questa persona.
0: Potrebbe
1: non so
0: essere. Poi GOAT.
1: Io
0: ho un amico che utilizza molto spesso il termine GOAT e non avevo letto il significato.
1: Sì, il più grande di tutti i tempi significa,
0: tipo,
1: no?
0: Michael Jordan è un GOAT del
1: esatto,
0: basket.
1: No? È un'espressione che si
0: non
1: usa.
0: Che non è una capra, eh?
1: No, infatti, è un'espressione che si usa moltissimo proprio, soprattutto a basket, hai detto tu. Quindi ci
2: GOAT
1: sta di brutto, il GOAT. Poi cosa abbiamo?
0: Poi FISR.
1: FISR.
0: Federazione Italiana Sport Rotellistici.
1: Poi Alice scrive NHP MSP. Non ho parole ma solo parolacce. Questa mai usata.
0: Guarda,
1: tra
0: che quando c'erano i telefonini con i messaggi dove dovevi schiacciare 18 volte per avere la lettera desiderata, si usavano un sacco questi acronimi.
1: Ok. Elena invece scrive APDC. Evitiamo anche il solo DC che è già arrivato. Ragazzi, lasciamo perdere. Come tutti i PD, lasciamo perdere.
0: Padova.
1: Partito Democratico.
0: Proprio
1: quello stavamo pensando,
0: Comunque, Dito Calcareo,
1: esatto, sì. Poi APDC a prova di cretino.
0: Okay.
1: Lo dico quando una cosa è molto molto facile.
0: A prova
1: grande
0: di cretino,
1: Elena.
0: Molto
1: chissà
0: bene
1: cosa dice quando si arrabbia.
0: Aspetta. No, vabbè, basta invertire un po' di lettere.
1: Lo so bene. Dai, 333-2688-688. Oggi giochiamo con gli acronimi. Potremmo comunicare praticamente fino alle 16 a suon di acronimo. Dai, aspettiamo messaggi scritti e vocali.
3: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
4: Fiscalia Mollo! Spot!
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0

0: Tattici Nucleari e la loro Sorry Scusa Lo Siento SCLS.
1: Bravo, bravo. Beh, dai.
0: Visto che si parla di acronimi, potremmo fare tutto un discorso.
1: Beh,
0: così.
1: Anche in alcuni titoli, se ci pensi. Tipo, prima abbiamo passato alla canzone di Usher, Oh My Gosh, e c'era scritto OMG, quindi sì. Anche quello è un acronimo. Infatti, oggi stiamo parlando proprio e giocando con questo game. Parliamo ad acronimi. Se conoscete qualche acronimo figo, è arrivato il momento di dircelo al 333-2688-688.
0: È arrivata tutta una sfilza di cose che non possiamo leggere. L'unico credo sia DB. E credo stia per database. Giusto per...
1: Vabbè, questi si, si possono leggere. Non si possono leggere. Acronimi che si usano spesso, soprattutto qui in Veneto, sono...
0: DC, che è dopo Cristo.
1: Allora, e PD, che è provincia di Padova.
0: Sì, o Partito Democratico.
1: MP, che significa invece...
0: Mamma pagliaccia.
1: Mamma pagliaccia, quando vuoi offenderla. Oppure
0: possiamo uscire da questa
1: situazione. DB, database. Poi, eccetera, eccetera, eccetera, credo che sì.
0: È tutta la lista.
1: Soprattutto in Veneto queste. Mm-hmm. Sì, salutiamo poi, gli amici veneti.
0: Ciao amici del Veneto. Sganga Wanga, non c'entra... No, vabbè.
1: Sganga Wanga, non c'entra.
0: ASD, quindi Associazione Sportiva Dilettantistica. Okay. ZTL,
1: Zona Traffico Limitato. Poi... AIA e
0: Associazione Italiana Arbitri.
1: Ah, vero, sì. Ma esiste l'AIA? Sì. Ah, beh, sì, sì, cavolo, che sì. Esiste,
0: e poi,
1: certo. Poi
0: FIGC,
1: Federazione Italiana
0: Giuoco del Calcio.
1: Poi ACDC, alla cazzo di cane.
0: Bello. Come lavorate voi all'ACDC?
1: ACDC è vero, ACDC, grande ACDC, classico. ACDC. Poi uno ad un certo punto è scritto MFCCC.
0: Moffat,
1: cioè in dialetto fa mock, cioè quella roba lì. Infatti ho detto "Ehi, siamo in Puglia, cioè fa mock a mam, cioè capisci, FAMMT, boh. Poi abbiamo ASAP, Lego, AXI, AIX, BRB, H, LOL.
0: LOL è Lot of Loft.
1: CEO, NASA, B2B è una cosa che si usa anche nel
0: business
1: gergo.
0: To business.
1: Poi NATO, ONU, DY, OMG, CAF.
0: Le ha messi
1: ADE,
0: tutti?
1: I primi che mi vengono in mente, sì, okay. Ma dai, potevi anche spiegarli.
0: C'è una nuova versione di FIG, che è Federazione Italiana Giovani Agricoltori.
1: Infatti, anche quella esiste. Sai quanti che condividono? Ci sono tante associazioni che, fatalità, condividono lo stesso acronimo. Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ma l'acronimo CBCR esiste ancora?
1: Sì, certo.
2: Che sarebbe Cresci Bene Che Ripasso?
0: Joe,
2: nel senso, quando vedi un ragazzo più giovane,
1: molto giovane,
2: molto carino,
1: sì,
2: viene definito un CBCR.
1: Sì, sì, sì.
2: Cresci bene che ripasso.
1: Cresci bene, che è una cosa che
0: è
1: si usava
0: molti
1: anni fa.
0: Nel 2026 questo è mobbing.
1: Perché mobbing?
0: Così, secondo me, è un po' di
1: Ma che stai dicendo? Non è
0: un
1: mobbing.
0: Come fai ad andare da un minorenne a dire CBCR? Ma adesso non, ti arrestano.
1: Ma non è proprio mobbing.
0: Ti arrestano come minimo.
1: Ma infatti adesso non si usa più, comunque. Però alla fine puoi pensare e dire, cavolo, quel ragazzo o quella ragazza crescerà sicuramente
0: cosa
1: bene.
0: Cosa hai detto ieri sera dal finestrino?
1: Mai detto io una roba del genere.

0: disco di Nine Toes e Fatboy Slim, si chiama Finder Hope su Company. 15:29, molto velocemente altri messaggi che riguardano i vostri acronimi, quelli che conoscete, quelli che ricordate, quelli ufficiali e non, perché poi ci sono anche quelli super inventati.
1: Sì. Nessuno ha citato PDF.
0: PDF? PDF, me lo sono sempre chiesto.
1: Portable Document Format.
0: Scusami, e FDM?
1: Figlio del... non lo so.
0: E FDP?
1: È figlio di Paola.
0: Figlio di Paola. Poi abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Ciao Radio Company. Ciao. La mia professoressa di musica diceva, NSC non ci siamo proprio perché si lamentava di noi. E un po' la capivo, però.
0: Perché come la capivi?
2: Ciao.
0: Perché scusami, è importante suonare uno strumento.
1: Poi ce n'è un altro, MILF.
0: MILF.
1: Dovrebbe essere
0: l'avevo studiato alle medie, poi mi sono dimenticato.
1: Dovrebbe essere Mother Eat Light Fuck.
0: Come sei colto tu.
1: Ma bisogna studiare. È mother, quelle... mother apostrofo D, okay. Like to fuck.
0: È una di quelle cose che ho sempre utilizzato senza mai conoscerne il significato. Ti posso dire?
1: Aspetta però, non è una mamma che prova, cioè che ha gola di sesso. Sei tu che vorresti andare con lei.
0: Sì, ma su questo scusami eravamo tutti d'accordo.
1: No, la mia testa
0: La mamma che ti piace e tu dici porca miseria quanto vorrei fare con quella mamma.
1: Io pensavo fosse il contrario, quelle mamme vogliose che stanno là fuori e vengono proprio a cercare noi.
0: Quella non è MILF, amico mio, però non so come si chiama.
1: Vabbè.

0: Morca.
1: La morca che cos'è? Morca, possiamo Madonna. Chiedere aiuto dal pubblico, per favore?
2: Ai, ai, ai. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: gli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Space Girls. Oh, no, Chad.

0: Choo, Street of Dreams. C'è Jesse Quan che ci ha mandato 8 acronimi.
1: Dai.
0: Possiamo farne una testa se vuoi. MDFF, mente divina fuori forma.
1: Mai usato. Poi MDF, morti di farfalle. Di Fiorentina, di famiglie, di forme di parmigiano, insomma ce ne sono tante. Poi
0: Real,
1: ok.
0: Rassegnati, è tutto un lavoro.
1: Rassegnati, è tutto un lavoro. E là che c'entra, scusami? Boh. Poi MDFF è quella che viene usata spesso. Mente divina fuori forma.
0: Ma sì, siamo noi.
1: Sono proprio così, io proprio così la uso, guarda.
0: Sì, sì.
1: MDFF, sempre così. Amici, avete ancora un po' di tempo? Un quarto d'ora, quindi per quelli che si sono appena collegati stiamo parlando di acronimi. Ne conoscete qualcuno? A parte quelli ufficiali, tipo SPA, SRL, che abbiamo già detto.
0: Cose che si usavano da giovani.
1: Oppure anche quelli che magari usate voi e che gli altri ancora non hanno capito.

0: In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be. Il disco di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, MGK, in realtà le 15:51, ma anche MGK, se ci pensi, è l'acronimo.
1: Machine
0: alla fine.
1: Gun Kelly, sì.
0: Machine Gun Kelly, grande. Esatto. Ultimi messaggi riguardo gli acronimi.
1: Ma abbiamo un MDFS, mangio okay. Da fare schifo, BMNM, cioè, barcollo ma non mollo.
0: Barcollo ma non mollo, grande master, e poi anche NCS, non ci siamo, e poi SPQR. E poi
1: NCS, PPN, non ci siamo proprio... per niente.
0: Ed SPQR?
1: SPQR è signora prenda questa ricotta.
0: Bravo. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company. Le 16 e qualche.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: nuova versione di Four to the Floor di Offenbach e Star Sailor, proprietari della versione originale, che poi sopravvive quella che si versione passava in radio all'epoca non era nemmeno l'originale, perché la versione originalissima di Star Sailor era proprio qualcosa di assolutamente più lento.
1: Sì, è vero.
0: Addirittura.
1: È vero,
0: solo che le radio
1: remix.
0: Solo che le radio passavano ovviamente la versione un attimino più get down.
1: Ma tu come fai a ricordartelo?
0: Perché io ho una memoria da elefante, eh? Solo la memoria, purtroppo.
1: Sì, esatto, va bene, mettiamo la sigla, dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Giovedì 16 luglio 2026, bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova esuberante puntata,
1: sì,
0: di Brutti ma in costume, ogni giorno per tutta l'estate tra le 16 e le 18, sì. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao incredibili ascoltatori, ciao anche a Jimbo alla parte tecnica. Come va?
0: Tutto bene, notavo una cosa.
1: Cosa notavi?
0: Che anche oggi sei andato a prestito di un paio di cuffie,
1: sì,
0: dallo studio di produzione,
1: sì,
0: spot pubblicitari,
1: sì, sì, sì, sì,
0: al quale,
1: sì,
0: volevo dire che ieri ad un certo punto ho sentito un botto più o meno a metà programma.
1: No, fatti gli affari tuoi, scusa. Fatti gli affari tuoi, che poi quelli non me le, cioè, me le prestano più poi. Sono inciampato sul filo, va bene. È un,
0: cioè,
1: filo un po' lungo.
0: Hai
1: questo
0: tirato giù, cioè, cuffie,
1: da dove, microfono. Da dove è che registrano? Da casa loro, attaccati qui, scusa.
0: Cuffie, microfono, tastiera, un monitor.
1: Vabbè, sono un po' maldestro, dai. È una cosa, sì, che mi porto avanti fin da piccolo. Cioè, sempre stato una persona maldestra. Come mi muovo? Faccio danni.
0: C'era qualcosa che rompevi abbastanza spesso?
1: No, però faccio cadere cose, cioè urto cose, cioè ho botte sulle gambe dappertutto perché continuo a urtare, cioè capito? Vado in giro, sembro sempre mezzo ubriaco quando cammino, ma me ne rendo conto, ma non è colpa mia, io sono fatto così.
0: Lo so, io non vorrei tornare comunque al discorso degli alcolici, peraltro che abbiamo già fatto in diretta, in cui abbiamo simulato, insomma, un test di sobrietà che hai fallito praticamente in maniera abominevole.
1: No, che poi alla fine, cioè...
0: Cosa?
1: No, che...
0: Non ho capito, eh?
1: No, stavo per dire una cosa, però...
0: Ci pensi? Me la dici a microfoni spenti?
1: Te la dico a microfoni
0: spenti. Cominciamo, dai,
1: sì,
0: ok.
1: È vero, dai, cominciamo.

0: Senti, senti come sviolonciella il pezzo di Nico Heinz, Fabio De Magistris.
1: In corridoio poco fa.
0: In bagno vi siete
1: incontrati? Sì, si stava lavando le mani, anzi i denti, io le mani, e quindi è stato proprio un incontro incredibile con un noto producer musicale.
0: Esatto, come rovinare comunque cioè, l'idea di questa J'adore, che è il loro singolo per l'estate.
1: Bene, adesso una pausa per noi.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.
13: You can wear my shoes, learn to talk like me.

0: Lei è Anna, il suo nuovo singolo era White Girl Wasted, qui a Radio Company in Brutti ma in costume.
1: Esattamente, adesso invece parliamo di amore.
0: Amore?
1: Sì, ma insomma incontri più che altro, sai, ci sono le dating apps, quelle app che ti permettono di fare degli incontri, insomma, io non lo so, veramente non le ho mai usate, sono sincero.
0: Aspetta, nemmeno io.
1: Tu scegli e poi forse qualcuno...
0: Fai swipe verso sinistra, destra, non
1: sì,
0: lo so.
1: Esatto.
0: Qual è quella più famosa in Italia? Qual è quella più famosa?
1: Dai, mi sfugge il nome.
0: Tinder.
1: Sì, esattamente, Tinder. Tu fai delle scelte e poi dall'altra parte qualcuno fa, se le cose matchano, cioè se entrambi vi siete scelti in qualche modo,
0: che comunque matchano se hai l'abbonamento, perché se l'abbonamento. Fai quello gratis da poveri in pratica è difficile, cioè al massimo ti matcha con un,
1: senti,
0: con
1: ma
0: un
1: tu
0: cane.
1: Avevi detto che non le avevi mai usate queste cose.
0: Lo so, ma io le cose io mi informo, le ho lette.
1: Ah, ok, va bene, allora in Finlandia le cose funzionano in modo un po' diverso.
0: Io ho usato Grindr. Sto scherzando, dai,
1: perché?
0: Vai. Poi te lo spiego, dai.
1: Vabbè. In Finlandia le cose funzionano in modo un po' diverso.
0: Sì.
1: Nel senso che ci sono alcuni supermercati che per favorire l'incontro tra le persone, perché è vero che siamo tutti molto connessi, ma siamo anche tutti molto da soli, diciamo la verità. E allora per fare questa cosa hanno deciso di, insomma, trasformare un po' il supermercato in una opportunità.
0: Mm.
1: Tu quando sei all'ingresso, arrivi, entri, se prendi un cestino rosa, questo vale ambo sessi, immagino, se prendi questo cestino rosa vuol dire che sei in qualche modo disponibile agli incontri, cioè a conoscere gente nuova, ok? Mm. Che è un po' quello che succedeva in Italia, esattamente il primo è stato un S lunga a Milano, dove si era diffusa anni fa questa usanza di lanciare dei segnali ad altri clienti del supermercato utilizzando ad esempio, che ne so, una ananas all'interno della...
0: Ah, è vero!
1: Te la ricordi?
0: È
1: questa
0: vero.
1: È l'ananas.
0: Oppure un bel cetriolo di quelli... Senti, hai finito? Devi andare avanti?
1: No, è a posto. Quindi è anche un bel modo per conoscere le persone, capito?
0: Però mi interessa questa cosa della... Cos'è? La Finlandia?
1: La Finlandia,
0: che,
1: sì.
0: Cioè, tu devi andare dentro e prenderti il...
1: Cestino rosa.
0: Il cestino rosa, del colore che indica...
1: Sì.
0: Ecco, nel tuo caso...
1: Nel mio caso?
0: Tu che sei...
1: No, nel mio caso...
0: Daltonico.
1: No, va bene, è un problema.
0: È un problema grosso.
1: È vero, però non ci avevo pensato. Madonna, solo a vita, guarda.

0: qui a Radio Company in brutti ma simpatici, anzi brutti in costume direi che forse è più preciso, e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla politica, via libera della Camera alla riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto, è stato accolto da un applauso della maggioranza. La riforma, che passa al Senato per la seconda lettura, introduce un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che otterrà più del 42% dei consensi. I deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli di protesta dopo le divisioni nella maggioranza. Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto, ha assicurato la segretaria PD Schlein. A tra poco.
2: Arriva dito nella piaga.

0: Danceteria, il disco di Madonna che comprava le cassettine quando era più giovane. Te le ricordi le cassettine di Danceteria?
1: No.
0: Non te le ricordi?
1: No, non me le ricordo.
0: Erano le compilation dance.
1: Ma io compravo, cioè...
0: C'era anche il tipo le Hitmania, te le ricordi?
1: Allora, io sono riuscito in cassetta a comprare il Bimbo Mix, e non ridete. Si chiamava Bimbo Mix. Ok, poi sono passato effettivamente agli album, tipo l'album degli Europe. Poi ho smesso, diciamo, con le compilation.
0: Con le compilation basta. Sì, compravi basta. Tutto quello che c'era da comprare e basta.
1: E basta, sì, ma dal Bimbo Mix in poi basta.
0: Va bene. A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere.

0: caso politico che noi lasciamo stare perché non ci interessa questa cosa qui, però è anche vero che al di là del caso politico, Vasco Rossi è uno di quegli artisti in Italia che hanno raggiunto un livello di celebrità così elevato che si sono sempre create due fazioni distinte, cioè chi lo ha sempre amato e chi invece lo ha sempre schifato, ma anche tra quelli che sono amanti, diciamo, del rock. Ok, tu ad esempio sei tra questi. Non ti chiedo opinione o meno, però
1: io faccio parte della combricola del Blasco.
0: Ok, quindi tu
1: non
0: lo,
1: mi toccate il Blasco.
0: Però ci sono delle persone che diciamo non lo classificano neppure come rock. Cioè lo classificano come pop.
1: Anche se lo è in realtà, però il rock cantato, diciamo, in italiano, o comunque nella propria lingua di appartenenza, generalmente si tende ad allontanarlo dal genere rock. Però a tutti gli effetti.
0: Ma la stessa cosa l'hanno un po' subito i Måneskin, se vedi bene.
1: E i Måneskin è la stessa cosa. Alla fine è musica rock. Però, dipende da che punto di vista lo si guarda.
0: Bene, allora lo chiediamo ai nostri ascoltatori: da quale punto di vista guardano anche oggi Vasco Rossi?
1: Il Blasco.
0: Vasco Rossi, due punti. Una domanda secca, una domanda che prevede una risposta secca da parte vostra, ok? E anche un certo tipo di onestà, cioè se non vi piace, ditelo, se vi piace, ditelo, ok? Non deve essere semplicemente una cosa, se Vasco non si tocca, cioè non è questo il punto. Vi chiediamo semplicemente una cosa: Vasco Rossi, due punti, lo amate o lo schifate? Cioè, a quale di queste due categorie appartenete?
2: Dai.
0: Perché si sono create negli anni due fazioni. E quindi lo chiediamo a voi. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Esprimetevi come vi pare, ovviamente cose che poi possiamo mandare in onda perché ci fa piacere.
1: Chiaro.
0: Ok. Restando anche nel discorso anche musicale, perché non è soltanto una questione legata alla persona.
1: Al personaggio.
0: Ma anche proprio alla musica. Vasco Rossi, due punti, lo amate o lo schifate? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: di Meet Me in the Dark qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, partendo semplicemente dal fatto che a Rimini pensano di dare la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, e visto che lui è da sempre forse protagonista di una sorta di dualità della gente nei suoi confronti, vi abbiamo chiesto: lo amate o lo schifate?
1: Esatto, allora lo amo, ok, poi a me fa cagare,
0: ok,
1: Vasco top, però sinceramente non ho mai pensato a lui come un rocchettaro. Okay. Che è strana sta cosa in realtà, perché insomma, per un po' per la sua vita, anche per quello che gli è successo nella sua vita.
0: Beh, insomma, sesso, droga, rock and roll, ci sta.
1: Sì, esatto. 5 luglio 2026 lo amo, poi Vasco Rossi lo amo, ho già preso anche i biglietti per il Giubileo 2027 a Roma. Silvia, poi non posso dire sciocchezze, a me non piace, ciao Radio Company, siete fantastici. Dunque, poi scrivono una cosa che io onestamente non ho mai provato, ok? Però dice: mi sta sulle balle che sia un povero comunista, ma amo le sue canzoni. Io non ho mai etichettato Vasco Rossi come una persona schierata politicamente, vi dico la verità, ha sempre detto opinioni da una parte e dall'altra.
0: Sì, non esplicitamente, sicuramente non è di destra, ma non è uno di quelli che ha usato la musica per fare politica esplicitamente.
1: Ciao brutti da simpatici, fazione Vasco Rock, un grande numero uno, tiziano da Sottomarina Beach, ardente. Amore e odio, belle le canzoni vecchie e meno le nuove, sentiamo, dai.
2: Per me è immortale.
0: Ok, per me è immortale, di Immortal.
1: Ok.
3: Riblasco, premetto che parlo da chitarrista musicista, validissimo sino al 93-94, dopo sicuramente ha perso gran parte della sua verve iconoclasta e si è smussato fin troppo. Ad ogni modo, merito incredibile per aver valorizzato chitarristi fantastici come Solieri, Braido e Burns.
0: Steph Burns.
1: Lavora tanta per Easy Rock con Steve.
0: Con Steve Sonic, no. Non lo so. E tra iconoclasta?
1: Iconoclasta è anticonformista.
0: Anticonformista.
1: Sì, una cosa di questo tipo. Sentiamo.
0: Grazie per saperlo.
2: Al concerto di Vasco a Udine 2 settimane fa, il mio primo concerto di Vasco, sempre ascoltato la sua musica, mi ha un po' deluso sinceramente il concerto, poco coinvolgente, poco emozionante, cantato bene, tutto quello che vuoi, però ho visto altri concerti che mi hanno molto più coinvolto e sono rimasta un po' male.
1: Non è che forse siamo abituati a delle cose pazzesche che fanno oggi, quando magari invece...
0: Non lo so, no. c'ha anche la sua età, eh?
1: Sì.
0: Cioè, nel senso, non c'ha 30 anni, non ce l'ha più da un pezzo.
1: Va bene, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, allora io sono del gruppo che se anche mi regalassero un biglietto per il suo concerto non ci andrei. Non mi è mai piaciuto, tranne proprio quelle canzoni classiche che suoni con la chitarra, Alba Chiara, eccetera, però sinceramente no, decisamente no.
1: Va bene, 333-2688-688 Vasco Rossi, 2 punti. Lo amate oppure lo schifate? C'è il dualismo, a quale categoria appartenete? Cari ascoltatori, fatecelo sapere via WhatsApp.

0: Bossa nostra al disco di Gaia e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Gli esteri sono proseguiti nella notte, i raid americani in Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi di missilistici e di droni, oltre a strutture di sorveglianza costiera impiegate per il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi mirati contro radar, un sistema antimissile Patriot e depositi di carburante in Bahrain e Kuwait. Nel frattempo lunedì Netanyahu incontrerà Trump a Washington. A più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
17: Con il sottocosto di Euronic Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
18: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: Euronics, un mondo più avanti.
20: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
21: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
20: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
18: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
21: C come Company, C come C Radio.

0: Mamma non mamma, il pezzo di Madame qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi vi abbiamo semplicemente chiesto: il Blasco Vasco Rossi lo amate o lo schifate?
1: Ok, allora buongiorno, sinceramente non mi è andato in disgrazia da 20 anni. Fine primi anni 2000, ok, poi si è snaturato per vendere Andrea di Vicenza. Vasco lo adoro soprattutto per quello che ha rappresentato per me nella mia giovinezza. Le sue canzoni erano un simbolo di un'epoca di benessere ma con profondo malessere.
0: Ah, vedi?
1: Ok. Credo che sia un grandissimo autore. A me non piace la sua voce, ma i testi delle sue canzoni sono veramente belli.
0: Beh, ci sono dei passaggi di alcune canzoni che rimarranno nel mito, insomma, certo. Quelli di Sally, ad esempio.
1: Ok, io ho iniziato ad andare ai concerti di Vasco a 16 anni, quando c'erano al massimo un centinaio di persone. L'ho sempre amato e seguito, ma da qualche anno non lo seguo più. Le sue canzoni sono diventate troppo commerciali, non mi emozionano più. Le belle canzoni rock dannate di un tempo sono solo un ricordo.
0: Scrivono. Vabbè, diciamo che quando era il rocker maledetto, sicuramente sì. era molto più produttivo. Tempi poi diversi. Gli anni passano per tutti.
1: Certo, è ovvio. 17:04, amici, grazie.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: e Soul, il disco di Bruno Mars, un poco riconoscibile Bruno Mars dalle ultime immagini che si sono diffuse nel
1: del concerto.
0: Sì, del concerto, insomma, sembrava un po' un'altra persona.
1: Sì, effettivamente.
0: Forse un po' troppo dimagrito, credo.
1: Non lo so.
0: Era un po' più paccioccone,
1: ma anche
0: diciamo.
1: Di faccia, anche la forma del naso è strana. Sì. Secondo me ha mandato un sosia. Sai come faceva Lucio Dalla?
0: Ah, sì?
1: Mandava i sosia.
0: Davvero?
1: Non lo sapevi?
0: No, non lo sapevo.
1: Certo.
0: Ma hai aperto un mondo
1: a Festival Bar, dove si cantava in playback, lui molto spesso mandava i sosia perché andava a vedere le partite di basket, aveva altre cose da fare.
0: Ma davvero?
1: Lucio Dalla era un grande, eh?
0: Ma davvero?
1: Sì, mandava i sosia.
0: Ma numero uno assoluto.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
14: ti augura buon ascolto con Radio Company.
15: Tempo di pensare all'estate.
16: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
8: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui a Radio Company in Brutti ma in Costume.
1: Adesso parliamo di quella categoria di persone che tu non
0: cosa?
1: Che non tolleri tanto, diciamo.
0: Cioè?
1: Cioè i più piccoli, diciamo.
0: Ah, i bambini?
1: I bambini.
0: I bambini.
1: I bambini. In realtà, okay, qui si parla di ragazzi da 0 a 19 anni, quindi ci sono anche gli adolescenti, diciamo.
0: Sì.
1: E sono due parti. La prima parte riguarda uno studio a livello globale condotto in 185 paesi, che dice una cosa molto chiara in sintesi.
0: Sì.
1: La maggior parte dei bambini, comunque di età compresa tra 0 e 19 anni in giro per il mondo, tranne che in Asia occidentale, consumano troppa poca frutta e verdura, troppo poca, e sempre meno.
0: E perché in Asia occidentale?
1: Perché lì, sì, ci sono più alimenti che hanno questo tipo di base, insomma, di verdura, cereali e cose così, capito?
0: Cereali non è verdura.
1: No, lo so, certo, d'accordo. Però capisci che è un'alimentazione differente
0: rispetto, sì,
1: a quella occidentale, che invece è fatta più di cose di grassi, diciamo.
0: Sì, e di zuccheri, molti zuccheri.
1: Esattamente, questo è proprio il punto. Quindi più frutta e più verdura, amici miei. Invece,
0: sì,
1: una cosa che invece riguarda l'Italia, e in particolar modo l'apprendimento della matematica tra i più piccoli, quelli delle elementari. Prove Invalsi, diciamo pre-Covid, avevano un 10% in più di bambini che riuscivano a superare le prove basiche di matematica dei test Invalsi, quindi ad oggi un 10% in meno. Capisci bene che c'è una diminuzione proprio nell'apprendimento delle cose basiche, quelle di base, insomma, della matematica. Questa, sì, cosa, anche questo non va bene, insomma.
0: Poi ci sono anche le mosche bianche, tipo le tue figlie, che controllano l'estratto conto della tua banca al posto tuo.
1: No, in realtà, giusto per dire una cosa, in realtà non è proprio così, perché ad esempio la più piccola, fino in terza elementare, ho fatto un sacco di fatica a farle imparare le tabelline fatte bene. Ok, allora io le dicevo: scusa, ma a scuola non ti danno voti bassi per questa cosa? Non ti interrogano due secondi? Cioè non ti dicono: guarda che devi studiare, perché sennò, o comunque imparare,
0: cioè stava mandando la figlia al macello lui da solo, cioè
1: se no, ma vabbè, ma è giusta questa cosa qui, no? E invece no, cioè i voti vanno comunque bene, però le tabelline
0: no.
1: Cioè le imparate quest'anno, ma okay. E quindi dico, come funziona sta cosa?
0: Siamo noi scemi che le abbiamo imparate bene all'epoca.
1: No, ma perché all'epoca c'erano i righelli sulle dita, ecco perché.
0: Vogliamo tornare ai righelli sulle dita? Una frusta qua, una frusta là?
1: Vabbè,
2: con Radio Company.

0: Peter Giants, Purple Disco Machine, Paradise, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il sistema produttivo culturale e creativo italiano continua a crescere e nel 2025 genera 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, con un aumento del 3,3% rispetto al 2024. Gli occupati sfiorano quota 1,54 milioni e quanto emerge dal rapporto Io Sono Cultura 2026, realizzato da Fondazione Simbola Union Camere. Il settore dei videogiochi e del software è il principale motore economico. Nel 2025 ha generato 18,6 miliardi di euro. A tra poco con il meteo.
2: Merck e Cremont in un'intervista hanno raccontato che, partendo dalla loro base musicale, hanno individuato in Serena Brancale e nei Colors gli artisti giusti per il suono funk napoletano che avevano in mente, frutto dell'ispirazione che arriva dalla musica del grandissimo Pino Daniele. Dal pezzo ci aspettiamo che tutti i parenti ci invino video, come fanno al solito quando sentono le nostre canzoni da qualche parte. È questo il successo più grande, hanno detto. Sentiamoli, arriva Partenza.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Parterope. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga, quindi proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante
1: San Marco Petroli.
0: Oh, sono
1: grazie
0: a
1: che mi fai dire qualcosa.
0: A tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchi o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Company Disc.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Love ed ormai hai adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Quanti mercedesi col volume a palla con quella canzone?
2: Sì,
0: tantissimi.
2: Assolutamente.
0: Va bene, allora giochiamo a Cervelli in fuga, vi regaliamo 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi ricorda la benzina speciale ad alta qualità ottanica, che è la F101, che nasce dalla ricerca San Marco Petroli, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione ed è assolutamente adatta ad auto, moto e anche, tu dovresti saperlo, barche a motore, soprattutto sopra i 24 metri.
0: Là,
2: come la tua.
0: Non ce le ho. A parte che sono 24 metri, non credo vada un benzina, andrà una gasolio, immagino.
2: Non lo so.
0: Dai, sì.
2: Ma fammi fantasticare un po'.
0: Allora, cervelli in fuga, le due categorie rimaste sono derivati del petrolio e letteratura italiana. Derivati del petrolio oppure letteratura italiana al 333-2688-688, ovviamente solo via WhatsApp. Ci sarà, diciamo, la categoria tra le due che vince. Vi faremo una domanda relativa a quella categoria e

0: Abbiamo la seconda parte del nostro gioco. Se avete voglia, vi proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Non a tutti voi, in questo caso solo a uno, Moreno, dalla provincia di Verona. Leggo qui nelle note che è un fabbrico.
1: Un fabbrico?
0: Un fabbrico.
1: Un fabbrico.
0: Lavora in fabbrica, credo. Ciao Moreno, buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Che lavoro fai di preciso, Moreno?
2: Io praticamente lavoro in una vetreria.
0: Vetreria?
1: Vetreria. Vetreria.
2: Facciamo bottiglie.
1: Ah, bottiglie. Ok. Bene. Bottiglie.
0: Ok.
1: Vuote, Pietro. Cioè, ho visto già che
2: sì,
1: avevi...
2: Purtroppo vuote.
1: Sono vuote.
2: Vabbè. Vuote caldo, eh?
1: Eh sì.
0: Immagino. Allora, però la categoria è derivati del petrolio. Quindi le bottiglie dovrebbero essere di plastica in questo caso.
1: Vediamo.
0: Però è un altro concetto.
1: No, no, stai buono, non dare indizi.
0: No.
1: Allora,
0: no.
1: Moreno, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, dico via okay. Con il tempo e da lì avrai 10 secondi di tempo, mi raccomando non farli scadere. Sei pronto?
2: Certo.
3: E allora possiamo tranquillamente andare con la categoria di oggi che è derivati del petrolio.
1: La domanda è questa, Moreno. Quale fra questi materiali plastici deriva, cioè quello che deriva dal petrolio? A. Acido polilattico. B. Cellofan. C. Polietilene. Via con il tempo.
2: C.
1: Hai detto C? Polietilene. È giusto?
0: È giusto, sì.
1: È giusto, certo sì. Che è giusto. Certo sì. Che è giusto, certo.
0: Bello, mi è piaciuto perché hai detto C. Ah no, allora hai detto C, scusa. Va bene, bravo Moreno, complimenti.
1: Bravo.
0: 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Molto bene, complimenti a te. È un buono da 50 che ti arriverà a casa molto presto, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Ciao Moreno, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, buona serata.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Carol G e Manu Chao qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord instabile su Alpi e Prealpi centro-orientali, con temporali anche forti, specie dal pomeriggio, in locale sconfinamento alla pianura veneta. Meglio altrove, al centro e al sud, stabile soleggiato su tutte le regioni. Temperature stabili, massime oltre i 40 gradi sulle isole maggiori. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
8: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
8: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua...
16: Company.
4: d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Kaiser, I Can't Wait, l'ultimo disco di questa puntata di Brutti ma Simpatici, che poi è diventato Brutti ma in Costume, tra l'altro.
1: Assolutamente, lo rimarrà fino a settembre, fino alla prima settimana di settembre, mentre invece lo voglio dire per tutti quelli che si sono accorti che non c'è più Brutti ma Domenica.
0: Aspetta, scusa un secondo, vi siete accorti?
1: No. Vagamente, vabbè, tra le 5 e le 6 anche quello tornerà ovviamente a settembre. Noi però torniamo domani tra le 4 e le 6 del pomeriggio, sempre con Brutti ma in Costume e anche con il nostro gioco che è appena andato, che domani regalerà però non 50 ma 100 euro di buoni carburanti.
0: È venerdì, quindi 100 esattamente.
1: Dai che è venerdì.
0: Esattamente, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E ci sentiamo domani, ciao amici, grazie da Pietro.
2: Radio Company Time.
1: E da Stefano Ferrari.
0: E da Jimbo.
1: Ciao. Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
4: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

0: ricordare qualcosa del passato, non so, ogni volta che ascolto Sorry Papi ho come questa sensazione così. Topic Becky G per incominciare oggi al meglio questo nostro appuntamento del pomeriggio, si chiama Tutti in Lista, Club Privé insieme a me. Ma sai che facciamo? Prima di dire il mio nome e anche il tuo, mio caro regista che sei di là, cosa reggi poi non si sa, però intanto partiamo con la sigla, dai. Dai, parti.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma
1: qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 18 fino alle 20. Siamo insieme con me, Stefano Conte, e insieme a lui il toscanaccio maledetto.
2: Open Gangnam Star.
0: Gianluca Pascini, come stai Gianlu? Tutto bene? Ti vedo consumato.
3: Sì, sofferente. Veramente.
0: Sì, secondo me ci hai dato dentro, ti sei divertito ieri sera, hai fatto festa.
3: Anche e stanotte poi... vedrai.
0: E poi ne paghi le conseguenze. Vabbè. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia per due ore. Abbiamo un argomento di quelli importanti, di quelli veramente importanti da affrontare stasera. Secondo me ci saranno tante opinioni e voglio sentire che cosa ne pensate, ma non potevamo non affrontarlo. Ho evitato. Oggi affronteremo questo tema qua. Poi ci sarà l'Happy Vibes, l'effetto, tutto in questo 16 di luglio. Abbiamo anche dell'ottima musica e vai che si incomincia. Baby K, Tuca Macarena. I'm sexy and I know.

questo 16 di luglio, però ragazzi, io non posso, ogni tanto devo affrontarli questi temi, perché voi sapete che noi peschiamo a piene mani veramente da tutto quello che ci capita, quello che capita attorno, quello che succede ogni giorno. E in queste ore, in questi giorni, si sta parlando moltissimo del caso di Mario Roggero, no? Sapete benissimo di cosa stiamo parlando. 72 anni, gioielliere di Graziane. Tre rapinatori armati entrano nel suo negozio e prendono in ostaggio sia moglie che sua figlia. Roggero reagisce, spara, uccide due dei tre rapinatori. Per i giudici, quando ha sparato, la rapina era già conclusa. I rapinatori stavano scappando, quindi non è scattata la legittima difesa. Risultato: 14 anni, 9 mesi di carcere. Non solo, deve pagare un risarcimento alle famiglie dei rapinatori, una cifra che arriva a milioni di euro, considerando anche le spese legali. Ha già venduto immobili, alcune proprietà gli sono state pignorate. E allora vi chiediamo: un uomo sotto shock, perché sarebbe troppo semplice analizzare tutto quello che è successo, tutto quello che... un uomo sotto shock con la famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi ragiona a mente fredda, secondo voi? Perché questo è il dubbio che mi resta e che mi rimane. Un uomo sotto shock con la famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi reagisce a mente fredda? E secondo voi è legittimo che debba risarcire la famiglia di chi lo ha aggredito? O questa è un'altra cosa che si aggiunge? 333-2688-688, in pratica vorremmo un po' la vostra opinione. Messaggio vocale breve, come al solito, lo so è difficile, però tentate di essere più breve possibile, e messaggio scritto se volete. C'è Zerb con TY Dolla Sign e Allocation in arrivo.

0: Yo Location Zurb TY Dolla. Insomma, stiamo parlando del caso di Mario Ruggero. Mandate le vostre, i vostri pensieri. Abbiamo già qualcuno in lista con noi. Vai, che si incomincia.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Punto numero uno, secondo me, se ha il porto d'armi per il lavoro, quindi si ipotizza che possa essere autorizzato a sparare, sì, deve assolutamente essere lucido e non andare sotto shock a priori. Punto.
0: Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club Privé.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio luglio. Saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: C come Company, C come C Radio.

0: con Cabana in questa serata, dove insomma stiamo affrontando uno di quei temi che tocca molto da vicino. Perché? Perché siamo rimasti un po' perplessi, no? Su come sono state applicate le leggi. Allora da lì stiamo parlando del caso Mario Roggero e vi abbiamo chiesto: un uomo sotto shock con famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi ha ragionato a mente fredda, o secondo voi è legittimo che debba risarcire la famiglia di chi lo ha aggredito e quindi anche il fatto aggiuntivo di pagare tutto il denaro? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Stefano. Allora, secondo me non è giusto, nel senso che, visto che diamo le persone ubriache o drogate, che li giudicano come incapaci di intendere e di volere, sì, anche in quel momento una persona potrebbe essere tranquillamente incapace di intendere e di volere. Buona serata!
0: Grazie!
1: Ciao Pascio!
0: Vabbè, adesso
1: grande
0: no.
1: Pascio!
0: Non esageriamo, Gianluca, per cortesia, riportiamola all'ordine. C'è Ugel con Ultranate, Moving to the Sun.

0: Ero io distratto sulla riga. Sempre sotto, mi capita. Questo è Jonas Blue nuovo, è Girl che abbiamo appena sentito. Vabbè, non volevo annunciarlo in maniera troppo semplice, l'ho fatto notare ancora di più. Il caso di Mario Roggero, che cosa ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista con noi, vai Gianluca.
1: Allora, io ho letto parecchi articoli sull'argomento proprio oggi. E non è completo quello che è stato detto, nel senso che prima cosa, vabbè, le persone che sono state uccise erano di spalle, stavano effettivamente scappando.
0: Sì, infatti.
1: Comunque i 14 anni che sono stati dati non sono la vera pena che verrebbe dato per un omicidio colposo,
0: sì,
1: perché appunto c'è il discorso dell'attenuante del momento di ira dovuto per validi motivi e quindi c'è uno sconto di pena. Poi sul fatto di dare dei soldi alla famiglia di ma lì parliamone, sì, magari non è proprio
0: 3
1: non
0: milioni,
1: sono propriamente d'accordo,
0: no,
1: sono magari
0: euro,
1: per
0: 3 milioni.
1: Le spese legali, ecco. Ultimo punto, questo signore, se qualcuno ha letto bene gli articoli, qualche anno prima è andato a casa del fidanzato della figlia e ha minacciato con una pistola i genitori di questo ragazzo, quindi non è uno stinco di santo, sì, ed è un recidivo.
0: È vero che ci sono delle altre cose che noi non abbiamo detto per motivi di rapidità, come sempre legati alla radio. Sul fatto del discorso dei rapinatori, era la sesta se non la settima volta che si presentavano dentro il negozio, è per quello che probabilmente gli sono state date le attenuanti. E infatti il cavillo viene detto che lui sia andato fuori dal negozio e li abbia inseguiti e gli abbia sparato alle spalle. Però il discorso è che sei stato rapinato per 6-7 volte prima di aver reagito, dopo che comunque hanno puntato il coltello alla gola della moglie. Tutte queste cose non le abbiamo dette perché insomma riteniamo che già sappiate molto della vicenda. 333-2688-688 per i vostri messaggi. C'è Sam Jacobs con I Don't Mind in arrivo.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: tocca. Abbiamo sentito anche St. Jacobs, I Don't Mind. Allora, buonasera. Secondo me dovrebbe essere giudicata come un'azione fatta a mente fredda e lucida, però è anche vero che uno dei tre gli ha sparato mentre era già a terra e non possiamo far passare che va bene comportarsi come nel Far West, risponde appunto Hillary. Però allo stesso tempo non trovo giusto un risarcimento del genere alle famiglie della vittima, perché si trattava comunque di delinquenti che avevano a loro volta appena assalito due persone e derubato il loro negozio. Diciamo che è un argomento molto controverso, fa discutere soprattutto questa richiesta del risarcimento, perché se fosse solamente il fatto della carcerazione, su quello l'azione è stata ritenuta troppo violenta, discutiamone. Il fatto del risarcimento lascia veramente basiti, perché poi dall'altra parte insomma erano delle persone che agivano per comunque rapinare colui che poi alla fine ha sparato. Fra pochissimo ritorniamo di nuovo insieme con vuoi sentire qualcuno?
1: Ciao Radio Company. Secondo me ha fatto benissimo. Peccato che non abbia ucciso anche il terzo, perché nessuno gli ha ordinato di andare a rubare quella gioielleria. È una cosa privata, è come se venissero a casa mia. Faccio fuori.
0: Torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club Privé.
2: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732

0: Samurai J nel nostro pomeriggio. Stanno arrivando un sacco di amici e amiche che sono in lista con noi anche in questo 16 di luglio sul caso di Mario Roggero, 72 anni, gioielliere di Grinzane, no? Lui, tre rapinatori armati entrano nel suo negozio e prendono in ostaggio sua moglie e sua figlia. Roggero reagisce, spara, uccide due dei tre rapinatori. Non abbiamo descritto che lui gli corre dietro e le spara alle spalle, quindi eccesso di legittima difesa. Per i giudici, quando ha sparato, la rapina era già conclusa, i rapinatori stavano scappando appunto, quindi non è scattata la legittima difesa. Risultato 14 anni e 9 mesi di carcere. E non solo, deve pagare un risarcimento alle famiglie dei rapinatori, una cifra che arriva a milioni di euro considerando anche le spese legali. Ha già venduto immobili e alcune proprietà gli sono state pignorate. Allora vi chiediamo, un uomo sotto shock con la famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi ragiona a mente fredda? E secondo voi è legittimo che debba risarcire la famiglia di chi ha aggredito? Sentiamo che c'è in lista.
1: Questa sentenza lascia veramente basiti. È un incitamento agli atti vandalici e alla malvivenza, soprattutto col fatto di risarcire le vittime, quindi a maggior ragione si dà atto al fatto di avere fatto bene ad andare a rubare. Non c'è altro da aggiungere, tranne che io auguro ai giudici di subire lo stesso trattamento, di essere vittime di queste violenze, e gli auguro che gli vada anche peggio, perché solo così possono rendersi conto come ci si sente in quella situazione.
0: C'è Huge stavolta, arriva, arriva, moving to the sun.

0: Sun, la voce quella di Ultra Antenna insieme a Yujal hanno ripescato questo pezzo, mentre noi all'interno di tutti gli Insta Club Privé abbiamo già qualcun altro alla porta. Sentiamo.
1: Quello del caso Ruggero è una classica e profonda distonia della giustizia italiana, nel senso che c'è il turbamento della parte umana lesa, perché sì. Ruggero è vittima ed è stata vittima di numerose rapine di carattere violento, non quindi reiterate. Non era la prima che subiva, ma erano già ripetute. La seconda parte della faccenda è che ovviamente lo Stato di diritto non può permettere la giustizia fai da te, per cui insomma, se si potesse avere il diritto di sparare a chiunque, la democrazia salta in aria. Per questo caso penso che si possa profilare e ottenere la grazia presidenziale per questa situazione qui, perché è umanamente comprensibile il caso, anche se il diritto dice diversamente.
0: C'è una cosa su cui riflettevo mentre il nostro amico dava la sua opinione, no? Sul fatto che comunque resti turbato la prima volta che ti rapinano, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Dopo la settima rapina decidi di agire, quindi vai ad agire in questo modo. Sotto shock, non sotto shock, c'è stata l'azione fin troppo violenta. Bene, resta comunque uno shock, sia il fatto di aver subito la violenza, cioè che qualcuno ti rapini per l'ennesima volta, perché comunque coltelli puntati, pistole, tutto questo caso, e in più c'è lo shock ulteriore della perdita del denaro, cioè quindi uno veramente non sa più come agire, perché questo credo che lasci un po' perplessi anche gli amici e le amiche che stanno rispondendo. C'è Shakira con

0: caso Mario Ruggero, che cosa ne pensate? Un uomo sotto shock con la famiglia appena presa in ostaggio va giudicato con la stessa lucidità di chi ragiona mente fredda. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Company, allora secondo me dalla ragione che era è passato esclusivamente al torto e purtroppo gli è andata così e si è fatto autogiustizia. In Italia non funziona così, soprattutto all'aperto è un eccesso di autodifesa e assolutamente e secondo me categoricamente ha sbagliato, punto. Anche, ripeto, se lui aveva e ha la piena ragione nella fattispecie di quello che gli è successo, ma si è preso il torto, punto. È un'azione purtroppo brutta e per anche i soldi che deve dare indietro sono morte delle persone, insomma non è plausibile. Buona serata.
0: C'è Giovanni.

0: Si muove, si muove. Capisco benissimo che non sia giusto vivere come i selvaggi, non lo dico io, lo dice Sara, però addirittura un risarcimento, questo più di tutto fa passare un messaggio sbagliato a tutte quelle persone che delinquono in generale, non che truffano, secondo me Sara, ma che volevi dire appunto che passano dal furto. C'è chi scrive pienamente d'accordo con l'ascoltatrice di prima, sentenza a dir poco imbarazzante. C'è chi premia effettivamente i delinquenti. C'è qualcun altro che invece dice scusate tutto, parlano di eccesso di violenza ma le persone che delinquono vengono anche risarcite, la democrazia dov'è? Come è stato detto si delinque visto che non possono il messaggio è visto che vanno a fare degli atti diciamo così e rubano, dall'altra parte ci dovrebbe essere la possibilità perlomeno di non risarcire queste famiglie che nel momento in cui entrano a per rubare sanno perfettamente a che cosa vanno incontro, cioè quello che chiedono la stragrande maggioranza delle persone che ci hanno scritto. Sentiamo che c'è in lista.
1: È legittima difesa, soprattutto se hanno minacciato la moglie e la figlia, è legittima difesa se ha sparato. Se poi le ha uccisi dovevano dargli una medaglia, che ne ha fatti fuori due che hanno rapinato e minacciato, perché noi italiani siamo discriminati rispetto agli altri che vengono qui da tutti i paesi del mondo e fanno quel cavolo che vogliono.
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista Club Privé.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
6: In Campania,
5: in Italia,
6: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Insieme a Robert Miles con Freedom, che abbiamo sentito come brano del passato, brano invece del presente, Team Impala. Noi abbiamo ancora amici in lista, ovviamente, che vogliamo
1: sentire.
0: Ciao
1: compagni Davide, guarda, sono in macchina adesso, ti ho sentito. Sì? Sapevo già di questa storia, io sono sconvolto. Okay. Allora, non si può giudicare una persona in quel momento, che poi entra nel tuo negozio, ti prende in ostaggio la famiglia, spari, perché comunque alla fin fine spari per proteggere, e finisci tu per essere incriminato e vendere tutto quello che hai per dare i soldi alla famiglia dei rapinatori. Per me, appunto, non è una cosa da pazzi, una cosa che solo in Italia può succedere. In America è l'eccesso dall'altra parte, dove tutti hanno le pistole e tutti possono fare tutti. Qua siamo l'eccesso dall'altra parte. Io credo che sia una cosa non ingiusta, una cosa terrificante. Ciao.
0: Va detto che in questo momento si sta operando, c'è un disegno di legge per poter togliere il risarcimento a coloro che rapinano, cioè ci può essere l'eccesso come è stato in questo caso, però quello che veramente lascia un attimo perplessi è l'idea che si possa risarcire colui o colei che entrano all'interno di una situazione per delinquere, cioè non è pensabile. Infatti c'è questo disegno, però deve essere approvato e deve essere finalmente portato anche sui banchi dei giudici, in maniera tale che non accada più che una persona che viene rapinata debba anche risarcire colui che entra per ovviamente avere non ottime intenzioni, se non cattive intenzioni nei confronti come quello di Mario Ruggero, di cui abbiamo appena parlato. Adesso però dobbiamo controllare l'ora, eh sì. 19 minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nel Leccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Sport.
7: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
8: Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
18: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
19: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
20: Disco Doc 70-80.
21: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

perché no? Oh, ce l'ho, ce l'ho. E questo di questo giovedì 16 luglio 2026, l'Happy Vibes, stiamo per scoprire, ci sono tre pezzi come sempre che stanno per arrivare, vediamo un piccolo assaggio, voi dovete decidere quale di questi tre vincerà e quindi quello che andremo ad ascoltare con le vostre preferenze. C'è qualcuno che preferisce già così annunciare quello che sarà il vincitore, utilizza questo sistema insomma per la sua preferenza. I messaggi li mandate come sempre via WhatsApp al 333 2688 688, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Piccolo assaggio, il tempo di una canzone per decidere. In questo

Invece pezzo C, Don Omar e Lucenzo, Danza Cuduro. Quale di questi tre volete scegliere, A, B o C? Incominciate a mandare messaggi. Il tempo di una canzone. W Sound.

0: Cuduro per Don Omar e Lucenzo, che abbiamo sentito scelto come Happy Vibes di questa serata, di questo giovedì, di questo 16 di luglio. Siamo pronti ad ascoltare anche la new track, vai che c'è Jazzy con Chris Lorenzo. Il titolo di questa new track è Invisible, conoscendo Chris di solito ci va giù pesante.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: degli Anti-Hop con Chris Lake, Chris Lawrence, Christopher Lawrence, tradotto con Chris Lorenzo, che è conosciuto così. DJ britannico fortissimo, veramente forte, cioè questo sound molto molto house che avete sentito come new track di stasera in collaborazione con Jazzy, che avete sentito, ci piace non poco, anche perché deve essere stato anche uno di quei pezzi che ho messo nel fluido, te lo dico già, mio caro Gianluca, quindi insomma sono un po' di parte. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista Club.
1: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

È stato un gran bel concerto, mi ha riferito questa cosa Daniele Belli, perché è stato lui a vedere Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola e ovviamente tutti gli altri pezzi che l'hanno fatto conoscere al grande pubblico. Però è stato un bel concerto con il Bassano presso il Bassano Music Park, visto che poi siamo media partner, lo ricordiamo, con tutti i concerti, con tutti gli appuntamenti. Noi invece siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia all'interno di Tutti in Lista Club Privé, insieme a me Stefano Conte. Come? Con l'effetto. Non sapete come funziona l'effetto? Lo spiego subito in maniera rapida, veloce, visto che come sempre si gioca con voi, e il gioco consiste nel darvi una risposta su un quesito, su una domanda importante. Lo facciamo trasferendo quello che è un gioco che di solito si fa sui social network e lo portiamo in radio. Anche oggi ci servono degli elementi però per conoscervi e per sapere soprattutto quale sarà la previsione per voi, perché oggi facciamo la previsione di agosto con il vostro segno zodiacale cinese, quindi rispondiamo su più cose, cioè vi diciamo qual è il segno zodiacale, qual è il vostro elemento e come andrà il mese di agosto. Più di così cosa ci serve? Però il vostro nome, l'anno di nascita, non serve tutta la data, ribadisco, basta l'anno di nascita, il colore preferito, l'animale preferito. Ripeto, nome, anno di nascita, colore preferito, animale preferito. Al numero che molti di voi ricordano ormai a memoria, 333-2688-688, si parte con Calvin Harris, Feel So Close.

0: E oggi andiamo a scoprire con l'oroscopo cinese A di quale segno siete, B come andrà il vostro mese di agosto. Ricordo, per partecipare, nome, anno di nascita, non ci serve il mese, il giorno, in questo caso serve l'anno, perché l'anno è fondamentale per poter calcolare l'oroscopo cinese, il colore preferito e l'animale preferito. Partiamo da Valentina. Lei è dello... l'anno resta nostro, tra l'altro, non lo svegliamo a nessuno. L'anno, io uso uno pseudonimo per citare l'anno, in questo caso è il passo come anno, è così. Il colore è rosso, l'animale è il gatto. Per Valentina, che è nata in questo anno molto importante, è un gallo di metallo. E quando ribadisco, si parla di gallo di metallo, è sempre l'oro, sappiatelo, quindi gallo d'oro. Agosto, mese di recupero e chiarezza. Dopo settimane movimentate riesci a vedere meglio cosa conta davvero. Fonti favorevoli, i rapporti personali e le decisioni legate alla casa o alla famiglia. Attenzione solo a non voler avere sempre tutto sotto controllo. Agosto per te è un mese che rimette le cose a posto, mentre diciamo meno corsa, più consapevolezza serve per il tuo mese in arrivo, cara Valentina. Abbiamo Cristina, anche lei anno stupendo, lo stizza come anno di nascita. Falco pellegrino, il colore è il blu. Ah, è Christian, scusami, ho detto Cristina? Vedi che sono... Non c'è, è Christian, perdonami. Christian, blu, falco pellegrino, l'anno resta comunque nostro. Cane di legno per Christian. Allora, agosto, mese positivo per fare il punto della situazione e preparare nuovi obiettivi. Hai più sicurezza nelle tue scelte e qualcuno potrebbe sorprenderti con una proposta interessante. Nei rapporti personali conta la fiducia, evita di pensare troppo e vivi di più il momento. Agosto per te è un mese di slancio tranquillo, non serve correre, basta andare nella direzione giusta, cioè quindi intraprendere la strada giusta. Fra un attimo ne scopriamo altri di segni zodiacali cinesi, soprattutto come andrà il vostro mese di agosto. Adesso però ci ascoltiamo Harry Sir, Arthur Baker, Queen of Chinatown.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: scoprire qual è il segno zodiacale di Giulia, che in questo caso ci ha mandato anche lei il suo anno, l'animale il gatto e il colore il giallo. Giulia, sei una tigre di legno. Agosto, mese di energia e voglia di libertà, hai bisogno di staccare da ciò che ti pesa e dedicarti a ciò che ti fa stare bene. Favoriti gli incontri, amicizie e nuove idee. Sul lavoro meglio non forzare, le risposte arriveranno a settembre. Agosto per te è un mese da vivere con leggerezza. Quando smetti di controllare tutto arrivano le sorprese più belle. Questa è la sintesi. Giulia, facciamo anche Monica. Anche per lei l'anno resta nostro, il colore è il giallo e il colore è il giallo e l'animale è il gatto, anche per lei, cioè giallo gatto che giallo arancio forse era il suo colore. Monica è un cavallo di terra come segno zodiacale, mese di movimento e nuove prospettive, senti il bisogno di cambiare qualcosa e di ritrovare entusiasmo. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, mentre nei rapporti serve più spontaneità e non meno pensieri. Un piccolo colpo di fortuna può arrivare quando meno te lo aspetti. Agosto per te è un mese di ripartenza, quando segui la tua energia trovi la strada più giusta, ricordando che poi, a proposito di oroscopo cinese, quest'anno è l'anno del cavallo, che è sempre lì, cioè nel senso che è l'anno delle ripartenze, delle fermate, delle ripartenze, delle fermate di nuovo. Torniamo fra pochissimo. Abbiamo ancora un altro pezzo da ascoltare prima di chiudere con il nostro effetto di stasera. C'è Boro, Martin White e Tacabro El Tacatà.
1: Tu sabes che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace il tacatà.

0: Martin White, Tacabro è ritornato il tacatà in questa estate 2026, quando era già stata nell'estate, te la ricordi?
1: Non sei 2010 andato... forse.
0: 2010 potrebbe essere. Allora c'è Mia, nel senso che si chiama Mia, lei anche lei pur giovanissima, non svegliamo l'anno perché ricordiamo che resta nostro. Il suo colore è l'azzurro e l'animale preferito è il cane. Mia è un cavallo di legno come anno di nascita. Agosto, mese pieno di energia e curiosità e voglia di fare, imparare, provare cose nuove, belle occasioni per divertirti e stare con gli altri, ma serve un po' di pazienza quando qualcosa non va come immagini. Agosto per te è un mese da vivere al galoppo, tante energie, tante scoperte, qualche bella sorpresa. Grazie per aver giocato con noi, per aver partecipato all'effetto di stasera. Si chiude qua l'effetto dedicato all'oroscopo cinese del mese di agosto. Ritorniamo domani con un nuovo effetto e fra pochissimo con Tutti in Lista.

0: nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note degli Another con Talk to You e Sandy B invece come brano del passato, quindi Sandy B, Make the World Go Round, Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, brano del presente, si chiude l'appuntamento di oggi di Tutti in Lista Club Privé. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi che avete partecipato agli effetti, che siete stati tantissimi oggi per il nostro argomento di Tutti in Lista, grazie veramente, ma restate su Radio Company perché arrivano le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Ciao. Noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista Club Privé. Ciao!
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
2: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Libra su Radio Company, le 20.06, si parte con una nuova puntata delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati e buonasera anche a Gianluca Pacini.
2: Ciao Pacino.
0: Sa che stasera dobbiamo celebrare una nuova rubrica? Può essere? Un nuovo spazio? Beh, lo vedremo dopo perché anche stasera c'è tanta carne al fuoco. Visti i tempi, io la tanta carne la preferirei vedere su un barbecue, ma comunque vabbè, insomma, si lavora, mi fai lavorare fino all'ultimo giorno, proprio fino al 24, perché noi rimarremo in onda con le cose da pezzi fino al giorno 24. Poi meritatissimo riposo e riprenderemo, così si dice, giusto?
2: Corretto.
0: Il 31 di agosto. Ok, perfetto, giusto per sapere.
2: Eh sì. Allora...
0: No, beh, io sai, finché non saremo al 31 di agosto qui alle ore 8, io, oh, non lo so, sa mai, magari non sei riconfermato, può essere, speriamo vada tutto bene. Allora, chi se ne frega, ma pensiamo a stasera, si parte alla grande con, come ho detto prima, delle notizie o degli argomenti. E, il gioco dell'identikit credo che lo faremo domani sera, sei d'accordo? Quindi domani sera regaleremo delle company bag, okay. Sei d'accordo, Pacini?
2: Okay. Mm.
0: Perfetto, prima di tutto però c'è il consiglio, rimarrà anche lui con noi fino al 24 di luglio, lo sciamano!
3: Il mare non appartiene a nessuno, ma a tutti coloro che lo sanno ascoltare. È capace di evocare emozioni e sentimenti profondi. A volte rassicura e a volte spaventa la sua immutabile e imprevedibile bellezza. Mary Rosa, amico.

0: con YEO su Radio Company, le 20:10. Allora, potevamo scegliere anche se parlare subito della nuova rubrica, ma no. Potevamo scegliere di parlare di dialetti, ma no. Siccome adesso iniziano i cenati, cioè qualcuno va a cena, ma qualcuno sta ancora facendo l'aperitivo, vogliamo scoprire e sapere di che cosa parlano gli italiani durante l'aperitivo. Perché non è soltanto spritz e stuzzichini l'aperitivo, è un momento conviviale. Insomma, cioè davanti a un drink, mica stai muto, parli di diverse cose. Ecco, il primo dato è che l'aperitivo ormai è un rito consolidato, quindi noi non possiamo farne a meno. Sappiamo già come funziona, sappiamo che dobbiamo arrivare con altra gente e condividiamo delle cose che possono essere degli sfoghi, possono essere semplicemente la cosa bella che ti è successa qualche giorno fa, potrebbe essere un gossip, insomma tantissime cose. Più della metà degli italiani lo fa almeno due volte al mese, secondo me poco, secondo me molto di più. Vabbè che nel Triveneto noi siamo avanti da questo punto di vista, però secondo me due volte al mese è poco, e quindi insomma è un rito. Ormai è un rito. Ma di cosa si parla? Ma di che cosa si parla durante l'aperitivo? Punto di domanda. Ve lo dico dopo. Nel frattempo, se volete dirmi già voi gli argomenti che trattate durante i vostri aperitivi. 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Company, salutiamo Andrea Dammalo che ci scrive: noi aperitiviamo tutti i giorni. Stiamo parlando degli aperitivi, prima dicevo che due volte al mese di media gli italiani fanno aperitivo, circa uno su cinque ogni settimana. Per il 54% rappresenta soprattutto un momento per rilassarsi dopo il lavoro, l'altro 44% l'occasione perfetta per ritrovare amici. Ma di che cosa si parla durante gli aperitivi? Di che cosa si parla? L'argomento numero uno sono i problemi della vita quotidiana. È il lavoro, le questioni da risolvere, gli impegni, i piccoli sfoghi, eccetera, eccetera, eccetera. Il 52% degli intervistati dice così. Subito dopo arrivano i ricordi del passato, un 45%. Quelle storie che iniziano, ti ricordi quando... E la finisci, insomma, no? Ecco, e poi ci sono le vacanze, soprattutto quelle imminenti. Questi sono praticamente gran parte gli argomenti. Poi voi mi direte se è vero o meno, oppure dite... Di che cosa parlate al 3332688688? Ma c'è il target più giovane anche, quello che va tra i 18 e i 34 anni. Ecco, in questo caso l'aperitivo è il momento giusto per parlare di gossip. Relazione sentimentale, vita di coppia, serie TV, magari commentando la puntata via streaming vista la sera prima. Ecco, questi sono invece più gli argomenti per i più giovani. Ma voi? Di che cosa parlate all'aperitivo? Ditemelo al 3332688688. Io solitamente parlo, diciamo, delle cose che, vabbè, la vita tipo quella mia, quella di Pacini, è monotona, perché noi parleremo sempre di lavoro, di fondo, siamo talmente coinvolti nel nostro mondo, le serate, la diretta, la radio, gli eventi, le piazze, eccetera, eccetera, i DJ set, vero Pacini? Cioè, alla fine gli stessi amici ti chiedono sempre le stesse cose, vero o no? Per più noi è difficile, è quasi noioso, sì. Più o meno così, ma insomma, voi invece di che cosa parlate? Dai, allora, arriva Blanco con Los Angeles.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky su Radio Company. Si parla un po' di tutto l'aperitivo, mi dice Spiri, come va il mondo e come cambiarlo, come dice Gino Paoli. Se poi il discorso scivola sulla politica, di solito finisce non benissimo, come capitava al condominio una volta qua su Company, vero, sono anche testimone. Si parla del più del meno, ma soprattutto è un'ora presa da potersi svagare, lei è Raffaella, e poi è vero, si parla di gossip, le colleghe, non vediamo l'ora di ritrovarci all'aperitivo per lasciare, diciamo, per liberare tutti i gossip che ogni giorno, quasi ogni giorno, le volte che ci vediamo, riusciamo a dirci. Ogni giorno o quasi, comunque vi faccio i complimenti, ragazze, mica cosa da poco. Tra pochissimo verrà inaugurata l'Accademia dei Boomer. Ma sei sicuro, Pacini, di fare questa cosa? Cioè, sì. Il momento nel quale noi dobbiamo, diciamo, tradurre un termine, un modo di parlare un po' più giovane. Ok, esatto. E spiegarne il significato. Dico bene?
1: Sì, per le
0: tipo
1: persone
0: red
1: come te.
0: Flag. Esatto, red flag, ghosting, cringe, pov. Che cosa sono ste robe? Dopo ve lo spieghiamo, appunto. Tranquilli. Tranquilli.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Company. È arrivato il momento, signori, della rubrica Boomer. Ma dai, scusate in regia, ma vi pare il caso di utilizzare queste basi? Siete dei maledetti, veramente. Allora, la rubrica Boomer, che cos'è? Non è la rubrica, è l'Accademia dei Boomer, cioè noi facciamo un test, perché tanto in estate si fanno anche i test, no? Facciamo i test nel quale noi facciamo praticamente, scegliamo una parola, uno slang, una parola, ok, che usano le generazioni giovani, quelli smart, che molti non capiscono. Tipo, se io vi dico POV, cosa vuol dire? POV, P-O-V, cosa vuol dire?
1: Point of view.
0: Point of view, punto di vista, esatto. La parola di stasera è red flag, che letteralmente in inglese vuol dire bandiera rossa, ok? Perché i giovani di oggi dicono, usano red flag? Quando la usano red flag? Usano questa parola quando c'è, posso dire, un segnale di pericolo. Una parola, che ne so, una situazione di pericolo, cioè è un red flag. Una persona che si sta arrabbiando è un red flag. Noi abbiamo sempre un red flag. Quando si incazza il director, cioè noi è un red flag, capito? Cioè è la bandiera rossa. Che sta accadendo? Molto grande come bandiera, tra l'altro. Allora, che ne so, vi faccio qualche esempio. Esce con te, quindi parliamo di persona, esce con te ma guarda continuamente il telefono. Questo è un red flag. Non chiede mai scusa anche quando ha torto. È un red flag. Parla sempre male di tutti gli ex. Attenzione, è una bandiera rossa, è un red flag.
1: È un segnale d'allarme.
0: Esatto, arriva sempre in ritardo e non avvisa mai. E quindi questo è un altro red flag. E come dice Baccini, è un segnale d'allarme. Quindi, per voi, qual è il più grande red flag? Parliamo così, qual è il più grande red flag? Qual è il comportamento che vi fa dire no, con questa persona non ci voglio proprio avere a che fare? Qual è il vostro red flag? 3332

0: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Company. Stavamo parlando della Boomer Academy. Academy Boomer, giusto? Sì, l'Accademia dei Boomer, che lo faremo ogni tanto, dove andremo a scegliere una canzone, una parola che viene usata dalla generazione Z o comunque dai giovani, e noi magari non la capiamo, tipo red flag. Cosa vuol dire? Quando è che la gente usa red flag? Ragazze, quando c'è un segnale di pericolo, un segnale che bisogna stare attenti, perché red flag vuol dire semplicemente bandiera rossa. E io vi ho chiesto, quando è il vostro red flag? E fatemelo leggere un attimo. Allora, Marco dice, per me il red flag è chi mastica a bocca aperta. Sono d'accordo con te. Sara invece, chi scrive solo quando ha bisogno di un favore? Chi non saluta entrando in un negozio? Questo è Andrea. Infine Giulia da Vicenza, chi arriva sempre in ritardo e dice, sono sotto casa quando ancora non lo è. Esatto, lì dovete stare attenti, dovete alzare la red flag perché c'è un segnale di pericolo, eh. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, canzone estiva, si può dire che siamo nel cuore dell'estate, caro Pacini, E nel cuore dell'estate finisce intanto la prima ora, e quindi che ora abbiamo fatto?
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Portecci vostri.
0: Le 9:04 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Perry su Company. Ma lo sapete che i dialetti e le lingue stanno scomparendo sempre di più? Pacini, tu sei senese di origine, giusto?
1: Sì.
0: Cioè
1: sì,
0: il tuo, sì. Il tuo dialetto qual è? Quello senese?
1: Sì. Sì.
0: Come si dice, che ne so, buonasera, benvenuti alla radio, una cosa del genere. Come
1: buonasera,
0: si potrebbe
1: benvenuti
0: dire
1: alla radio. questo è il dialetto.
0: È così, italiano, scusa. Sì. In dialetto, come si dice?
1: Non c'è, non so,
0: una frase nel tuo dialetto. Bevo, te lo dico io, dai. Tu me lo traduci. Bevo la Coca-Cola nella cannuccia corta corta, per esempio.
1: Bevo la Coca-Cola nella cannuccia corta corta.
0: Ma perché non hai la cadenza, scusate? Cioè, perché no, questo qui è un fake, non è un finto. Questo qui è un finto toscano, scusate. Dimmi qualcosa in senese, per cortesia, qualsiasi cosa.
1: Non
0: ti viene niente di un cazzo, ma perché? Ma perché non so che. Ma allora, volevo parlare di questa cosa.
1: Sa di dada, sa di dada, ecco. Sa di dada.
0: Che vuol dire sa di dada, sa di dada? Cosa vuol dire? Cos'è arabo questa cosa?
1: Vuol dire sa dire di andare, cioè.
0: Ah, sa di dada.
1: Andiamo? Dai, andiamo via.
0: Ah, tipo let's go in inglese, ok. Vabbè, ok. Tipo in Veneto andemo. Cioè una roba del genere.
1: Sì.
0: Così.
1: Bravo,
0: in friulano anin.
1: Sì.
0: Cioè, stessa cosa. Oh, bene. Però lo sapete che stanno scomparendo? Dal 1950 ad oggi sono scomparse bene 244 lingue nel mondo. E gli esperti dicono che circa il 44% delle oltre 7000 lingue esistenti, il 44% rischia di scomparire. È un po' perché cambiano le cose, come sempre, insomma, no? Allora, a parte che il dialetto è bello, insomma, dai, cioè mantiene un po' quell'originalità, quella parte intima, un po' delle proprie radici, magari. Anche perché noi arriviamo, molti di noi arriviamo da famiglie, da nonni, da papà, che in casa si parlava solo il dialetto, poi fuori no, si parla l'italiano. Quindi questo è quello che praticamente succede. E io sono un pochettino triste davanti a questa cosa, però andremo a finire che si parleranno giusto 5-6 lingue in tutto il mondo: l'inglese per primo, il portoghese, il cinese, che io consiglio a tutti di studiarlo per il futuro, il russo ci sarà, e poi ancora un po', diciamo, saranno delle lingue minoritarie, quelle che sono l'italiano, il francese, rimarranno lingue minoritarie, capito? E l'arabo naturalmente imperverserà in tutto il mondo. Allora, vabbè, questo così per dare una notizia un po' di storia che va sempre bene, un po' di cultura generale, caro Pacini, che ho scoperto tu sei un fake, un toscano fake, uffa. Ma perché proprio a me? Io volevo proprio un toscano doc, vabbè, sta scherzando. Jason Derulo con Lifestyle.

0: Jason Derulo. Caro Gianluca, ma tu lo sai? Lo sai cosa ci accadrà dalla settimana di là, quella dopo il 24? Solo sai cosa ci accadrà?
1: Dimmi.
0: Sai che potremmo rivivere quell'atmosfera dell'aperitivo che tutti fanno ogni sera e noi no? Hai presente? Cioè tu hai presente che dalle ore... hai presente quella cosa che dalle ore più o meno 19:30-20 in poi sei spensierato al bar con l'aperitivo? Ne parlavamo inizio puntata. Hai presente questa cosa? Cioè il fatto di... cioè per noi è come una rinascita, capito? Poi ritorneremo qua, però il fatto... perché noi ragazzi non lo facciamo mai questa cosa, non la facciamo mai veramente. Noi siamo tutto l'anno in quest'ora, che è l'ora dell'aperitivo. Poi magari fossimo al mattino, orario della colazione come la family, diremmo la stessa cosa. A pranzo, al posto di Leo e di Giulia, diremmo la stessa cosa. Però noi siamo quelli dell'aperitivo, capito? Fondamentalmente, quelli che saltano l'aperitivo. Vabbè, volevo solo dirti questa cosa qua e volevo proporti di farne uno assieme. Tutto qui. Tutto qua, in diretta radio, così diamo un appuntamento sui nostri social, magari troviamo un po' di ascoltatori amici, facciamo delle stories insieme, facciamo un brindisi galattico.
2: Ma vengo io negli studi di Udine?
0: Potresti venire tu negli studi di Udine e io negli studi di Padova, in qualche maniera, non lo so, decideremo cosa fare. Okay. Dai, vabbè, era così per dire, va bene. Allora, noi ci fermiamo un attimo, però abbiamo ancora un'oretta insieme, quindi fermi là perché tra poco vi dirò di cosa si parla.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

è una produzione che esce dai corridoi di Radio Company. Nico Haynes, Fabio De Magistris, buonasera ancora, alle 9:30 circa. Parliamo di una cosa che... cioè, diciamo che è successa ed è tutto finito bene, per fortuna, però fa riflettere. Non tanto per quello che è successo, ma per il comportamento delle persone. Siamo a Salerno, al Lido. Al Lido Lido, si chiama così. E a un certo punto un bimbo, un bambino, trova qualche cosa sotto la sabbia che fuoriesce appena. La prende in mano, questa cosa, va dalla mamma, gli dice: mamma, ho trovato una palla. La mamma guarda con sangue freddo, perché ha capito immediatamente di cosa si trattasse, e gli dice: non è una palla, quella è una granata. Quindi un residuo bellico, dalla seconda guerra mondiale, è rimasto là sotto per 80 anni. A quel punto l'ha fatta mettere giù piano, si sono allontanati, i bagnini sono arrivati, hanno messo tutta l'area in sicurezza, hanno chiamato gli artificieri dell'esercito, insomma, poi è stata fatta brillare in sicurezza, è andato tutto bene, perché finisce bene. I gestori del Lido di Salerno hanno dichiarato che non è stato tanto difficile gestire la situazione di emergenza quanto i bagnanti, perché quando hanno capito, o comunque cominciavano a capire, che transenne, nastri, artificieri, cioè c'era qualcosa di... no, e sono andati là a farsi le foto, cioè dovevano tenerli lontano. Ovviamente stavano rischiando, perché era una bomba che è appena stata spostata dopo 80 anni da un bambino, l'ha messa e poteva scoppiare da un momento all'altro. Hanno voluto andare lì a farsi fare le foto con l'ordigno. Degli scemi, punto, cioè alla fine, capito? Allora, questo articolo, poi spero non c'è nulla da ridere, questo articolo spiega che un tempo, davanti a una situazione di pericolo o di emergenza o di pericolo in genere, la gente stava lontano, no? Adesso va vicino a farsi i selfie, le foto, le cose così, capito? Anche quando succede un incidente, io posso capire la curiosità, ma tu non puoi andare là a farti magari a filmare. Magari c'è qualche persona agonizzante per terra, ma però così, questo è un po' il mondo strano che a me non piace assolutamente. Questo è quello che è successo. La cosa buona è che la bomba, per fortuna, non è scoppiata e il bambino sta bene. Questa è la cosa più importante. J.P. Cooper con She's on My Mind.

0: Fulminacci, maledetto me su Company. Ci sono tante notizie cercate con amore da parte dei nostri autori, tra i quali una riguarda la Finlandia, ve la spieghiamo dopo, perché i supermercati stanno diventando un luogo per conoscere l'anima gemella. E, il segno, comunque il metodo, passa attraverso un cestino rosa, capito? Quando tu entri trovi un cestino rosa, lo prendi. Quello, i single sanno, cioè chi aderisce a questa iniziativa, sanno che il cestino rosa è per loro. Quindi tu vai dentro, prendi il cestino rosa, se sei single, cestino rosa, vai avanti, trovi un'altra persona con il cestino rosa, ti fermi perché, cioè, capito? Insomma, è bello, un po' come, come posso dire, come si chiama? Le crociere, i viaggi per single... Secondo me questo, cioè quei viaggi lì per single, hai presente?
1: Sì, in Thailandia
0: succede di tutto, cioè là dentro succede di dentro, che vado là per conoscere, vado là per fare altro. Comunque ci fermiamo un attimo, parleremo dopo dei cestini rosa finlandesi.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Positivo.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Runner Up, Not My Fall su Company. Parliamo dei cestini rosa finlandesi che si trovano nei supermercati. C'è una catena di supermercati che ha aderito a questa iniziativa per i single, quindi diventano luoghi di incontri. Tu vai là, se trovi il cestino rosa lo prendi, vai avanti, trovi un'altra persona che ce l'ha sempre rosa, vi capite che, capito? Quindi non contro, diciamo, le app di dating, insomma, che poi c'è anche una sorta di pressione. Questo è un po' più libero, un pochettino più live, anzi decisamente dal vivo, e quindi, diciamo, come posso dire, è un modo nuovo, potrebbe essere un modo nuovo, se provate a pensarlo si può replicare in ogni dove. Basta che ci sia un simbolo, molte feste da single, o meglio, delle feste, i single party. Ecco, nei single party ci sono dei segnali, braccialetti, anelli, cose strane che fanno capire che è aperto tutto, ma ci sono ovviamente i single. Quindi, il funzionamento di questo cestino è molto semplice. Tu all'ingresso del supermercato, oltre ai cestini normali, trovi quelli di colore rosa, con la scritta Sinkikori. Io pensavo fosse siciliano, invece in finlandese significa cestino dei single. E dopodiché vai a farti la spesa e avrai la possibilità in qualche modo di incontrare magari la tua anima gemella. Questo scherzo, chiamiamolo scherzo, ma questo, diciamo, gioco è diventato virale grazie a dei content creator che hanno immortalato tutta questa scena con dei video, e poi ovviamente li hanno che stavano facendo delle vacanze addirittura in Finlandia, li hanno pubblicati sui loro social e quindi sono diventati virali. Secondo me è una cosa molto carina, molto bella, perché si ritorna a rincontrare le persone dal vivo. Ok, non solo digitalmente, non solo dalle app. Non so come la pensiate voi, insomma, se volete dire la vostra su questa cosa. 3332-688-688, abbiamo ancora un 15 minuti per condividerci le nostre idee. Arriva Irama con Cabana.

0: caro Gimano, ciao su Company. Prima di chiudere vi raccontiamo la storia di questa ragazza americana di 24 anni che si è sposata con $17. Ce l'ha fatta, ragazzi, ce l'ha fatta. $17. Sapete cosa ha comprato con $17? L'abito da sposa. Contro i 1000, 2000, 3000 dollari, insomma, che possono costare, o 3000 euro, certo, sì, sì, sì, $17. Comprato su Shane, Marketplace addirittura. E lei temeva che magari si accorgessero, no, gli invitati, ma invece no, assolutamente, si è sentita bellissima, accolta, perfetta. Quando gli ha detto, guardate che questo di seconda mano l'ho preso su Shane, ma mi credete? No, gli hanno detto, non è possibile. E andata. Addirittura non ha risparmiato soltanto sull'abito da sposa, ma ha risparmiato anche sulla cerimonia totale, perché è riuscita a organizzare il tutto pagando semplicemente $1700. Il tutto, avete capito? Cioè, una cifra che per molte coppie è soltanto il punto di partenza, solo l'abito della sposa a volte costa solo $1700, capito? E quindi, insomma, la storia è diventata il simbolo di vivere in modo diverso un matrimonio, di viverlo, secondo me, anche dal punto di vista giusto delle cose, sì, delle emozioni piuttosto che del lusso, perché la forma è sostanza, ma l'apparenza è fumo, sono soldi che butti, soldi, io so di matrimoni 50.000 euro, 100.000 euro, ma oh, vabbè, se ce ne hai da buttare via, vabbè, allora diverti, tanto ne hai, chi se ne frega. Ma c'è gente che si indebita per sposarsi, hai capito? Pacini, ti sposi, ti sposerai.
1: Non mi vuole nessuno.
0: Beh, vabbè, io posso anche capirlo questo, ma voglio dire, se magari qualcuno, anima pia, un giorno decidesse, tu spenderesti tanti soldi per sposarti, o sei invece di quelle persone che scelgono, diciamo, la sostanza? Quindi vi sposate, fate una bella festa,
1: una
0: sì, però
1: mezzo.
0: Non per forza.
1: Una
0: via di mezzo.
1: La
0: sforzosità, ti piace comunque un po' la sforzosità?
1: Qualcosina, quella giusta.
0: Colore dell'abito?
1: Blu elettrico.
0: Blu elettrico, sì. Wow, che bello. Vabbè, allora con questa immagine di Gianluca Pacini in blu elettrico ci fermiamo un attimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.

0: Saif, buona domenica, siamo arrivati alla fine anche oggi, grazie a Gianluca Baccini.
1: Ciao cucciolo!
0: Ritornerà insieme con con tutti in lista ancora prima, però insomma con le cose da pezzi a partire dalle ore 8 del mattino. So che non te ne vai subito perché dopo di noi c'è Musica Maestra con Ale De Biasi e con Joe, ma subito dopo dalle 23 c'è Yesterday insieme a Fabio De Magistris, no? Insieme con te, quindi insomma non te ne vai così facilmente. Grazie a tutti, vi mando un abbraccio, un bacio, a domani, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
4: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
7: Mortecimo.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Avete capito bene, Musica Maestro. Amici, buonasera a tutti, si incomincia una nuova puntata in questo giovedì 16 di luglio. Siete ovviamente su Radio Company, ma passiamo alla parte delle presentazioni, la parte quella noiosa. Io sono Gio e dall'altra parte l'uomo che ormai mi accompagna da moltissimo tempo, ovvero Ale De Biasi. E Ale, proprio con te volevo parlare, ma perdonami un secondo, ma quando è che ci assentiamo per un attimo? Quando è che Musica Maestro va in pausa? O meglio, quando è che io non parlo più? Perché alla fine può andare anche in onda soltanto musica ogni tanto. Vabbè, un'ora, fino alle 23 si incomincia con il primo disco, c'è The Night, Love Reaction.

si chiama Lady Shine, disco prodotto da un sacco di persone che vale la pena menzionare: Stefano Tirelli, Dimo, Fissa, Randy Houston. Amici, ancora buonasera a tutti, siete su Company, state ascoltando Musica Maestro, prossimo

0: il disco di Matt Sassari si chiama Waves of Love. Su Company, amici, dobbiamo fare una piccola ma brevissima pausa per quanto riguarda musica maestro e tra poco ricominciamo con Sexy Motherfucker. Non so se posso dirlo, Ale Di Biasi. Non credo io possa dire determinate parole all'interno di questo programma, quindi vabbè, dai, ci risentiamo tra poco con un'altra mezz'ora di musica maestro.
1: Company, Company, Radio Company.
2: Musica maestro.
3: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casa Alduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

maledetto Ale De Biasi, non ti facevo così volgare, hai deciso di inserire una parolaccia all'interno di una canzone, o meglio di mettere una canzone che contiene al suo interno un po' di parolacce. Vabbè, dai, in ogni caso Jackie con Aviv Sab si chiama Sexy Motherfucker, avete capito? Disco che praticamente apre la seconda parte di Musica Maestro, quindi tra poco un'altra mezz'ora insieme fino alle ore 23, quindi ricominciamo subito perché abbiamo anche Adam Ten su Musica Maestro con la sua I

0: non ascoltiamo delle canzoni con delle parolacce all'interno, oggi Ale non siamo contenti. Comunque Broken Hill con What the Fuck, sicuramente lo avevate capito, ma in ogni caso prossimo disco prodotto da Akami e Alex F è un brano Afro House pubblicato da Molto Recordings il 3 luglio del 2026 e ovviamente si rifà ad un pezzo iconico degli anni 90 che sicuramente avrete già capito e riconosciuto. Su Company arriva anche Short Dick Man.
1: Radio Company

0: D'Angelo Ferreri e Pietro Vergec e la loro Original Gangsta, disco che in un certo senso ci dà la possibilità di poter ricordare che Musica Maestro non è soltanto un programma che va in onda il giovedì dalle 22 alle 23, ma avete anche la possibilità di riascoltare questa puntata e le precedenti scaricando l'applicazione gratuita Strimmo, mi raccomando, perché si scrive Streammo, all'interno della quale non trovate soltanto Musica Maestro, ma potete trovare anche altri contenuti come per esempio podcast originali prodotti proprio dalla casa Strimmo. Bene amici, è arrivato il momento di salutarci. Grazie al mio amico Ale De Biasi, sei stato fenomenale anche questa sera. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani a partire dalle 14. Io ovviamente sono Joe e vi lasciamo adesso con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: Musica Maestro. Radio Company. Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

0: 7, Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
1: Don't stop the party!
2: Ritorna il nostro appuntamento, c'è Company Yesterday qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris e ben ritrovati anche stasera, giovedì 16 luglio, pronti per questo appuntamento, questo spazio dedicato solo ai successi di qualche anno fa. C'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia, tante canzoni come nel nostro stile da riascoltare assieme. Intanto le prime quattro, quelle di Juanes, Lumidi, Black Eyed Peas e subito c'è Usher.
0: Radio Company, Yesterday.

su Radio Company per qualche minuto, The Black Eyed Peas, all'interno di questo appuntamento di stasera, giovedì, dedicato alle canzoni di qualche tempo fa. Sono mixate, lo ricordo, da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Sun Kids con il loro grande successo Rise Up, poi Daryl Pan di Roger Sanchez e subito Spiller.

0: Un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento di stasera, dedicato ai successi di qualche anno fa, è così un grandissimo successo ballatissimo, quello di Roger Sanchez, Another Chance, per portarci ad una brevissima pausa per noi. Quindi ci fermiamo e ritorneremo tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Continua la serata su Radio Company. Ben ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris, pronti per continuare con altre canzoni all'interno sempre di Company Yesterday, quindi solo i successi di un po' di tempo fa. Tra poco Family Affair di Mary J. Blige, poi Montel Jordan, Jennifer Lopez, subito c'è Lauryn Hill.

per riascoltare questo successo, uno dei tanti di Jennifer Lopez era And It Funny, un'altra delle canzoni inserite, questo è importante, all'interno dell'appuntamento di stasera qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Alex Gaudino, Kylie Minogue, Bob Sinclair e subito Bobby Brown.

Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. A chiudere c'era Bob Sinclair con World Hold On, uno dei suoi più grandi successi, veramente. Grazie a Gianluca Pacini, che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi ringrazio naturalmente per essere stati qui con me. Vi aspetto domenica. Io sarò qui su Radio Company a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday. Don't stop the party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company. Try me out, baby, try me out. Just take a chance with me, 'cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: chiusura. Open your mind. 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX. Company.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica di

0: Company Boutique. Summer Vibes.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano, Venezia. Le emozioni